0: La macchina del tempo attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Macchina del tempo
1: ci fa pensare davvero che queste sono le canzoni più belle.
0: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo ci fa ricordare quando la musica la ascoltavamo con le cuffiette, non del cellulare, ma del Walkman.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1967.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1966.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1974.
2: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma

0: RTR 99
1: ti ricordi. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1976.

0: portaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1980.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è ripreso il fuoco incrociato. Almeno 2 morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov nel sud della Russia. È la più grave sconfitta elettorale da decenni, ammette il cancelliere tedesco Merz dopo le elezioni regionali in Sassone-Anhalt che hanno visto trionfare l'estrema destra della AfD con oltre il 44% dei voti. Il capo del governo respinge però le richieste di dimissioni. Tornano a preoccupare le condizioni di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Calcio, infine, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A, imponendosi 2-1 in rimonta a Udine. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 8 settembre 2026. Oggi siamo particolarmente puntuali perché abbiamo sforato le ore 7 solo di 12 secondi, quindi le nostre 3 ore sono completamente a disposizione. La nostra controinformazione sempre e solo su
5: RTR 99.
4: Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno anche a voi che vi state, ma anche al sottoscritto che ci stiamo godendo gli ultimi giorni di temperature estive, tanto tranquilli, che noi siamo abituati alla lamentela continua, quindi appena arriverà la pioggia dicono che giovedì pioverà e quindi le temperature si abbasseranno drasticamente, e dopo una prima piccola soddisfazione, finalmente si respira, dopo 4-5 ore di pioggia dico ammazza, già la pioggia, già ci ha rotto le scatole, quindi fa caldo e ci lamentiamo del caldo, poi arriverà il fresco e ci lamenteremo del fresco, del freddo e ci lamenteremo del freddo, insomma, soliti discorsi che si fanno ciclicamente. Signori, vi ricordo subito il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, metodo diretto per

0: interagire con il sottoscritto. È come se mi diceste delle cose all'orecchio, no? Quindi ps, ps, ps, ps, e io vi sento, perché in questo caso non vi sento ma vi leggo, perché non posso ascoltare i vostri messaggi vocali. Ma se qualunque argomento noi affrontiamo in diretta, avete la possibilità di intervenire dicendo la vostra. Sono accettati messaggi di qualunque genere, quindi messaggi di approvazione, messaggi di disapprovazione, critiche, quelle costruttive sono preferibili, ma anche quelle distruttive sono accettate comunque senza alcun problema. E voi avete la certezza assoluta, perché è l'impegno che io prendo ogni giorno con voi, di leggere i vostri messaggi. Se voi vi fermate al semaforo, non mandate mai messaggi mentre guidate l'auto, vi fermate al semaforo e mandate un messaggio, o comunque mi dedicate 30 secondi del vostro tempo, io dedico i secondi che separano una tranche di trasmissione dall'altra, quella durante i quali o va in onda la fascia pubblicitaria o un brano musicale, a leggere in maniera molto veloce. Questa è una mia caratteristica della quale vado molto fiero, io riesco a leggere molto molto veloce. Sarà che nel corso dei decenni, centinaia e centinaia, forse anche migliaia di libri letti, non lo so, ormai io leggo in maniera trasversale, quindi partendo, immaginate la pagina, io parto dalla prima lettera in alto a sinistra e a mano con una linea che è obliqua arrivo all'ultima lettera in fondo a destra, e ognuno ha le proprie caratteristiche. Ci sono quelli che sono capaci di fare di conto come se fossero una calcolatrice, ci sono quelli che riescono a parlare al contrario, io ho la capacità di leggere in obliquo, e quindi questo mi permette di leggere un vostro messaggio, credetemi, in 2 secondi, lo leggo in maniera velocissima. Chiaramente lo leggo a mente, perché se dovessi parlare ci metterei sicuramente di più, però questo mi dà la possibilità di leggere tutti i vostri messaggi, centinaia e centinaia che arrivano durante l'arco della trasmissione. 338 99 00 99 0. Allora, stamattina io dedico sempre questi primi minuti della trasmissione a qualcosa che dovrebbe, almeno secondo quello che sono le mie intenzioni, farci riflettere. E io faccio riflettere voi, ma nello stesso momento faccio riflettere anche il sottoscritto. Quindi non ho alcuna intenzione di insegnarvi qualcosa, non sono in grado di farlo, ma in realtà parlo a voi, ma contemporaneamente parlo anche al sottoscritto, perché noi con una certa frequenza tendiamo a confinare nell'area delle rotture di scatole cose che invece sono bellissime e non ce ne rendiamo conto, o meglio, iniziamo a rendercene conto dopo che queste cose non le abbiamo più. Cioè, fino a che noi abbiamo avuto la possibilità di viverle in prima persona, le abbiamo considerate quasi come un fastidio, qualche cosa che comunque, che palle. Beh, sarebbe anche interessante capire perché si dice che palle e non si dice che fegato, non si dice che bile, non si dice che cacchio ne so, che stomaco, si dice che palle. E poi a un certo punto quella cosa non ce l'abbiamo più. E incredibilmente quella cosa ci manca, o iniziamo a dare valore a quella cosa quando non possiamo più apprezzarla. Allora, ho trovato una storia che secondo me si addice perfettamente a questo discorso. Probabilmente a qualcuno scenderà una lacrimuccia, probabilmente. È chiaro che questa storia, io non so se sia vera o inventata, ma non è importante in questo caso, non ve la sto riportando come notizia giornalistica, ma come un fatto che ci permette di pensare. Parla di un determinato comportamento, ma poi ognuno di noi, in base alla propria esperienza, potrà rapportarlo, costruirlo sulla base della propria esperienza e sulla base soprattutto della propria vita, ma la vita vissuta, quella vera. E questa è la storia di un uomo che ci fa capire come l'amore quello vero, quello profondo, si nasconde nelle cose più piccole, nei gesti più semplici. Mio padre controllava sempre la mia macchina ogni volta che andavo a trovarlo. E io, sinceramente, la trovavo una cosa molto fastidiosa, perché pensavo che quella fosse un'ingerenza nella mia vita privata. Poi è arrivata la prima volta che sono tornato a casa in macchina dopo che purtroppo lui era venuto a mancare. Avevo 34 anni, ero sposato ormai da qualche anno, avevo due figli piccoli, quindi avevo un ruolo: marito, padre, avevo un lavoro, avevo una mia casa, mi consideravo una persona responsabile. Eppure ogni volta che andavo a trovare i miei genitori, papà usciva sempre a controllare la mia auto prima che me ne andassi. Eravamo lì a casa e si stava chiacchierando e lui ad un certo punto usciva e diceva: vado a dare un'occhiata alla tua macchina. E la cosa mi dava fastidio, perché mi sembrava di tornare a quando ero adolescente e quando giustamente ero sotto il loro controllo. Le gomme mi sembrano un po' sgonfie. Lui andava, prendeva il compressore, le controllava e le gonfiava. Poi magari andavano bene, però lui le aveva controllate. Poi dava un'occhiata al liquido lavavetri e ci metteva un prodotto apposito che emanava anche un odore di pulito ogni volta che lo azionavo. E poi mi faceva delle domande: ma quant'è che non cambi l'olio? Quant'è che non fai il tagliando? Quanti chilometri mancano al prossimo tagliando? E io da queste attenzioni ero annoiato, alzavo gli occhi al cielo. Certo, lungi da me l'idea di mancargli di rispetto, però gli dico: papà, sono adulto, papà, ho 34 anni, sono sposato, ho due figli. E lui mi rispondeva semplicemente con una frase: lo so. Ma poi controllava comunque, e questo ogni volta. Una domenica, dopo che eravamo stati a pranzo da loro e nel pomeriggio stavamo preparandoci per tornare in macchina, mentre stavo facendo salire i bambini e al più piccolino lo stavo mettendo nel seggiolino allacciandogli la cintura, a un certo punto è iniziato a piovere e mentre papà controllava l'auto si allontanò e tornò con una scatola con dei tergicristalli nuovi, dicendo: guarda, te li monto subito al volo, ci metto due minuti, i tuoi sono messi malissimo. E io: dai papà, per favore, vanno benissimo. No, non vanno bene, sono rovinati e quindi puliscono male il vetro, e pulendo male il vetro tu vedi male e di conseguenza possono esserci dei pericoli. E mentre io ero in auto, lui sotto la pioggia bagnandosi stava cambiando i miei tergicristalli. Io sono rimasto seduto in macchina e lo guardavo mentre al coperto io, lui all'aperto, si stava bagnando. Ricordo solo quel momento perché ero impaziente, mi sembrava che quei 5 minuti fossero un'eternità. I bambini rompevano un po' le scatole, dovevamo tornare a casa, sapevo che avremmo trovato del traffico. In quel momento io volevo solo tornare a casa il prima possibile e quei 5 minuti persi mi stavano innervosendo. Quando lui finì, bussò 2 volte il vetro lato guida e mi disse: tutto fatto, guida piano tesoro. Avevo 34 anni. Papà morì improvvisamente 4 mesi dopo e io per un po' evitai di andare a trovare mia madre, ma non perché non volessi vederla. Avevo un rifiuto, perché uscire da casa senza trovarlo lì, in piedi, sul vialetto, da una parte mi sembrava sbagliato, era come se violassi un qualche cosa. Poi però un giorno, anche spinto da mia moglie, mi feci coraggio e andai. Quindi caricammo i bambini in macchina e andammo a casa di mia madre. Cenammo insieme. Certo, l'atmosfera non era il massimo, ma la prima volta che tornavo a casa e cenavo a casa dei miei, la casa dove ero cresciuto, e c'era quella sedia vuota. Non fu una cena allegra, tutt'altro. Mamma però preparò un'ottima cenetta, e anzi poi, siccome ai bambini piacevano delle cose, mise alcune pietanze dentro dei contenitori affinché ce li potessimo portare via. Poi, arrivato il momento di andare, la abbracciai, qualche lacrima, e uscii. Aveva iniziato a piovere. Io misi in moto la macchina e accesi i tergicristalli e mi resi conto in quel momento che scorrevano perfettamente sul parabrezza. Potevo partire, invece ero fermo. Rimanevo lì seduto, sentendo il ticchiettio della pioggia e guardando i tergicristalli che shaf shaf shaf shaf ad ogni colpo perfettamente pulivano il parabrezza. È in quel momento che all'improvviso mi ricordai di mio padre, che li aveva montati, quando li aveva montati, lì sotto la pioggia e io in macchina. È in quel momento che scoppiai a piangere. E scoppiai a piangere per dei tergicristalli. Una cosa alla quale non avevo dato importanza quando lui era ancora vivo, anzi, mi sentivo in colpa perché quella cosa mi aveva dato persino fastidio. È stato in quel momento che ho capito mio padre. In realtà lui non controllava le mie gomme perché pensava che non fossi capace di cavarmela da solo. Non mi ricordava di cambiare l'olio perché pensava che avessi ancora 16 anni. Era semplicemente uno dei pochi modi, in quei pochi momenti, che lui aveva per continuare a prendersi cura di suo figlio, ormai diventato adulto. Dopo qualche mese mi resi conto che i tergicristalli si erano rovinati, ma prima di buttarli rimasi lì a tenerli in mano molto più a lungo di quanto avrei mai pensato. Perché a volte le cose che ci infastidiscono delle persone che ci amano sono proprio quelle che cerchiamo disperatamente quando non ci sono più. Oggi darei qualsiasi cosa per sentirlo dire: fammi controllare la macchina.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco. No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 7:16 minuti primi e qualche secondo. Intanto già state intasando fortunatamente il nostro sistema di messaggi WhatsApp al 338 99 00 99 0, perché come dico spesso, signori miei, la radio è questa. Cioè, se la radio non è lo stare insieme, se la radio, non è accendere le emozioni, dare seguito a quei ricordi che noi teniamo in un cassetto e non facciamo nulla per tornare a farli rivivere. Quando diciamo radio, allora ci sono le radio di flusso e le radio di contenuti. Le radio di flusso sono quelle che tu le tieni accese, per carità, fatte bene, professionali, ma come il rumore di un frigorifero. Sta lì, non te ne accorgi, e ci sta, ma come si dice dalle mie parti, non cresce e non crepa. È una radio di contenuti, è quella radio che ti fa stabilire una connessione con chi parla. Poi possiamo essere d'accordo, possiamo discutere, possiamo litigare, però almeno questo ce lo dovete riconoscere: siamo una radio che fa pensare, nel senso, spero che capiti a molti di voi quello poi di affrontare anche con i vostri amici, in famiglia, con altre persone, i discorsi che abbiamo fatto qui in radio. Vabbè, comunque sia, a parte, allora dico una cosa che magari qualcuno potrà anche contestare, e ci sta. Allora, si parla del ritorno a scuola, quindi tra qualche giorno i ragazzi torneranno a scuola, e ci si trova costretti ad acquistare degli oggetti che sono indispensabili. Ora, secondo me dobbiamo fare due discorsi separati, nel senso che da una parte c'è il caro libri e dall'altra parte ci sono le spese per tutti quegli accessori che sono indispensabili per andare a scuola. Ora io ho visto vari video di genitori, mamme, ce n'è uno anche di Ilaria Salis, che in realtà non è né mamma né altro, che si lamentava della spesa per comprare zaino, astuccio, pennarelli, penne e quaderni. Allora, poiché io parto dalla mia esperienza personale, e quando sento dire che uno zaino costa 100 euro perché è uno zaino di una determinata marca, perché è lo zaino che ha raffigurati dei personaggi, dei cartoni animati che ai bambini piacciono, belli, non discuto, ma cominciare magari a far capire ai bambini che quello zaino da 100 euro con, che cacchio ne so, adesso dico Dragon Ball, ma uno non so quali siano i cartoni animati o i personaggi che oggi vengono amati particolarmente dai bambini, non li conosco, ammetto, però uno zaino che costa 100 euro, basta dire non lo possiamo comprare, non è più bello questo, perché al bambino è più bello questo, il più bello questo non lo capisce. Per il bambino c'è bisogno di quello zaino, il bambino vuole quello zaino che costa 100 euro, e se tu non puoi permetterti di comprare quello zaino, non devi fare i debiti o devi lamentarti perché quello zaino costa 100 euro e comprarglielo ugualmente, perché altrimenti fai il gioco di chi quello zaino che costa 100 euro lo vende. Io quando ero ragazzino e andavo a scuola, a parte il fatto che quando io andavo a scuola non esisteva ancora il discorso zaino, ma esisteva la cartella, ok? E qualcuno di voi sicuramente se la ricorderà. Poi, andando un po' più avanti, si andava a scuola con la cinta elastica, Quindi tu mettevi i libri, impilavi i libri e li chiudevi con una cinta elastica. Qualcuno sicuramente se lo ricorda, e andavamo a scuola regolarmente con i libri che non cadevano perché erano tutti quanti legati da questa cinghia elastica, li tenevamo in mano e non è mai morto nessuno. Ora, se voi andate, girate un po', sicuramente trovate zaino, astuccio, colori, pennarelli, quaderni e penne, tutto quello che serve per un anno scolastico, e potete spendere tranquillamente 20 euro, 25 euro. Ma non è una diminuzio delle vostre capacità, perché cominciare a dire al bambino: guarda, questo non possiamo comprarlo. Cioè, il bambino capisce, lì per lì ci può rimanere male, ma il fatto che una famiglia certe cose non se le possa permettere e le compra al di là delle proprie, al di sopra delle proprie possibilità, è un errore, è un cattivo insegnamento. Io ricordo ad esempio che quando ero bambino amavo, desideravo tantissimo quegli astucci che avevano, che erano belli corposi ed erano, avevano una doppia zip. Quindi erano, io li chiamavo tripli, non so per quale motivo, c'era l'astuccio triplo, quindi con la doppia chiusura, con la doppia zip. Mamma mia, ragazzi, mi piaceva da morire, lo avrei voluto tantissimo, eppure io non l'ho mai avuto. Ma non l'ho mai avuto perché mi ricordo che i miei genitori mi dicevano: costa troppo, non lo possiamo comprare. E questa cosa mi è rimasta dentro, ma non l'ho vissuta come una privazione, l'ho vissuta come una cosa che la mia famiglia non poteva permettersi. Lo desideravo? Certo che lo desideravo, ma desiderare fa parte dell'essere umano. Altrimenti facciamo come quelli, vedete, quelli che comprano l'astuccio e non se lo possono permettere. Oggi comprano lo zaino e non potrebbero permettersi, sono gli stessi che vanno in una concessionaria di auto e prendono macchine che non possono mantenere, ma lo fanno attraverso un noleggio, delle formule, diciamo, abbastanza fantasiose. Quindi tu in realtà ti togli lo sfizio che è al di sopra delle tue possibilità, ma poi non puoi fare tante altre cose. Quando poi ero grande, mi è successo qualche anno fa, non mica tanti anni fa, sono entrato in una cartoleria, ho visto che c'era l'astuccio che mi piaceva, anzi forse ancora più ricco, e me lo sono comprato. Dice: ma che, a 50 anni devi comprare un astuccio? Sì, mi sono comprato una cosa che non ho avuto quando avevo 8 anni, poi ho potuto buttare 30 euro, 40 euro, non mi ricordo quanto, a 40 anni, a 50 anni, e l'ho fatta, mi sono tolto lo sfizio. Quindi lamentarsi, se voi andate in uno di questi grandi negozi, l'altro giorno parlavamo di Action, no? L'altro giorno proprio parlavamo di Action qui in diretta, e ho scoperto che come il sottoscritto, io sono Action dipendente, ci sono per esempio i tossici, quindi una, quelli che dipendono dalle droghe, io Action, eppure no, quando è che sono stato l'ultima volta ad Action? Domenica che stavo tornando da fuori, sono passato proprio a Passo Corese e c'era Action, porca miseria, porca come la Maga Circe, porca miseria, io marinaio attratto dalla Maga Circe, io Luca attratto ad Action, sono entrato ad Action, ma anche lì abbiamo speso una quarantina d'euro di cose che assolutamente non servivano, ma questo lo dai per scontato, no? Però visto che c'era un sacco di gente che stava comprando materiale così per la scuola, c'erano zaini carini a 10 euro, astucci a 5 euro, voglio dire, una cosa dignitosissima, un sacco di mamme con papà, con bambini che stavano comprando le cose per la scuola. Se tu vuoi risparmiare, puoi farlo sui libri di scuola. È un altro discorso, lì ci sarebbe da fare tanto, lì ci sarebbe da dire tanto, lì ci sarebbe veramente da dire tanto, tanto, tanto, tanto, perché intanto insomma, la prima cosa da dire è che se tu mi cambi i libri di testo e rendi praticamente inservibili quelli degli anni precedenti, ma la storia è quella. Cioè, su un libro di storia che cosa può cambiare? Allora, lì forse andrebbe fatta un'analisi un po' più a fondo su capire chi è che decide i libri di testo in determinate scuole. Sono certo e sono convinto che ne vedremo veramente delle belle. Ci sono dei momenti, questo momento ancora non è arrivato, che ti fanno capire che sta arrivando l'inverno. Il momento più brutto per me, parlo per me, perché poi capita sempre e comunque a ridosso del mio compleanno. È un classico fisso. Si torna all'ora solare. Quest'anno sarà la notte tra il 24 e il 25 ottobre, proprio a ridosso del mio compleanno. Zac, ci capita sempre in mezzo. Quindi ci troveremo, ci dicono dormirete un'ora in più, però farà buio un'ora prima, considerando poi che dal 21 giugno al 21 dicembre le giornate tendono comunque ad essere sempre più corte, no? Quindi di colpo ci troviamo a perdere 60 minuti di luce, torneremo a casa già con il buio, daremo un'occhiata fuori, porca miseria, sono i 5. Già è buio, ci ricorderemo quando d'estate alle 8:30, 8:15 ancora stiamo a guardare il tramonto. I primi giorni dell'ora solare è sempre una tristezza. Poi chiaramente ci si abitua, perché poi la tristezza dell'arrivo, del ritorno all'ora solare, poi però va di pari passo con la contentezza di quando torna l'ora legale, quindi abbiamo di colpo un'ora di luce in più con giornate che si sono già parecchio allungate. Però c'è un'altra cosa. Allora, c'è un canale televisivo, uno in particolare, non anche parecchi, ma c'è uno in particolare, si chiama TV8, che quando comincia a far freddo inizia a passare uno dietro l'altro i film di Natale americani. Sono al 99% sono tutti americani, con attori di secondo ordine, terzo ordine, attori sconosciuti, cioè non è che puoi pensare al nome importante, tutti attori sconosciuti, oppure possiamo dire mezzi cani, che poi se dico attori mezzi cani si può dire, se dico attrici mezze cagne questo no, ovviamente non si può dire, vabbè, comunque sia. E tanto la storia è sempre quella: lei, donna in carriera, bionda, bella, spigliata, e che ha come caratteristica quella di essere anche particolarmente stronza. Però per motivi svariati, torna al paesello. Quindi lei sta a Los Angeles, lei sta a New York, lei sta a Boston, lei sta a Miami, e a un certo punto torna nel suo paesello sperduto in mezzo ai boschi dell'Iowa, altro stato americano. Non la vedono lì da 15 anni, 20 anni, quando è partita. Arriva lì per sistemare delle cose, oppure perché è stata mandata dal datore di lavoro per rilevare un'azienda, e lì si innamora del boscaiolo, belloccio, magari vedovo, magari con un bambino o due bambini, e lei si innamora, poi capisce che la sua vita è a New York, a Miami, a Boston, riparte, torna a New York, a Miami, a Boston, e si trova a pensare ai boschi dell'Iowa, al boscaiolo che se la calzava come uno stivale, e torna e vive lì nell'Iowa. La particolarità di queste storie è che sono tutte politicamente scorrette. In queste storie di Natale americane non c'è una coppia gay manco a morire.
7: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
8: su rtr99.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
12: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi? In un attimo la vostra attività sarà in onda in radio e si vedrà in televisione. Per informazioni, il contatto diretto con la radio senza intermediari al 375 922 7663, ripeto 375 922 7663. Parleremo anche oggi di politica, attenzione, ma come io amo ripetere, la politica spiegata in maniera tale che tutti, a partire dal sottoscritto, la possano capire. La politica non è una materia difficile, la politica non è sociologia, la politica non è fisica quantistica, la politica è una cosa che noi abbiamo necessità di capire, di comprendere, perché la politica, se noi facciamo finta di non occuparcene, la politica si occupa di noi e quindi noi in questo modo smettiamo di essere cittadini ma diventiamo automaticamente sudditi. Attraverso questa trasmissione io ci metto del mio per cercare di spiegarvi come vanno le cose, nonostante ieri mi ha fatto molto ridere, ne abbiamo parlato anche in riunione di redazione, quando una nostra ascoltatrice ci ha detto: sei troppo prolisso e di conseguenza perdi di incisività. Io chiaramente mi sono confrontato anche con gli altri della redazione, ma poi siamo giunti ad una conclusione nell'arco di pochi secondi. Una trasmissione parlata, che nelle prime due ore è esclusivamente parlata e nell'ultima ora vede l'intervento di tre brani musicali. Questa è una scelta editoriale, perché ricordo sempre che RTR 99, ti ricordi, è una radio prettamente musicale, cioè una radio che trasmette musica 21 ore su 24. È la mia trasmissione che è un po' un dito nell'occhio e quindi l'ultima ora di trasmissione serve per posso dire oliare i meccanismi, serve per abituare gli ascoltatori a quello poi che verrà dopo il sottoscritto. Però le prime due ore sono completamente parlate. E se io smettessi di essere prolisso, in che modo potrei approfondire i vari argomenti? È un rischio che bisogna correre, è un rischio che io corro ogni giorno, quindi accettatemi anche con il mio essere prolisso e a volte girare intorno ad una notizia prima di affondare il colpo. La tecnica è quella classica dello squalo. Lo squalo, quando individua una vittima o comunque una potenziale vittima, non la colpisce direttamente, non va dritto al punto. Lo squalo comincia da lontano a fare dei giri concentrici. e ad ogni giro si avvicina alla vittima. E questa è una tattica, serve per disorientare la vittima che continua a girare su se stessa seguendo questa danza mortale dello squalo. Quando poi la vittima è sufficientemente intontita, lo squalo parte con l'ultimo attacco, e questo è quello che faccio anche io. Cioè io cerco di spiegare la cosa e poi alla fine affondo il colpo, ognuno d'altra parte ha i suoi metodi. È iniziata la nuova stagione di Forum. Vorrei ricordarvi una cosa, che questa è una trasmissione non vera. Cioè, se voi guardate il Titanic nel film non è affondato realmente, è affondato nella realtà, ma questo è un film che si basa su quella tragedia. Quindi DiCaprio non è che è morto veramente, la scena è stata girata in piscina, ok? Quindi non è vera. Se voi pensate a film che racconta tipo l'inferno di Ristallo, non è che hanno dato veramente fuoco al grattacielo, è una ricostruzione. Tutto ciò che viene raccontato a Forum è finto, interpretato da attori spesso molto dilettanti, e è una cosa finta, però va bene. Cioè, l'importante è che tu lo sappia. Cioè, chi partecipa a questa trasmissione, quindi il marito che ha messo con la moglie che ha messo con il marito, il figlio che ce l'ha col padre, è tutto finto. Ok, cioè voi state assistendo ad una rappresentazione teatrale, però proposta in televisione. Tutto qua. Poi sì, il giudice è vero, per carità, emette delle sentenze su cose non vere. È spettacolo, nient'altro che spettacolo. Condotto Forum da Barbara Palmelli, e per quest'anno c'è una novità: l'introduzione del robot umanoide nel ruolo di assistente di Barbara Palmelli. Allora, se io, a me qualche volta, non spesso, però per dire, qualche volta mi è capitato di guardare Forum, è pure capitato, e ho notato che i cosiddetti assistenti uomo o donna di Barbara Palombelli hanno un'utilità rispetto al programma di quello che può avere un tappo di spumante una volta che la bottiglia è stata stappata. Nulla. Utilità nulla. Dicono delle cose che sono di una banalità incredibile. La mia sensazione è che stanno lì perché comunque sia bisogna trovargli un posto. Quindi secondo me l'idea del robot umanoide è una cosa positiva. Insomma, non ci vedo poi grande differenza tra gli assistenti, quasi tutti gli assistenti del passato, anche del presente. Barbara Palombelli è un robot umanoide, in fin dei conti che devono fare? Devono dire due fregnacce, devono mettere due sederci dentro una bilancia, quindi credo che il robot umanoide lo possa fare senza alcun problema. Poi la cosa buona del robot umanoide è che comunque non sfrutta questa sua presenza per stare sui social, che questa è già una cosa bellissima se ci pensate. Il robot umanoide non fa il profilo sui social. Tutti quelli che hanno festeggiato tempo fa l'elezione del sindaco musulmano di sinistra Mandani a New York, oggi però dovrebbero dare alcune spiegazioni, perché è uscita questa notizia che New York è allo sbando. New York è allo sbando. Dopo un periodo che era quello della tolleranza zero del sindaco Rudolph Giuliani, che aveva reso New York una città molto, ma molto più sicura rispetto al passato, oggi New York è diventata una città senza più alcun controllo. Ma c'è un motivo molto semplice. Notate, le persone che contribuiscono a rendere New York una città insicura si sentono tutelate dal sindaco, ma ci sono problemi anche a livello economico. Goldman Sachs fugge da New York, quindi il sindaco Mamdani è costretto ad affrontare un duro colpo dopo aver saputo che Goldman Sachs, che è uno dei giganti storici di Wall Street, sta praticamente costringendo centinaia di suoi manager e dipendenti a scegliere tra tre città, Dallas o Salt Lake City. Oppure hanno anche un'altra possibilità, che è quella di prendere una buona uscita e lasciare l'azienda. Questo a causa dei costi operativi ormai insostenibili causati dagli aumenti fiscali e dalle regolamentazioni imposte dall'amministrazione socialista di Mandani. Ora a New York sta avvenendo questo. Sono sempre più le società che stanno lasciando la sede di New York per trasferirsi verso altri stati in America, perché hanno un trattamento fiscale molto più favorevole. Ecco, io questa cosa l'avevamo già preannunciata. E New York sta subendo una desertificazione. Cioè, se società importanti come Goldman Sachs prendono una decisione, e sono liberissime di farlo, sia chiaro, di trasferire centinaia, migliaia di dipendenti in un altro stato, ma può succedere. Se una società, se una grande società, ma è successo qui a Roma, non so se vi ricordate, sulla Salaria, se eravate abituati a passare sulla Salaria, dopo la terza zoccola sulla destra venendo dal raccordo anulare c'era la sede di Sky, ve la ricordate? C'era uno, due, tre zoccoli e poi sulla destra c'era la sede di Sky. Sky è chiuso a Roma e ha aperto a Milano, e i dipendenti Sky sono stati praticamente costretti a trasferirsi a Milano, quelli che hanno deciso di trasferirsi a Milano. Quelli che invece hanno rifiutato il trasferimento hanno avuto una buona uscita e poi sono stati costretti a trovarsi un altro lavoro. Beh, in quel caso non era dettato da politiche economiche, perché comunque Roma e Milano fanno parte dello stesso Stato e rispondono allo stesso regime fiscale. In America invece è diverso, perché noi parliamo di America, ma in realtà sarebbe più corretto parlare di United States of America, quindi Stati Uniti d'America, e ogni Stato ha leggi spesso diverse e anche una regolamentazione fiscale diversa. Trovate il sindaco Mandani ha deciso di tenersi i poveri e mandare via i ricchi, che poi io faccio parte dei poveri, ma i ricchi sono quelli che hanno le aziende che creano lavoro e che permettono ai poveri di essere meno poveri. Ma d'altra parte, signori, il socialismo musulmano applicato in una società liberale come quella americana dà questi frutti, e visto che gli americani fingono di essere contenti, contenti loro, contenti tutti. Dunque c'è questa cosa che secondo me non è stata ben compresa. È stata ben compresa. Allora, c'è una spinta da parte dell'Unione Europea per iniziare a parlare delle seconde case. Seconde case. Ok? Guardate, è una cosa lontana, ma a me piace parlarne prima, perché se non accade, meglio. Ma se dovesse accadere, noi abbiamo già attivato i nostri anticorpi. Allora, intanto parliamo di seconde case. Attenzione, non stiamo parlando di grandi proprietà, chi ha 80, 200, 500, 1000 appartamenti. No, ragazzi, stiamo parlando di seconde case. E in Italia, ragazzi, la seconda casa per molte persone, e può essere una seconda casa in un luogo di villeggiatura, non necessariamente la Costa Smeralda, può pure essere Campaegli, o una seconda casa che si trova nel paese di nascita dei tuoi nonni, dei tuoi genitori, e che tu per una questione di asse editoriale l'hai ricevuta, oppure può essere una seconda casa acquistata nella città dove risiedete, frutto del vostro lavoro, frutto dei vostri sacrifici. Vedete, certi atteggiamenti, certi comportamenti una volta erano considerati frutto di una buona gestione dell'economia familiare. Oggi vengono considerati come qualcosa di negativo. Cioè, io ricordo per esempio che c'erano molte persone che ad un certo punto della loro vita, finita di pagare la propria abitazione, hanno cominciato a pensare di acquistarne un'altra, cercando l'affare, cercando magari la casa in una zona un po' più periferica, e il conto era questo: compro una casa, do un anticipo, ho quei soldi per dare l'anticipo, quindi li investo sul mattone, è vero che ho il mutuo, ma la casa la affitto e con i soldi dell'affitto mi pago più o meno la rata del mutuo. Più o meno era un ragionamento corretto? Quante sono le persone che hanno fatto un ragionamento di questo genere? Tra un tot numero di anni, non so, dopo 20 anni, io ho affittato la casa, con l'affitto ho pagato il mutuo o parte del mutuo, e dopo 20 anni mi ritrovo la casa completamente pagata e ci può andare mio figlio, mia figlia e così via. Si parlava di piccoli investimenti. Attenzione, perché l'Unione Europea oggi sta cominciando a parlare di seconde case. Ilaria Salis ha cominciato a parlare di seconde case. Si parla di persone in emergenza abitativa. E il punto di contatto che diventa di contrasto per alcuni è questo: se tu hai una seconda casa e non la usi, e ci sono delle persone che non hanno una casa e stanno in mezzo alla strada, perché queste persone non possono stare nella tua seconda casa? Voi direte: perché quella è proprietà privata. Avete perfettamente ragione, perché dice: quella casa è mia e sono io che decido che cosa farci. E avete perfettamente ragione. Questo succede quando una determinata ideologia di estrema sinistra non viene mascherata da progressismo, e quindi automaticamente quello che è tuo non è più tuo, ma deve essere messo a disposizione della collettività. Rimane tuo formalmente, ma l'uso viene determinato da chi governa. Signori, noi dobbiamo guardare anche come si sta modificando la nostra società. Se noi pensiamo di far arrivare in Europa centinaia di milioni di persone dall'Africa, queste persone avranno bisogno di un tetto sopra la testa. E se questi tetti sopra la testa ci sono, ma sono vuoti perché sono tuoi, e queste persone stanno in mezzo alla strada, l'idea progressista è quella di dire: facciamo unire le due cose. Tu c'hai la casa che è vuota, e in fin dei conti è vuota. Io ho le persone che potrebbero abitare in quella casa. Perché non metterle dentro casa tua? E magari potrebbero anche mascherare una cosa di questo genere attraverso una truffa, tipo: tu oggi paghi le tasse sulla seconda casa, noi ti azzeriamo le tasse sulla seconda casa se, però non ti dicono che una norma di questo genere di fatto arriva a privarti totalmente di una tua proprietà, perché tu ne mantieni la proprietà ma ne perdi per sempre l'uso. Guardate, non è una cosa già decisa, ma quando io sento parlare la von der Leyen di seconde case, capisco che mi stanno mettendo le mani dentro le tasche e mi stanno rubando il portafoglio.
8: RTR 99.
7: Ti ricordi?
13: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
14: E che fai? Chiudili fuori casa.
15: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
16: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
15: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
17: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: RTR 99.
8: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. Ne abbiamo parlato ieri, ma io voglio tornare ancora sull'argomento, perché altrimenti sembra che questa cosa sia passata un po' in cavalleria. Dopo questo matrimonio, al confronto dei quali i matrimoni napoletani, come ho detto ieri, sembrano essere quelli dei reali d'Inghilterra, quello dei me contro te, e dopo che i social sono stati invasi da video di Minus Abens felicissimi di aver partecipato a questo evento, mi avrete inviato 20-30 video dove si vedono persone che dicono: sono felicissimo di essere stato invitato a questo evento, ma non sei stato invitato, hai pagato per partecipare a quell'evento. Hai pagato per partecipare a quell'evento. E io credo che non parlarne significhi fare il loro gioco. Cioè, io credo che questo matrimonio di me contro te sia stato il culmine di uno svilimento di una giornata che dovrebbe essere magica. Guardate, io non è che sto difendendo il matrimonio, ma figuratevi voi se io mi metto a parlare di matrimonio religioso. Per me due persone che decidono di andare a convivere, quindi senza mettere nero su bianco la loro unione, fanno benissimo. Per me due persone che decidono di sposarsi solamente in comune fanno benissimo. Per me due persone che decidono di sposarsi in chiesa fanno benissimo. Libertà totale, non cambia niente. Se ti ami non cambia niente. Però il matrimonio, ragazzi, per chi ci crede è un momento importante, no? Poi al di là di quanto possa durare, però è un momento importante, è il momento in cui tu vai incontro ad una nuova vita, gli amici, i parenti, quelli che non ci vorrebbero stare al matrimonio e sono costretti a starci. Comunque sia, fare un matrimonio con 6.000 sconosciuti che hanno pagato per stare lì è una cosa bella, secondo voi? Cioè, perché io quando ho detto che il problema non sono loro che si sono sposati in quel modo, ma sono le persone che hanno deciso di spendere centinaia e migliaia di euro per esserci in quella che resta una farloccata clamorosa. E poi, pure questo, signori, va detto, perché si è parlata di una adunata oceanica, 6.000 persone, e sono comunque 5.999 in più di quelle che avrebbero dovuto esserci, perché lo scemo lo trovi, 6.000 diventa più difficile, no? Ma era stata scelta come luogo la Unipol Dom Arena a Milano. La Unipol Dom Arena contiene 16.000 persone e biglietti messi in vendita sui siti erano 16.000. ne sono stati venduti 6.000. Ciò significa che 6.000 sono tante, ma 10.000 erano i posti vuoti. Tanto è vero che poi molte persone che avevano comprato biglietti per di basso costo ad un certo punto sono state portate nei posti migliori più vicini in modo da coprire gli ampissimi spazi vuoti, perché in un luogo dove ci sono 16.000 posti a sedere vendi solamente 6.000 posti, l'impatto dei 10.000 posti vuoti è notevole. Tant'è vero che tutte le riprese televisive che sono state fatte, mai dall'alto in modo da riprendere tutta l'arena, ma dal basso con le luci in modo tale

0: bambine, festanti, non hanno alcuna colpa, non hanno alcuna responsabilità. I bambini non hanno mai colpe, come quei bambini nordafricani di 9-10 anni che hanno pestato una bambina di 6 anni a Bologna. La colpa mica è loro, dei bambini di 9-10 anni. La colpa è dei genitori, ragazzi. Tu vai e prendi i genitori, cioè non te la puoi prendere con dei bambini di 9 e 10 anni, capito? Cioè, e qui la colpa è dei genitori. Cioè, secondo me, questi genitori che hanno portato i bambini spendendo centinaia e centinaia di euro a vedere un matrimonio farlocco, sono da segnalare agli assistenti sociali, perché qui non si tratta di portare i bambini a vedere un concerto. Dice, sai, c'è il concerto dei Me Contro Te. Vabbè, già uno va a vedere un concerto dei Me Contro Te, potrebbe dire, ma vabbè, comunque sì, però almeno un concerto. No, qui è stato spacciato un concerto, un evento, un matrimonio, come a dire, voi siete parte della nostra famiglia e noi vorremmo festeggiare il matrimonio con voi, però dovete pagare per esserci. No, amico mio, non ci sta, non va bene. E allora, quando io parlo dei genitori, e attenzione, io in questo caso mi sento di parlare da genitore. Se i miei figli da piccoli mi avessero chiesto di partecipare ad un evento di questo genere, io ve lo dico, avrei detto no. Dice, ma è gratuito? Ma ci vuoi andare? È gratuito? Nessun problema. Guarda, ma se è gratuito, se stiamo a Milano, se stiamo a Como, a Brescia, voglio dire, ad una distanza di pochi chilometri, per carità, si fa, non c'è problema. Cioè, bambini, come li porti a vedere, li porti allo zoo, li porti a vedere il matrimonio di questi due. Poi, tra l'altro, girano voci che non riferisco, perché sono voci, e ripeto, non le riporto perché attenti faccio come Siegfried Ranucci, no, che danno notizia ma prima ancora deve verificare. E quindi girano voci, ma magari si tratta solo di pettegolezzi. E però se io penso ai genitori, molti genitori che si sentono chiedere certe cose dai figli, un genitore ha il dovere di dire no. Cioè, portare i figli ad una cosa di questo genere e pagare per partecipare a quello che era non uno spettacolo, ma c'era il matrimonio che serviva come, hai presente il formaggio messo nella trappola del sorcio? E il sorcio entra, boom, ha visto il formaggio, poi resta dentro la trappola. E così succede, matrimonio, 6.000 persone. Provate a pensare quanti milioni di euro sono girati e sono riusciti a rendere business un matrimonio. Cioè, capite, io mi rivolgo direttamente ai genitori che hanno partecipato a questo scempio. Cioè, in confronto, quelli che mandano i figli a rubare perché sono minorenni sono genitori migliori di voi.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:02 minuti primi e qualche secondo. C'è qualcuno che attraverso un messaggio al 338-99-00-990 mi dice, sì, ma cosa si potrebbe fare?

0: Intanto è una domanda che non può avere una risposta semplicistica, no? Cioè non è poi dire vabbè, io prendo e vieto tutto, no, però limitare, perché il vero problema, quello che sta accadendo a livello di social e quello che sta accadendo, e qui parliamo di, lasciamo perdere Facebook, perché Facebook ormai è un social utilizzato solo ed unicamente dalle persone adulte, nel 90% dei casi si parla di persone adulte, i giovani e giovanissimi Facebook lo considerano veramente come la simca 1000, ok? E non ci entrano proprio. Se voi date un'occhiata dei profili di ragazzi che oggi hanno 30 anni e guardate i loro profili Facebook, vi renderete conto che sono fermi a 10 anni fa. Facebook per i ragazzi non esiste. Instagram ha una fascia d'età giovane, TikTok giovanissima, e poi c'è YouTube. Io credo che una soluzione, o comunque sulla quale si potrebbe iniziare a ragionare, è quella di avere account che debbano essere necessariamente e obbligatoriamente collegati ad un documento in corso di validità, e quando tu ti registri ad un sito, registri anche il tuo documento e a disposizione complessivamente 2 ore per stare su Instagram, TikTok, YouTube. Questi, hai 2 ore a disposizione, che sono comunque tante. Sono comunque tante. 2 ore. Dopo 2 ore ti si blocca l'accesso. Sei stato 1 ora e 20 su TikTok? Bene. Sei stato 40 minuti su YouTube? Bene. Vai su Instagram? Accesso negato. Puoi ricominciare da domani. 2 ore solamente. È certo che, e questo non può piacere, primo perché le società che propongono questo tipo di servizio, Meta in primis, sanno perfettamente che il loro guadagno deriva dal tempo che si perde stando sui social, ma molto spesso, ripeto, molto spesso non ci si rende conto che quel tempo che tu perdi sui social non lo investi nella tua vita, nella conoscenza, nella preparazione. Io credo che questo sia uno dei veri grandi problemi che esistono oggi, ma non dico in Italia, dico al mondo. Quando io vado al supermercato, è semplicemente un esempio, ma potremmo moltiplicarlo per 100.000 volte, per 1 milione di volte. Io vado al supermercato, c'è il cassiere o la cassiera, che può essere giovane o meno giovane, passa il poi mentre io sto imbustando, mentre sto effettuando il pagamento con il telefono, lui prende il telefono e controlla il telefono. Quindi in quello spazio che è di 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi, lui si assenta totalmente dal lavoro che sto facendo e controlla il suo telefono, controlla i messaggi WhatsApp, controlla i DM, quindi messaggi privati sui social. Quei 20 secondi lui si, è come se la sua vita non fosse quella, ma fosse quella virtuale. Ecco, moltiplichiamo questo gesto per miliardi di volte. Miliardi di volte. Infatti, in molti luoghi di lavoro, fortunatamente, il telefono è vietato. Nel senso, tu non puoi avere il telefono in saccoccia, e secondo me questa è una cosa giusta, è una cosa corretta, perché il telefono tende comunque a distrarti. Gli adulti, pensiamo i bambini. Questi bambini che sono andati a vedere sta pagliacciata, ragazzi, sono il frutto di una presenza sui social di svariate ore quotidiane. Quei bambini un domani dovrebbero essere quelli in grado di prendere in mano le redini di questa nostra nazione. Quindi se non capiamo che qui si parla di un guasto reale, probabilmente noi siamo parte del problema. Allora, dico una cosa allora, lo dico subito. Ho qui vicino a me un contatore di vaffa, quindi sono pronto, quindi potete senza problemi mandarmici, perché da un paio di giorni, quando dico questa cosa, ricevo uno un bravo e 9 vaffa, più o meno questa è la media. Però allora, cioè, io dico certe cose che possono sembrare un po' strane, no? Però allora, se io devo dimezzarmi per piacervi, allora preferisco restare intero. Cioè, quindi la mia idea resta comunque quella. Dunque, faccio una premessa. Oh, ripeto, se non siete d'accordo, mandatemi il vostro vaffa per intero e io lo accetto col sorriso sulle labbra, perché se dobbiamo litigare poi litighiamo sulle cose importanti, non su queste. Allora, dico subito, non sono un appassionato di automobilismo. Le corse generalmente, quelle di Formula 1 soprattutto, per me sono appena più divertenti di una colica renale. Non mi diverte, ragazzi, che ci stanno quelli che dicono: guarda, io il calcio non lo sopporto, io vedrei 25 partite consecutive, ok? Però quelli che dicono il calcio non lo sopporto, va bene così, non è che, però a me proprio Formula 1 zero. Adesso Kimi Antonelli, questa nuova star dell'automobilismo, 20 anni, che stravince, fortissimo, fortissimo, bravo ragazzo, faccia da bravo ragazzo, cioè, quindi uno, tra l'altro, un fenomeno, cioè, 20 anni, ho letto che è partito 19esimo, ha vinto, insomma, quindi c'ha pure una macchina di un certo tipo, però voglio dire, ci deve stare il manico. Questo era uno bravo fin da ragazzino. Allora, nessuno mi toglie dalla testa che l'automobilismo sia una attività, non è uno sport, ricordiamocelo, è un'attività da ricchissimi, ok? Ricchissimi, perché per arrivare a guidare in Formula 1 devi fare tutta la trafila nelle varie scuderie, partendo dai go-kart, arrivando poi nelle varie categorie che ci sono. E fateci caso, i piloti di Formula 1 sono tutti figli di persone molto ricche. Non trovi, come nel tennis, il figlio dell'operaio, non trovi nel calcio il figlio del ciabattino, nell'atletica il figlio del dipendente comunale. No, per praticare quello sport devi essere straricco, ok? Devi essere straricco. Ora, se tu emergi in uno sport dove la base è molto limitata, sei bravissimo, ma sei bravissimo all'interno di una base molto limitata. E come diventa? Dice, sai, c'è un campionato a San Marino di giocatori di bocce, e quello è il campione del bocce di San Marino, ma gioca con 200 persone, ok? Quindi io non voglio svilire Kimi Antonelli, bravissimo, ma è diventato bravissimo, eccezionalmente bravo, ma su una base molto limitata. Cioè, io vi dico che in Italia, se noi potessimo dare la possibilità a milioni di ragazzini di mettersi sul go-kart, poi sulle macchine e così via, probabilmente Kimi Antonelli avrebbe tanti altri molto più bravi di lui, solo che non ne hanno avuto la possibilità. Tutto lì. Cioè, qui non si tratta dell'intelligenza. Dice, sai, è intelligente ma non ha studiato. La persona molto intelligente che non ha studiato nella vita si realizza comunque. Qui abbiamo uno bravissimo che è bravissimo tra alcune poche migliaia di persone che praticano quello sport. Al figlio del fabbro, al figlio dello speaker radiofonico, al figlio del dipendente comunale, al figlio dell'operaio, la possibilità di praticare automobilismo non è concessa. Quindi tutti quelli che dicono ho capito, sì, stiamo parlando di una elite, e a me l'elite mi sono sempre state sul cazzo.
1: Ascoltaci e guardaci dall'app
2: RTR 99.
1: Scopri come
2: su rtr99.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8, 14 minuti primi e qualche secondo. Messaggi che arrivano chiaramente, qualcuno d'accordo, qualcuno non d'accordo. Vi leggo un po' di messaggi, no? Quindi non così è, come dunque, per fare il pilota devi essere milionario. Il figlio di un meccanico, anche se è il talento più promettente del mondo, non potrà mai essere un pilota di auto. Oppure te lo confermo, due miei amici imprenditori si sono semi rovinati per permettere ai figli di raggiungere la Formula 3, un campionato nazionale di kart, sono 10-12 corse, costa oltre 500.000 euro. Su Kimi Antonelli hai fatto un discorso di sinistra, uno dei pochi che si sentono negli ultimi anni. Essere di sinistra non vuol dire pensare che siamo tutti uguali, ma che tutti abbiamo le stesse opportunità. Concordo, ma aggiungo un dettaglio: la pratica sui mezzi kart minimoto richiede almeno un genitore che per tutta la vita si è potuto dedicare ad un'attività da reddito incerto. Portare un figlio in giro per autodromo tutti i fine settimana investendo migliaia di euro a settimana per parti e manutenzioni non è per tutti. Io sono un pilota Porsche, hai completamente ragione. Disciplina per pochissimi eletti, purtroppo. Io ho iniziato da piccolo sui kart, smesso poco dopo per questioni di budget e ripreso solamente dopo i 30 anni grazie a degli sponsor miei clienti. Insomma, e poi tra l'altro vi chiedo, no? Perché insomma, se guardiamo, pensiamo al calcio, va bene? Poi con tutti i limiti e con tutti i guasti del calcio moderno, tra i calciatori che arrivano ad essere professionisti, quanti sono figli di famiglie molto ricche? Pochissimi. Quanti nell'automobilismo sono figli di famiglie molto povere? Ragazzi, non prendiamoci in giro. La matematica in questo caso non è mai un'opinione. Qui il discorso che ho fatto prima non era Kimi Antonelli, che è un bravo ragazzo di Bologna, bravissimo, tutto quello che te pare, bravissimo, ma sapete, nella vita può capitare, no, di pensare di essere eccezionalmente bravi. Io ad esempio gioco a ping pong, va bene, e vi dirò, sono pure bravino, oddio, credo di essere fortissimo, questo ve lo posso confessare, credo di essere fortissimo, ma proprio forte. Durante il lockdown, avendo il tavolo da ping pong a casa, ho giocato tantissimo con mio figlio, che anche lui è decisamente molto molto molto bravo, e abbiamo fatto partite veramente proprio all'ultimo sangue. Devo dire che poi io sono migliorato, ma lui è migliorato molto più del sottoscritto. Infatti all'inizio del lockdown io vincevo 8 volte su 10, alla fine del lockdown ho finito per perdere 8 volte su 10, però bravo, penso di essere bravo. E quindi ogni volta che andavo in vacanza, quando andavo nei villaggi turistici, c'era il torneo da ping pong e io mi presentavo un po' come underdog, capito? Adesso che è diventata molto, nessuno mi dava credito. Poi mi piazzavo lì, tac tac tac tac tac, oh, stavo 2 settimane al villaggio, vincevo il torneo di ping pong la prima settimana e vincevo il torneo di ping pong la seconda settimana. Questo per dire che comunque so giochicchiare abbastanza bene. Un giorno parlo con il marito di una cugina di mia moglie, una persona simpatica, non mi ricordo manco come si chiama. La cugina di mia moglie si chiama Paola, ma lui non mi ricordo come si chiama. Uno che, se lo vedi, non gli dai veramente due lire. Fisico normale, d'altra parte, per essere un pongista, i giocatori di ping pong mica devono avere uno normale, neanche troppo alto, 1,75, secco, pure spallette un po' strette, barbetta un po' stempiato. C'è uno di quelli che veramente, cioè, t'abita come vicino di casa per 30 anni e un giorno dice: sai che hanno arrestato? Chi hanno arrestato? Quello. Ma chi? Ma dove abitava? Vicino di casa, ma non me ne ho mai accorto. Uno di quelli che proprio te passa così, cioè, parlavamo così e siamo finiti non so come, siamo venuti a parlare di ping pong. Stavamo a casa sua e mi fa: tu giochi a ping pong? E io ho detto, l'ho guardato, questo in, allora lo dico perché poi è un gergo che si utilizza molto nei campi da tennis. Chi gioca a tennis sa perfettamente cosa intendo. A questo gli metto una pallina al culo, cioè, poi non ho capito perché al culo. Comunque sì, gli metto una pallina al culo per dire che lo ammazzi, no? Ma sì, giochicchio, ma ti va di fare una partita? Ma sì. E siamo scesi al piano di sotto dove c'è questo tavolo da ping pong. Ho notato che era un bel tavolo da ping pong, cioè non era uno di quelli, sai, che vai da Leroy Merlin o paghi 180 euro, no, era un bel tavolo da ping pong, una cosa seria, non era il tavolo da ping pong Artengo, capito? Era Cornillo, perché penso io quella pronuncia francese, così, è scritto Cornilleau, e so che è una marca importante, no, di tavoli da tennis, da ping pong, che poi se dici tennis tavolo, vabbè, comunque sia. E questi ping pong, se pensano che dasse una cosa, un tennis tavola per ping pong. E c'aveva una serie di racchette, belle racchette, c'aveva una decina di racchette, ma belle, cioè, sai, a volte quando scendi, quelli che c'hanno la villetta sotto con quello che era il garage, ci hanno fatto la sala, la tavernetta, così, c'hanno sti tavoli da ping pong scrausi, c'hanno ste racchette da ping pong che è rimasto solo il legno, manca un pezzo di gomma, questi erano tutto perfetto. Vabbè, iniziamo a giocare, tic tac tic, buttava, e lui effettivamente la palla mari buttava dell'ana, tac tac tac, quindi facciamo un po' di tac tac tac tac tac, e la palla me la ributtava di qua, e tac tac tac tac, e la palla me la ributtava di qua, e tac tac tac, e poi la palla me la ributtava di qua, e tac, ammazza, ci facciamo una partita. Alla fine, ragazzi, è successo che la pallina al culo ce l'ho avuta io. Lui è un pezzo grosso della federazione ping pong italiana, è stato giocatore pure a un certo livello, ma ha aperto in quattro. Mi ha aperto in quattro, cioè a un certo punto non ci ho più capito niente, palle effettate, tic tac, non ci ho più capito niente. Credo mi abbia fatto, adesso dico, ma tipo 21-2, ma mi ha ammazzato. Questo perché vi dico questo? Perché io in un piccolo ambiente Cioè, sto lì, sono convinto di essere bravo a giocare a ping pong. In un villaggio turistico, comunque piccolo ambiente, ero convinto di essere bravo. Appena ho messo la testa fuori, mi hanno mozzata. Capito? E questo vale anche per l'automobilismo. Se tu pensi che lui sia bravissimo, ma è partito da una base molto limitata, è bravo tra i pochi che se lo sono potuti permettere. Quindi diamo valore al valore. Ok, tutto lì. Che piaccia o meno, diamo valore al valore. Questa notizia io me la butto là, perché poi io, come a me piace ripetere certi concetti, a volte le notizie ne nascondono altre. Allora, in Veneto, in provincia di Rovigo, ad Adria per la precisione, hanno dovuto prendere una decisione. Dunque, addio ai funerali organizzati in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora. Da lunedì prossimo cambia radicalmente l'organizzazione dei funerali nelle parrocchie della zona pastorale di Adria in Veneto, provincia di Rovigo. Quindi giorni, orari e chiese saranno stabiliti secondo un calendario preciso, con l'obiettivo di far fronte all'aumento delle celebrazioni e alla disponibilità sempre più limitata dei sacerdoti, quindi una vera e propria svolta nelle consuetudini delle comunità, destinata inevitabilmente a farsi sentire soprattutto dalle famiglie che nel momento del lutto dovranno confrontarsi con un sistema molto più regolamentato. Le esequie, quindi i funerali, saranno celebrati soltanto il martedì, il giovedì e il sabato. A Rovigo il funerale potrà essere celebrato esclusivamente nella chiesa cattedrale. Per le frazioni invece saranno disponibili le chiese di Bellombra, Baricetta e Valliere, oltre alla chiesa di Papozze. Anche gli orari saranno prestabiliti: alle 9 esclusivamente in cattedrale sarà celebrata la messa d'orario, alle 10.30, alle 14.30 sarà prevista la liturgia della parola, mentre alle 15.30 sarà possibile celebrare messa esclusivamente in caso di esegui. La scelta dell'orario dunque non sarà soltanto una questione organizzativa, determinerà anche il tipo di celebrazione. Allora, cosa sta accadendo? Signori, è il mercato, è semplicemente il mercato. Domanda e offerta. Allora, la vita oggi offre un numero enorme di anziani che si avvicinano al fine vita. Quindi ci sono tantissimi funerali. E quindi tante persone muoiono, tanti funerali. Il problema, tante persone che muoiono, però mancano i parroci per celebrare le esequie. Quindi bisogna accorparli. Signori, è il mercato. È il mercato. E questo, signori, è quello che sta avvenendo. Quando noi parliamo della denatalità, è esattamente quello che sta avvenendo. E anche parlare di crisi della vocazione. Signori, io non frequento la chiesa, ammetto, sono cattolico, non praticante, ok? Quindi non frequento, e quando vado in chiesa ci vado per delle cose che o sono belle, che può essere un matrimonio, ma non devo pagare per essere invitato, cioè faccio il regalo, la busta, ma è una mia scelta, non pago il biglietto per essere invitato. O un matrimonio, o una cresima, un battesimo, una cosa di questo genere, quindi una cosa bella, no? Una comunione, una cosa bella, oppure purtroppo una cosa brutta, un funerale. Oppure può capitare pure la messa in ricordo di una persona che non c'è più in occasione dell'anniversario. Allora, qualche tempo fa ho partecipato ad una messa per l'anniversario di una parente che era venuta a mancare, era il primo anno, e c'era il prete africano, bravissimo, non lo sto giudicando in quanto africano, ma io dico, almeno, cioè, qualcuno gli ha fatto un esame per... capisco che non ci stanno preti, capisco, ma a sto punto metteteci il robot umanoide, no? Mettete il prete robot umanoide, cioè sto prete giuro, attenzione, vi giuro, ricorda sono mormo c'è più morta. La sorella che è venuta alla fine lo dicevo, cioè orca sera, cioè mi sta bene tutto, ok, ma non è che io sto a comprare una borsa al mercato, capito? Cioè stai dicendo messa, cioè cazzo, lo capisco che mancano i preti, ma se uno non sa manco parlare italiano non ce lo mettete, non ce lo mettete, questo è quello che sta avvenendo. Vabbè, insomma, se qualcuno frequenta una parrocchia nella zona del villaggio olimpico sa perfettamente di che cosa sto parlando. Mentre invece questa notizia antica, ormai di parecchio tempo fa, vi ricordate di Eitan Bondi? Vi ricordate di Eitan Bondi? È un ragazzo di 21 anni, ebreo, che lo scorso 25 aprile, da perfetto imbecille, perché solo un imbecille fa così, con una pistola soft air, quindi una pistola che spara dei pallini, ok, ha inquadrato una coppia, militanti dell'AMPI che tornavano dalla celebrazione del 25 aprile, Rossana Gabrielli e Nicola Fasciano. Allora, Eitan Bondi ha chiaramente fatto una fesseria, dice, ma deve essere premiato? No, è premiato, ha fatto una fesseria, non essendo imbecille, si è comportato da imbecille, compiendo un gesto imbecille. Fatto sta che gli spari non hanno provocato alcun tipo di lesione, ma vi ricordate, si era parlato e fortunatamente il pubblico ministero ha derubricato il tutto, nel senso si è passati dall'accusa di tentato omicidio a quello di tentate lesioni, e una conclusione questa che probabilmente in caso di condanna porterà ad un massimo di 2 anni. Io credo invece che, considerata la giovane età, considerato il fatto che Eitan è incensurato, io spero che il giudice voglia accogliere la richiesta di messa alla prova, perché insomma, ma questa che è la cosa allucinante è che tu ti ripeto, ti comporti da imbecille e il gesto è comunque da condannare, con una pistoletta da soft air da 10 metri spari 2 pallini a 2 persone che non è successo niente, quindi sei stato un imbecille, per carità, sei stato un imbecille, non è successo niente, tentato omicidio. Va bene, Eitan, ti do un consiglio: casomai alla prossima udienza fai come ha fatto il bengalese a Torino, di che sei dispiaciuto, non ti dico che ti daranno una medaglia, ma con un paio di pacche sulle spalle te la cavi.
2: RTR 99, ti ricordi?
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
12: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
11: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: RTR 99.
7: Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Tra poco parleremo di una cosa che secondo me può anche accendere un dibattito, può far riflettere. Prima però vorrei ricordarvi una cosa che secondo me può esservi molto utile. Quando un dolore, che può essere muscolare o articolare, comincia ad essere molto fastidioso, ti limita nei movimenti, la mattina ti svegli e ti senti a pezzi, forse è il momento di cominciare a pensare alla fisioterapia. Un fisioterapista estremamente qualificato può venire direttamente a casa tua, al tuo domicilio, può studiare dei trattamenti personalizzati per i tuoi problemi, che possono essere muscolari o articolari, se devi recuperare dopo un'operazione o se devi effettuare una preparazione preoperatoria. In questo modo potrai tornare passo dopo passo a muoverti meglio, a sentirsi più sicuro e poi soprattutto a non sentire più dolore. La comodità del fisioterapista a domicilio ti permette di non effettuare spostamenti a Roma, insomma non è facile, non avrai attese perché all'orario prestabilito il fisioterapista si presenterà a casa tua, tutto comodamente al tuo domicilio. Quindi se hai dolori, sapete, spalla, braccia, gambe, schiena, cervicale, se devi recuperare dopo un intervento, allora è il momento di pensare ad un fisioterapista qualificato al tuo domicilio. Il numero di telefono è 333 99 33 066, lo ripeto ancora, 333 99 33 066. Bene, allora parliamo invece di quello che sta cambiando, di come sta cambiando l'Europa, di quali sono i segnali di questo cambiamento in Europa. Dunque, io ho scritto una cosa sul mio profilo di Instagram, Luca Casciani RTR99. Dico sempre che voi potete andare a vedere, potete andare a leggere, potete commentare quello che ho scritto. Dunque, questo è un fatto successo realmente. E io l'ho voluto riportare perché secondo me dalla vita quotidiana si possono trarre degli spunti per capire meglio quello che accade. Dunque, pochi minuti fa ho parlato con un vecchio amico che non vedevo da tanto tempo. Ho sempre saputo che fosse comunista e sono rimasto sorpreso quando mi ha detto che avrebbe votato per Vannacci. Mi ha detto: sono italiano, sono etero, vivo di stipendio con due figli vicini ai 30 che, seppur laureati, prendono meno di un migrante nulla facente, sono le sue parole. I miei sono ancora in vita, pieni di acciacchi, con una pensione indegna. Ho finito di pagare la casa dove vivo e, poiché al paese, in Molise, ne ho una piccola, vengo considerato benestante. Mi hanno rubato la macchina. In casa e nel mio palazzo siamo rimasti due famiglie di italiani. Ero comunista perché mi sentivo rappresentato, oggi mi fanno schifo. Basta per spiegare come mai in Europa la gente sta votando a destra. E questa è forse l'esempio più lampante, più esplicativo di come mai molte persone che prima vedevano nella sinistra una possibile potenziale soluzione ai loro problemi, oggi hanno deciso di cambiare decisamente schieramento. E mi fa veramente effetto pensare che invece da sinistra, invece di capire i motivi del perché tanta gente sta cambiando idea, si tenti di screditare questo vuoto attraverso una diminuzio delle capacità intellettive di chi ha votato a destra. Insomma, Repubblica è uscita con un articolo. Chi è che ha votato Alternative for Deutschland in Germania? Uomini, operai, persone economicamente disagiate e con un'istruzione bassa. Ed effettivamente è quello che aveva detto Bonaccini. Cioè, ragazzi, Bonaccini qui, per dare una giustificazione al fatto che ci sia un partito come quello, poi uno può condividere o meno, adesso non me ne frega niente il generale Roberto Mannacci. Io sto facendo un'analisi del perché il generale Roberto Mannacci sta veleggiando verso il 10%. Invece di capire che cosa porta questa gente a scegliere un partito politico piuttosto che un altro, si tenta di screditare screditare la persona che compie questa scelta e non ci si chiede ma come mai, cioè noi dov'è che abbiamo fallito, dov'è che li abbiamo delusi. E questa analisi di Repubblica è importante perché ti dice: uomini, quindi non le donne, uomini, patriarcato, operai, persone economicamente disagiate e con istruzione bassa. Quindi il popolino, la feccia, ma erano quelli che prima votavano a sinistra. Cioè, la cosa incredibile è che oggi tu stai buttando l'etame addosso a quelle classi che prima votavano a sinistra e ti stavano bene. Oggi non più. Oggi, poiché hanno cambiato schieramento, non c'è più il concetto della democrazia con le persone che vanno a votare. Ma si tenta di delegittimare non il voto quanto la persona che ha dato quel voto. Guardate, ho sentito in una trasmissione televisiva sulla 7 una giornalista, tra l'altro ragazzi molto brava, lei si chiama Tonia Mastrobuoni, ha vinto anche alcuni premi, ha scritto dei libri che parlano di geopolitica europea, ha scritto la biografia politica di Angela Merkel, insomma la sua voce è considerata particolarmente autorevole. Tonia Mastrobuoni è sposata con Maria Laura Rodotà dal 2016, sono sposati negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legalizzato. E insomma, intervenendo a La 7, parlando di Ulrich Siegmund, che è uomo di punta dell'Alternative for Deutschland, stiamo parlando di una giornalista di punta del giornalismo italiano. Cioè, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, di Marina La Rosa, ok, perché io da Marina La Rosa mi aspetto una cosa di questo genere. Questo è il giornalismo di punta italiano. Lei si chiama Tonia Mastrobuoni e io mi attendevo da Tonia Mastrobuoni una lettura anche di carattere sociologico del perché in questo land della Germania l'Alternative for Deutschland, la formazione di destra, sia arrivata al 44% circa. Ok, sentite che cosa ha detto, e stiamo parlando di una firma di punta, una firma di prima grandezza del giornalismo italiano. Sentite bene cosa ha detto Tonia Mastrobuoni.
0: Quando nasce l'AfD nel 2013, lui già un anno dopo aderisce all'AfD e diventa nel 2016 un deputato, ma abbastanza grigio, cioè abbastanza incolore. La svolta vera arriva nel 2000. Vendeva profumi, sì, infatti, con cui nascondeva, diciamo, le puzze che in realtà c'erano sotto. Esatto, è una metafora molto cheap, ma insomma.
8: Comunque. A me lo se lo dice da sola, è una metafora molto cheap. Quindi un venditore di profumi che con i profumi nascondeva le puzze. Molto divertente. Questa è una firma di punta del giornalismo italiano. Quello che mi preoccupa veramente è che una frase di questo genere io me l'aspetto da una persona che insomma appare in televisione, prende il gettone di presenza, dice le due fesserie. Non me l'aspetto certo da Tonia Mastrobuoni, perché uno dovrebbe riuscire a capire ma cos'è che sta portando le persone a destra, ma non una destra annacquata, ok? Ad una destra vera. E le persone si sono guardate intorno e si sono fatte delle domande e hanno detto: ma nel corso degli ultimi anni la sinistra che cosa ha fatto? Quali sono state le battaglie veramente combattute dalla sinistra? Qua sembra che il problema principale sia il riconoscimento dell'identità trans. Ci sono contratti di lavoro dei metalmeccanici, ma se ne parla. Cioè il problema è l'identità trans. In ogni sceneggiato televisivo ci sono storie gay, ma non ci sono storie di anziani abbandonati. Non c'è la presenza dei disabili. La sinistra di questo se n'è completamente dimenticata. Le classi, quelle più in difficoltà, che storicamente venivano difese dalla sinistra, si sono sentite abbandonate. Uno di sinistra che si guarda intorno e dice: ma com'è possibile che tutto quello che era di sinistra oggi non lo è più? Cioè oggi io sento più difendere i miei diritti dalla destra che non dalla sinistra. Cioè io sono sempre stato di sinistra, anzi vi dirò di più, sono sempre stato comunista. Oggi mi rendo conto che non posso più dichiararmi comunista, anche perché a sinistra non hanno ancora capito. Cioè mentre a sinistra stanno perdendo il contatto con la popolazione autoctona, quindi con il mondo occidentale, e per tenersi in piedi, per continuare ad avere un risultato concreto in termini elettorali, loro stanno cercando immigrazione da regolarizzare per farli votare. Cioè lo capite che cosa sta avvenendo? Cioè vi stanno dicendo che parlare di stranieri non si può fare. Parlare di stranieri non si può fare. È praticamente vietato di parlare di stranieri. Ma io difendo gli stranieri. Ma così come difendo gli italiani. Però prima ancora che difendere gli stranieri, difendere gli italiani, io difendo le persone per bene. Che poi tu sia straniero o sia italiano, non me ne può fregare di meno. Però se io dico che gli italiani delinquenti devono andare in galera, perché non posso dire che uno straniero è un delinquente? Quando io analizzo dei dati, analizzo dati. Cioè quando dicono parlate sempre, faccio l'esempio visto che se ne parla, dell'emergenza stupri. Parlate dell'emergenza stupri, ma vi rendete conto che il 56% degli stupri è commesso da italiani? Una percentuale vergognosa. Mi fa schifo pensare che il 56% di stupri in Italia sia commesso da italiani, ma mi fa schifo proprio lo stupro. Però siccome la matematica non è un'opinione, se il 90% degli italiani commette il 56% degli stupri e se un 10% degli stranieri commette il 44% di stupri, ci sarà un allarme o no? Cioè, chiariamolo questo, ci sarà un allarme o no? E lo stesso vale per qualunque tipo di reati. È vero che gli italiani commettono più reati degli stranieri, ma basandoci solamente sul dato numerico, senza contare quanti sono gli italiani e quanti sono gli stranieri. Se il 90% delle persone presenti in Italia commette il 56% degli stupri e solo il 10% ne commette il 44%, porca miseria, stiamo parlando di protezione delle donne, di tutela delle donne. Se ne può parlare o non se ne può parlare? In Germania, chiedo scusa, in Sassonia, i tedeschi che hanno votato per l'AfD, e tra l'altro se nonostante tentativi di varie alleanze non si arriverà a formare un governo, si tornerà alle elezioni, e se si tornerà alle elezioni l'AfD prenderà il 55%, perché i tedeschi si sono stufati di non poter camminare per strada. I tedeschi che oggi in Germania portano al parco un cane spesso sono costretti ad andarsene cacciati, perché questo chi vive nel parco non lo sopporta, chi soggiorna nel parco non lo può sopportare. Il cane è un animale impuro, e i tedeschi, anche di sinistra, che amano il cane, sono tornati a casa e sono andati a votare, hanno votato AfD. A Roma è tornata la lebbra. C'è il dossier dello Spallanzani, l'allarme dell'OMS con le infezioni aumentate. È tornata la lebbra a Roma. E in Europa, parliamo della Francia, è successa una cosa, a mio avviso, gravissima. Un gruppo religioso indù, in visita alla Torre Eiffel, ha preteso che le donne che vi lavoravano fossero tenute separate, e questa richiesta è stata presentata alla direzione della Torre Eiffel e la Torre Eiffel ha accettato. Ora ragazzi, in un paese libero come la Francia, dove l'uguaglianza di genere è rispettata, è possibile accettare una cosa di questo genere? Le persone sanno e vanno a mettere la crocetta a destra. Quando noi ci chiediamo perché il Gianni Vannacci sta arrivando al 10%, ragazzi, più che merito di questa destra è demerito della sinistra, che hanno voluto imporre dei comportamenti che per forza di cose non abbiamo accettato, perché i furti che ci sono, le violenze che ci sono, signori, possiamo anche negarlo, ma fino a 20 anni fa questa situazione di insicurezza non c'era. Questa forma di inciviltà diffusa nelle nostre città non c'era. E l'AfD mette paura in Germania perché la leader del partito è Alice Weidel, è una donna di 47 anni, è lesbica, ha una relazione dal 2009 con Sara Bossard, che è di origine indiana, quindi ha la carnagione scura. Quindi la cosa pazzesca è che l'AfD viene considerata una formazione omofoba, razzista, che odia gli stranieri. La leader è lesbica e convive con una donna dalla carnagione scura di origine indiana. Cioè la sinistra non sa più dove sbatte la testa. La formazione di sinistra, credo si chiami Linke in Germania, ha preso 3,5 voti, proprio perché ha smesso di essere credibile. Cioè Alice Weidel in Germania rappresenta quello che Giorgia Meloni rappresenta qui in Italia. Cioè la sinistra perché odia Giorgia Meloni tanto da arrivare a dire che porta il pannolone? Perché loro in tanti anni, parlando di donne, l'hanno tenute al guinzaglio mettendogli la ciotola davanti. La destra ha portato una donna a rivestire il ruolo di presidente del consiglio. Alice Weidel, la leader dell'AfD, prende in Sassonia il 44%, è lesbica, convive con una indiana che ha la carnagione scura. A sinistra, ragazzi, stanno diventando matti.
6: RTR 99, ti ricordi?
7: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
6: RTR 99, ti ricordi.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Viana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99
1: ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53, minuti primi e qualche secondo. Continuo a parlare di quanto sta avvenendo in Europa e anche dei motivi che probabilmente ci faranno capire perché questo sta avvenendo. Prima però, prima di farlo, mi collego subito con Fabrizio di Sicurchiavi. Ciao Fabrizio, buongiorno, come stai?
4: Ciao Luca, buongiorno, saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, devo dire in primis una cosa molto importante alla quale tengo tanto. È successo che una nostra ascoltatrice, dico una perché noi siamo a conoscenza di questa nostra ascoltatrice, ma magari ce ne sono anche altre, che facendo una ricerca su internet, non so per quale motivo, hanno telefonato ad un'altra attività simile a Sicurchiavi, ma che non ha nulla a che vedere con Sicurchiavi, e queste persone hanno detto in maniera truffaldina: sì, siamo noi Sicurchiavi, abbiamo cambiato sede. Questa nostra ascoltatrice ha fatto cambiare la serratura da queste persone scorrette e disoneste, non è rimasta contenta e quindi ci ha fatto sapere le cose. Noi siamo andati a ritroso e abbiamo capito che cosa fosse accaduto. Ricordatevi che Sicurchiavi ha un'unica sede, una solamente, che si trova a Monteverde, in viale dei 420 62. Quindi se magari chiamate altri e un altro numero di telefono che avete trovato su internet non so dove, invece poi di telefonare ai numeri che vi diamo noi e vi dicono no, abbiamo cambiato sede, sono truffatori. Sicurchiavi ha un'unica sede, viale dei 420 numero 62. Questa è la prima cosa che mi premeva dire. La seconda cosa è che oggi in casa Sicurchiavi c'è grande festa, perché Antonella festeggia il suo compleanno. Non vi diciamo gli anni, ma sono pochi. Ma quello che io volevo sapere era: Fabri, te sei fatto guarda dietro? Cioè, voglio sapere, insomma, stasera la porterai a mangiare un posto serio?
4: Assolutamente. È la regina della Sicurchiavi, Antonella. Mamma mia. Ecco, ritornate al discorso dell'unica sede, chiedetevi Antonella qualsiasi messaggio mandate.
3: Bene. Oggi bene,
4: yes, Antonella.
3: Oggi è pure il compleanno, quindi potete anche mandare un messaggio WhatsApp di buon compleanno.
4: Assolutamente sì.
3: Ma hai prenotato per stasera?
4: Assolutamente sì. Io, lei e le mie figlie.
3: Beh, giustamente, certo, è naturale.
4: Solo noi quattro.
3: Senti, una cosa, tanto Antonella non ci sta a sentire. Te sei presentata come Purciaro dei Sicurchiavi con la scatoletta dei cioccolatini o hai fatto il brillocco serio?
4: No, brillocco no, però comunque un bel regalo.
3: Guarda che poi
4: se lo merita sempre Antonella.
3: Guarda, io quindi, ma se lo merita
4: che
3: sì.
4: Poi noi, Luca, ormai dopo 23 anni, ma che te regali in più? Quindi,
3: ma guarda, ti dico una cosa: tu sei stato fortunato, cioè tu nella tua vita senza Antonella stavi a vendere a cocaina a cosa?
4: No, i fusai, stavo a vendere i fusai, a cocaina mai, e i fusai. Vabbè, poi hanno fatto un sacco di soldi pure chi vendeva fusaglie.
3: Ma le fusaglie è una cosa spettacolare. Ma le fusaglie oggi, se vedi uno, un signore, no, quando noi andavamo a scuola, io sono più vecchio di te, ma quando noi andavamo a scuola c'era il signore fuori dalla scuola con due secchi normali, quelli di plastica che ci pulisci per terra, no? In uno c'aveva le olive e l'altro c'aveva i cosi, e l'altro c'aveva le fusaglie. Poi faceva, c'aveva queste fogli che lui diceva in cartoccio, lui si inumidiva il dito con la saliva, chiudeva il cartoccio, ti metteva le olive e poi le fusaglie col sale sopra.

0: bisogna farla nuova. L'importante è mandare la foto, fronte retro, modello e anno dell'auto. E lì noi facciamo una ricerca e capiamo tutto quello che si può fare.
1: Tutto.
0: Importante, lo ricordiamo, perché è tanto che non lo ricordiamo, Luca. Provate la seconda chiave dell'auto, perché uno si trova in una spiacevole situazione che va nel cassetto, prende la seconda chiave o non funziona, o è danneggiata, oppure di un'altra auto, oppure non l'ha mai provata. Quindi con un semplice gesto, provate la seconda chiave dell'auto e poi nel caso non funzioni, oppure ci sono qualsiasi problema, oppure non avete una seconda chiave, venite in Viale dei 420 e ve la facciamo.
1: E allora, Viale dei 420 62 è l'indirizzo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, ma la cosa fondamentale è il numero WhatsApp, è un numero business, quindi anche se è prefissato dallo 06 non c'è problema, il numero WhatsApp, potete mandare le foto delle chiavi, fare domande, fare gli auguri ad Antonella. 06 580 0672, ripeto, 06 580 0672 è il numero di WhatsApp di Sicurchiavi. Allora, ciao Fabrizio.
0: Luca, 24 ore, numero WhatsApp 24 ore, anche per qualsiasi altra emergenza, problema.
1: Perfetto.
0: C'è il risponditore automatico, ma tanto o io, Antonella, oppure Simone lo vediamo, quindi qualsiasi problema, anche in rente alle serrature, uno rimane bloccato.
1: Sempre, sempre. E poi
0: siamo sempre operativi.
1: Io mercoledì prossimo intanto vorrei parlare con Antonella per sapere se hai fatto la figura seria oppure la figura... Oh, per favore, cioè fammi una cortesia, portala a mangiare, no, che attraversi la strada, porti a mangiare di fronte, cioè una cosa seria.
0: No, okay,
1: d'accordo, vabbè, okay. Un abbraccio, ciao Fabio, buon lavoro, auguri ad Antonella.
0: Luca,
1: ciao, grazie. Abbiamo parlato così con Fabrizio di Sicurchiavi. Fabrizio fa parte della nostra famiglia commerciale, Fabrizio e Antonella fanno parte della nostra famiglia commerciale da tantissimo tempo. 06 580 0672, questo è il numero WhatsApp di Sicurchiavi, 06 580 0672. Dunque, appena tornerò in diretta, ve lo dico subito, cercherò anche di continuare a dare almeno quella che è per me una spiegazione. Cioè, io, sapete che c'è, ci siamo un po' tutti quanti stufati di certe imposizioni, no? Per esempio la Svezia, che è un'altra città dove gli svedesi, un'altra nazione dove gli svedesi si stanno svegliando, svedesi svegliano, c'è stata la proposta di vietare il matrimonio tra cugini, quindi tra consanguinei, che è una cosa... Voi parlate con qualunque medico, non c'è bisogno di parlare di parlare con un genetista, con qualunque medico, e tu provi a chiedere: ma cosa succede alla fine quando i consanguinei danno alla luce dei figli? Beh, basti guardare quello che è successo nel passato con i nostri nobili. Erano tutti deformi, strani, avete visto? No, perché chiaramente quando ti accoppi, ma la stessa cosa, signori, vale tra cose, ma la stessa cosa succede con gli animali, la stessa identica cosa, noi siamo animali, la stessa cosa. E ci sono state proteste da parte di un determinato gruppo religioso che hanno detto: noi lasciamo il paese perché il matrimonio tra cugini fa parte della nostra cultura. Vietare il matrimonio fra cugini è una decisione islamofobica. Cioè, ripeto, parlatene con un genetista, parlatene con... E appena torneremo in diretta, torneremo ancora sull'argomento del perché le persone si sono stancate di sentire notizie che reputano non vere, ma che sono state costrette ad accettare per paura di essere considerati male.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:06 minuti primi e qualche secondo. E vi faccio riflettere su una cosa, no? Io sono ad esempio un fautore riguardo alla questione medio orientale dei due popoli, due stati. Cioè, è giusto che ci siano due popoli e due stati, ma per far questo c'è bisogno che i due popoli siano d'accordo nell'accettarsi reciprocamente. E io noto che da parte dei palestinesi questa volontà di accettare lo Stato israeliano non c'è. Cioè, molte persone, io credo che nessuno dovrebbe morire a causa di una guerra, ok? Nessuno. Ma c'è bisogno anche di cominciare a prendere posizione in un certo modo, anche a costo di apparire impopolare, anche se poi... Pensate bene quello che sta accadendo in Italia. Diciamo quello che sta accadendo in Italia. Se un negoziante decidesse di mettere la bandiera israeliana sulla vetrina della propria attività commerciale, che cosa potrebbe mai accadere? Pensateci. È una forma di boicottaggio, contestazioni. Non escludo che qualcuno possa arrivare anche a comportarsi in maniera violenta. La bandiera palestinese, invece, viene esposta ormai come se fosse un ammennicolo, ok? Io personalmente, siccome ognuno è libero di fare le proprie scelte, ok? Io sono contrario alle forme di boicottaggio generalizzato, però ognuno di noi può scegliere cosa fare con i propri soldi. Questo vale ad esempio per le spese che noi facciamo. Io vado in un supermercato e se c'è un prodotto che viene pubblicizzato attraverso un testimonial che mi sta antipatico, quel prodotto non lo compro. È successo ad esempio nel passato. Qualcuno si ricorderà che la Fiat, in questo caso era Lancia, anni fa, aveva deciso di ingaggiare come testimonial, mi sembra della Lancia Musa, mi sembra, però il modello di auto non è importante, Carla Bruni. Risultato? Un crollo delle vendite, crollo totale delle vendite. Nell'arco di pochissimo tempo Carla Bruni è stata sostituita. Cioè, credo che la Fiat abbia preferito, dopo averla pagata, non utilizzare più la sua immagine per il tempo definito dal contratto, piuttosto che notare un calo di vendita, perché Carla Bruni veniva percepita in maniera molto negativa e quindi le persone non acquistavano quel determinato tipo di auto. E così faccio io. Questo lo può fare ognuno di voi. Esiste una forma di boicottaggio, quindi cittadini israeliani che non possono prenotare perché vengono respinti. Posso io dire se in un'attività commerciale c'è la bandiera palestinese io non entro? Posso decidere di farlo, ma non perché sia contro il popolo palestinese, non perché voglia negare che siano morti dei palestinesi e tra questi anche dei bambini, ma non solamente dei bambini, ma è una mia scelta, tutto lì. Tra l'altro, se io mi chiedo io è come una tragedia come quella del 7 ottobre sia stata completamente dimenticata. Vedete, le persone poi ci ragionano sulle cose, ascoltano, ma non è detto che ti credano, e anche certe manifestazioni vengono considerate poco più che rubetta da circo. Al Festival del Cinema di Venezia, per esempio, è arrivata la flottiglia ad attenderla un centinaio di persone con la bandiera palestinese, una sola attrice, Irene Maiorino. No, ma la cosa bella è che a questo festival di Venezia gli attori, e questa pure come cosa, se ci pensate, è strana, no? Fanno tutti parte di una determinata area politica. Tutti, nessuno escluso. Dove c'è una maggioranza così bulgara, io mi chiedo, ma la maggioranza è veramente bulgara o sono obbligati a pensarla in questo modo? Generalmente nelle dittature, e in questo caso nelle dittature del pensiero, in un determinato ambiente. Ci saranno degli attori che non hanno idea di sinistra? Sì, ma non lo possono dire, altrimenti non lavorano. È chiaro? È chiara questa cosa? Che poi, tra l'altro, questi che parlano, poi alla fin fine parlano tanto, ma i loro film li vedono in pochissimi, e mentre uno come Checco Zalone riempie i cinema. Loro pretendono di continuare a lavorare producendo film e interpretando film che vanno a vedere pochissime persone, ma vogliono continuare a giocare, a fare gli attori con i soldi degli italiani, attraverso i contributi per permettere loro di girare dei film che nessuno va a vedere al cinema. E tra poco vi parlerò di un'attrice, peraltro molto brava, perché sapete, presentarsi in un certo modo fa effetto, ma quando dietro una patina bellissima c'è il nulla, è una trasmissione di controinformazione, lo deve far notare. Tra poco.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:14 minuti primi e qualche secondo. Arrivo a parlare di un gesto al Festival di Venezia, partendo però da una notizia che è qualcosa che ha colpito tutti quanti noi, oltre al fatto che è stata uccisa una donna di 45 anni, ma la modalità. Lorena Isceri era ancora viva quando Federico Vella l'ha tirata fuori dal bagagliaio e l'ha scaraventata giù dal viadotto dell'autostrada Barberino di Mugello. Questa è la prima drammatica risposta arrivata dall'autopsia eseguita ieri all'Istituto di Medicina Legale di Careggi. Iniziata a mezzogiorno, terminata a mezzanotte, le lesioni mortali infatti sono compatibili con la caduta da circa 25 metri e con il successivo impatto a terra. Lorena dunque sarebbe sopravvissuta alle percosse subite poco prima nel garage della sua abitazione a Firenze e ai 20 minuti trascorsi nel bagagliaio dell'auto. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione che verrà depositata dai medici legali entro 90 giorni, ma gli accertamenti dovranno stabilire anche quali lividi siano riconducibili alla caduta e quali invece alle violenze precedenti. L'avvocato della famiglia dice: era una cosa che purtroppo immaginavamo. A suggerirlo erano già gli ultimi secondi della telefonata di 19 minuti con la quale Lorena, prigioniera nel bagagliaio, aveva chiesto aiuto. Alla fine della telefonata si sente quando Bella apre il bagagliaio per buttarla. Si percepisce anche qualche lamento della ragazza. La famiglia sperava forse che quando è caduta nel vuoto Lorena fosse almeno priva di conoscenza. Ora l'indagine torna indietro al luogo dal quale tutto è cominciato. Tracce di sangue sono state trovate anche nel garage dove Federico Bella avrebbe compiuto l'agguato il 4 settembre intorno alle 13:30, e non soltanto nell'auto. L'area è stata sequestrata, la macchina anche, non è stata rinvenuta nessuna arma. Gli investigatori cercano soprattutto di capire quanto l'agguato fosse stato premeditato. Un vicino racconta di aver visto più volte Federico Bella girarsi sotto il condominio nei giorni precedenti, quasi a fare dei superluoghi per studiare i movimenti della sua ex. La mattina dell'aggressione, il 36enne aveva acquistato in un supermercato fascette, nastro adesivo e forbici. Nell'auto sono stati trovati anche un martello e un telo. La risposta sull'arresto del piano omicida invece potrebbe trovarsi nei 4 smartphone sequestrati. 2 iPhone sono stati recuperati sotto il viadotto vicino ai corpi. Altri 2 dispositivi erano nell'auto lasciata sulla corsia d'emergenza. La procura vuole ricostruire telefonate, messaggi, ricerche e movimenti delle settimane precedenti. Soprattutto resta una domanda: ma dove stava portando Lorena? Vella, Federico Vella, aveva imboccato l'autostrada verso nord, ma non è ancora chiaro quale fosse la destinazione né quale epilogo avesse immaginato. Ma c'è poi un particolare finora rimasto fuori dal racconto di quegli ultimi giorni. Federico aveva ancora le chiavi dell'appartamento di Lorena, nonostante non vivessero insieme. 20 giorni prima di essere uccisa e partire per la Puglia, lei era riuscita a farsene restituire con una scusa. Mia figlia, un po' furbetta, gli disse: Fede, dammi la chiave che devo fare dei lavori e la devo dare a chi lavora. Racconta il padre Franco. Lui non ha capito che era un modo di mia figlia per proteggersi. Gliela date e poi non le ha più ripute indietro. È stata effettuata l'autopsia anche sul corpo di Federico Vella e la procura ha disposto esami tossicologici per accertare l'eventuale presenza di droghe, psicofarmaci, anabolizzanti e ricostruire le sue condizioni psicofisiche al momento dei fatti. Il corpo di Lorena potrà essere restituito alla famiglia a partire già da oggi e poi partirà per Squinzano in Salento, Puglia, dove sarà celebrato il funerale proprio questo fine settimana. E allora, ogni volta che una donna viene uccisa è una cosa drammatica, in questo caso è ancora più drammatica perché in pratica Federico Vella ha picchiato Lorena Isceri e non era la prima volta. Questo dettaglio è importante. Lungi da me l'idea di dare anche uno 0,00001 di responsabilità, non voglio neanche dire colpa, a Lorena Isceri, ma Lorena Isceri veniva regolarmente picchiata da Federico Vella ed ogni volta lo perdonava. Questa è una cosa che va detta, ragazzi, va detta alle donne. Un uomo, e dico uomo perché è dotato di organi genitali maschili, ma sarebbe più corretto dire un esemplare della specie umana di sesso maschile, che sarebbe diverso, un uomo è un'altra cosa. Comunque per comodità lo definiamo uomo, anche se non era un uomo. Un uomo che ti picchia, lo dico a voi donne, e ti picchia una sola volta. In quel momento, nella sua mente, non ti sta solamente punendo, non ti sta solamente picchiando perché secondo lui hai commesso un errore, ma dopo averti picchiato, se viene perdonato, lui ha alzato solamente l'asticella. In questo gioco atroce tra le parti c'è la modalità del carnefice di riuscire a piegare la volontà della donna. Ti ho picchiato, mi hai perdonato, ho alzato l'asticella. È chiaro questo concetto? Un uomo che ti picchia non va mai perdonato. Io non sto dicendo che una donna non possa litigare con il proprio uomo, e ci mancherebbe altro. Ma le litigate sono il sale della vita. Quando due persone che si amano discutono, litigano e poi fanno pace, anche se a volte le parole fanno più male delle sberle, ma se fanno pace, ragazzi, qual è la cosa più bella per fare pace? Fare l'amore. Ma fare l'amore dopo aver litigato a parole è diverso che fare l'amore dopo essere stata picchiata. Perché nel primo caso si fa l'amore. Nel secondo caso c'è il possesso che deriva da un comportamento soverchiante. Ecco, io, Lorena Sherry è la vittima di questa storia, così come le donne sono vittime ogni volta che il proprio uomo o ex uomo le uccide, ma molto spesso e troppo spesso da parte delle donne c'è la volontà di capire, comprendere. M'ha menato, ma mi ha chiesto scusa, m'ha menato, ma mi ha detto che non lo rifarà più. E una volta che prendi uno schiaffo, allo schiaffo ti sei abituata. E uno schiaffo una volta, la seconda volta diventano due schiaffi. E a distanza di tempo diventano tre. E dopo tre possono diventare calci. E dopo qualche volta voli dal viadotto. Quindi è chiaro che qui abbiamo un unico colpevole, che è Federico Vella. Abbiamo delle responsabilità, che sono quelle della società o delle leggi, che non tutelano a sufficienza. E abbiamo una leggerezza, questo lo possiamo dire, da parte di molte donne che sono portate a scusare atteggiamenti che invece non devono, non possono essere scusati in alcun modo. Questa storia è ancora più atroce perché poi Lorena è stata picchiata, messa nel bagagliaio. Vi ricorda qualche cosa? Una donna, in quel caso erano due, messe nel bagagliaio. La tragedia del Circeo. La tragedia del Circeo. Due donne, in quei casi i tre delinquenti pensavano fossero morte, buttate nel bagagliaio. In questo caso una donna picchiata, messa nel bagagliaio. Come una valigia, come una ruota di scorta, chiusa nel bagagliaio. E dal bagagliaio aveva il cellulare, e da lì ha parlato per 19 minuti chiedendo aiuto. Cioè, provate a pensare che cosa ha provato Lorena e Sherry per 19 minuti senza sapere dove sarebbe andata, senza sapere cosa le sarebbe stato di lei, chiedendo aiuto. E questo ha dato la possibilità alle forze dell'ordine di tracciare il GPS del telefonino e trovarla. Quando le forze dell'ordine sono arrivate, questo non è ben chiaro, perché secondo me non ci è stato raccontato tutto. Ma io una mezza idea ce l'ho. Quando le forze dell'ordine sono arrivate e hanno trovato l'auto, io penso che Federico Vella ancora non avesse buttato di sotto le Renesceri. Io ho questa sensazione. Quindi è probabile, ma ripeto, è solo la mia sensazione, che i poliziotti abbiano assistito al fatto. E dopo che Federico Vella ha buttato di sotto Lorena Sherry, non siano ancora intervenuti. Alla fine Federico Vella si è buttato di sotto. E allora la domanda da farsi è: perché la polizia non è intervenuta? Erano distanti, non poteva intervenire, ma hanno assistito più o meno a quello che è successo. Forse, non lo sappiamo, non ci è stato raccontato per bene. Ma questa storia ha mille lati oscuri. Questa storia, così come altre storie, poteva essere evitata se Federico Vella fosse stato messo in galera dopo le tante volte durante le quali aveva agito con violenza nei confronti della sua fidanzata o della sua ex fidanzata. Ecco, questo è il nocciolo della questione. Quando io vedo al Festival di Venezia Greta Scarano, che sul red carpet si presenta con un vestito rosso da suffragetta e con un gesto plateale si fa un baffo rosso sulla guancia a ricordare i numerosi femminicidi. Fa bene. Però io mi chiedo, e si torna al discorso di prima, perché poi la gente pensa, ragiona, riflette e decide. Ma signori, quante sono le donne che vengono uccise, violentate, stuprate in Italia? Se ce ne fosse una già sarebbe troppa. Ma come mai le donne che vengono uccise da italiane hanno una dignità da vittime? E come mai le donne che vengono uccise da stranieri vengono vissute come un fastidio tanto da rendere il loro omicidio silenzioso e sul quale non si può ragionare? È il rispetto delle donne? Relegare le donne vittime di stranieri a persone uccise, sì, ma di serie B, delle quali non bisogna parlare, altrimenti la gente potrebbe pensare?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:33 minuti primi e qualche seconda, ancora mezz'ora da passare insieme con la nostra conto informazione, ancora mezz'ora per inviare i vostri messaggi al 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. Si dice che a pensar male si fa peccato, ma poi molto spesso ci si prende, no? La vicenda del bengalese a Torino, che è stato momentaneamente liberato dal giudice Anna Mascolo, insomma, uno, per carità, non c'entrerà nulla, ma il giudice Anna Mascolo è magistrato in servizio come giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, è entrata in magistratura come magistrato ordinario, ha lavorato inizialmente presso il Tribunale di Ivrea e però oggi è tornata, diciamo, si parla del giudice Anna Mascolo perché ha scarcerato il commerciante bengalese di 42 anni che poi tra l'altro non era il titolare dell'attività, e sarebbe a questo punto anche interessante sapere a che titolo fosse all'interno dell'attività, quindi se avesse un regolare contratto di lavoro o meno. Comunque, dopo aver trascorso due notti è stato scarcerato perché il giudice Anna Mascolo ha detto che aveva già subito il trauma dell'arresto, si era detto dispiaciuto, pentito e collaborativo in quanto aveva fornito le immagini e delle video registrazioni. E devo dire che non è la prima volta che il giudice Anna Mascolo finisce al centro del dibattito. In passato aveva disposto la scarcerazione, ma con obbligo di firma quotidiana, di tre cittadini tunisini che erano stati arrestati in flagranza di reato durante una rapina in corso Appio Claudio a Torino. E nel 2023 aveva disposto l'archiviazione del procedimento a carico di un gruppo musicale P38 dopo la performance del concerto del 1° maggio a Reggio Emilia, visto che avevano fatto il gesto della P38, e qualcuno si ricorderà che era il gesto classico dell'autonomia operaia durante gli anni di piombo, ritenendo che non vi fosse istigazione al terrorismo, ma una provocazione da ricondurre alla libertà di espressione artistica. Va bene, cioè, mi chiedo, la domanda che mi faccio, no? Oggi per esempio vedrete che, insomma, lo ritroverete un po' da tutte le parti, un gruppo di tifosi della Roma appartenenti ad un gruppo che si sono stupidamente fatti ritrarre allo stadio mentre si esibivano nel saluto romano. Ora, io credo che, insomma, certe manifestazioni bisognerebbe evitarle, soprattutto bisognerebbe evitare di farsi ritrarre in foto, ben sapendo che poi queste foto finiranno sui social. Oggi 14 di loro sono stati identificati, molto probabilmente verrà emesso un DASPO nei loro confronti. Però scusatemi, se fare il gesto della P38 non è un gesto di istigazione al terrorismo, ma libertà di espressione artistica, anche fare il saluto romano potrebbe essere non una provocazione, ma una libertà di espressione artistica, potrebbe essere anche quello. No, perché per carità, a pensar male si fa peccato nei confronti del giudice Anna Mascolo, ma poi può succedere che alcune volte ci si prenda pure. Non so se sia questo o meno il caso. Riguardo invece la vicenda di Giulia Innocenzi, che diciamo oggi è molto arrabbiata, protesta, addirittura è arrivata a minacciare la RAI per l'allontanamento di Ranucci. Oggi, secondo me, qualche risposta a qualche domanda dovrebbe darla. Perché allora in RAI ci sono tanti giornalisti che sono validi, giornalisti e giornaliste validi e valide, che sono relegati a diciamo incarichi di secondo o terzo piano. Come è stato possibile che la RAI, voglio ricordarvi, azienda pubblica, perché se Giulia Innocenzi fosse stata assunta alla 7 anche a 1 miliardo di euro al giorno, non avrei nulla da ridire. Ma Giulia Innocenzi è stata assunta dalla RAI, azienda pubblica, azienda che tutti quanti finanziamo, tutti quanti, non essendo giornalista, con uno stipendio di 228.000 euro all'anno. Ora, il sindacato Unirai ha detto che essere giornalista professionista è condizione indispensabile per partecipare ai concorsi Rai e per essere assunti. Allora, come è stato possibile che Giulia Innocenzi, non essendo giornalista, sia stata assunta? Cioè, come è stata possibile questa chiamata diretta bypassando delle regole per dei ruoli che erano già ampiamente coperti da persone che già lavoravano in RAI? Io faccio delle domande, ma perché, ripeto, se Giulia Innocenzi fosse stata assunta a Mediaset, alla 7 o a Teletrapani, per carità, essendo TV commerciali, hanno tutto il diritto di assumere chi vogliono e dare a queste persone lo stipendio che vogliono. Ma qui si parla di una azienda pubblica. E com'è stato possibile tutto ciò, considerando che Giulia Innocenzi non è giornalista, non è pubblicista? L'unica volta che ha dato l'esame per diventare giornalista è stata rispedita al mittente nel 2013, dopodiché non ci ha più provato. Domande, faccio solo ed unicamente domande. Capire come sia stato possibile. Sai, dice, è stata assunta, ma prendeva 1.500 euro al mese, ma 228.000 euro l'anno senza avere titoli per essere assunta in quel ruolo? Qualche domanda magari qualcuno potrebbe anche farsela. A volte il silenzio è d'oro. Allora, a volte il silenzio è di platino. Dunque, sapete che cos'è una shitstorm? Allora, è quello che accade soprattutto sui social quando qualcuno per un certo periodo di tempo viene bersagliato da tutti. È shit, si traduce come cacca, storm è tempesta, quindi qualcuno fa qualche cosa e automaticamente viene coperto di insulti e si chiama appunto shitstorm, tempesta di cacca, ok? Però le shitstorm durano poco. Cioè, abbiamo parlato del matrimonio dei miei contro te, fra una settimana non se ne ricorderà nessuno. La vicenda dei Pandori di Chiara Ferragni, la gente non se ne ricorda, oddio, se ricorda manco chi è più Chiara Ferragni, un altro po'. E così riguarda, così è la storia che ha riguardato fra Togliani in vacanza in uno splendido lido in Salento, nella zona di Torre Castiglione. E insomma, magari c'è stato qualche errore di comunicazione, perché se avesse evitato Fratoianni di fare le foto in quel lido sarebbe stato meglio. Però voglio dire, ma io l'ho difeso, io l'ho difeso. Lo sapete perché l'ho difeso? Ma scusate una cosa, eh? Allora, Frato Ianni, che sì, è comunista, ma non è che deve andare in giro che pezza il culo, no? Cioè, Frato Ianni, lui e la moglie a casa, puliti, si portano a casa un ventino al mese. Un ventino, puliti, ma proprio puliti, un ventino al mese. Non è che dice, sai, un ventino al mese. E tu, anche se sei comunista, e anche insomma, se sei di sinistra, con un ventino al mese vuoi andare in vacanza e stai in Salento, splendido, hai la possibilità di andare sulla spiaggia libera nel bordello oppure in uno stabilimento dove il lettino costa parecchio. Cioè, vai, non devi dare spiegazione a nessuno. Poteva finire lì, invece la Piccolotti, la moglie, ha deciso di intervenire dando delle spiegazioni che in realtà hanno peggiorato la situazione. Perché ha detto, era lì perché era stato invitato da un amico per il suo compleanno. Il lettino costa 70 euro. Noi eravamo in due in un lettino solo, quindi sono 35 euro a testa. Allora, Elisabetta Piccolotti, porca miseria, io dico, ma bastava dire, siamo andati un giorno, è vero, quel lido era caro, siamo andati un giorno, abbiamo speso una cifra esagerata per i due lettini, ma è stato un giorno, cioè finiva lì la cosa. Cioè, voi ritenete credibile il fatto che moglie e marito vanno in un lido e quanto costa il lettino? 70 euro. No, ne prendiamo uno, ci stiamo mezz'ora io, mezz'ora tu. Voi tenete credibile una cosa di questo genere? State zitti, ragazzi, ma fate più bella figura. Credetemi, in certi casi, come si dice, la toppa è peggiore del buco. Ma la toppa è mille volte peggio del buco. A proposito, questo è il periodo adatto per andare in Marocco. Perché allora, visto che nessuno vuole andare più in vacanza in Marocco, peraltro nazione splendida, le città imperiali bellissima da visitare, ma la gente ci va, soprattutto gli spagnoli in massa hanno disdetto i viaggi organizzati in Marocco, anche perché gli spagnoli stanno pensando, scusa, ma per quale motivo io devo andare in Marocco quando il Marocco me l'hanno portato sotto casa? E così almeno risparmiano un sacco di soldi. Come ragionamento a livello proprio di economia di scala non è neanche sbagliato, tutt'altro. Invece volevo, datemi un secondo perché poi vi devo dire un'altra cosa, ascoltate perché vi devo dire una cosa importante. Volevo invece salutare e ricordarvi lo studio legale Cruciani, perché sono tante le situazioni nelle quali ci ritroviamo ad essere coinvolti e che necessitano di uno studio legale che tuteli i nostri interessi. Quindi parliamo di infortunistica stradale, parliamo di mala sanità, parliamo di diritto di famiglia, purtroppo separazioni, divorzi, cartelle esattoriali. Ebbene, per tutto questo lo studio legale Cruciani, magistralmente condotto da Stefano Cruciani, che mi onoro di conoscere, persona in gambissima, è coadiuvato dai suoi figli e tutto uno stuolo di collaboratori, lo studio legale Cruciani vi può aiutare, perché lo studio legale Cruciani fa sì che il vostro problema diventi un loro problema. Quindi loro vi tuteleranno al meglio nelle sedi opportune, non come semplici avvocati, ma come persone che hanno preso a cuore il vostro problema. Lo studio legale Cruciani si trova a Roma in via Lattanzio numero 27, la zona è quella della Balduina. Vi do anche il numero di telefono per contattare lo studio legale Cruciani, che è lo 06 39 75 42 34, lo ripeto, 06 39 75 42 34. Bene. E dunque, prima di ascoltare i Bee Gees, ne vale sempre la pena, purtroppo vi devo dire che non ci sono notizie reali sulla situazione sanitaria di Alessandro Di Battista. È stato operato, si dice che l'operazione è riuscita e di questo ne siamo tutti quanti molto contenti. Si dice che la convalescenza da passare rigorosamente a Cuba sarà di almeno un mese e va bene, perché comunque il problema della convalescenza non è tanto la convalescenza quanto il fatto che poi la convalescenza porti ad una guarigione. L'unica cosa che non ci hanno detto è qual è stato il problema di Alessandro Di Battista. Cioè, io, siccome faccio il tifo per lui, ma credetemi, sono molto sincero quando dico che faccio il tifo per lui, perché ha 48 anni e ha 2 bambini, e stiamo parlando di una persona per bene con la quale condivido il 10% di quello che dice, ma comunque è una persona per bene. Signori miei, io, visto che vorrei anche sapere che cosa è successo, perché se non ci fanno sapere cosa è successo, ecco fatto che ognuno di noi può pensare che sia capitato altro rispetto al reale, a quanto realmente è accaduto. Comunque, speriamo bene, speriamo che Alessandro Di Battista possa tornare come e meglio di prima. Mi chiedete attraverso il messaggio WhatsApp il numero per il fisioterapista qualificato al vostro domicilio. Il numero è il 333 99 33 066, ripeto 333 99 33 066.

0: R99.
1: Ti ricordi?
0: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Riguardo ad Alessandro Di Battista, leggo il messaggio di un mio amico che dice: per carità, padre di due figli, tanto di rispetto per questo, ma non è un mio parente, amico, conoscente, oltretutto non mi è neanche particolarmente simpatico, quindi non mi vado ad interessare di una persona che vuole rimanere nel mistero. Però Emilia, siamo convinti che sia lui a voler rimanere nel mistero? Cioè, io non so in che condizioni sia Alessandro Di Battista, nel senso che non abbiamo ascoltato la sua voce, non abbiamo visto un suo videomessaggio, abbiamo visto che è intervenuto sui social rassicurando tutti, ma siamo convinti che sia stato lui a scrivere quei messaggi? Cioè, io mi auguro che non sia così, mi auguro che non sia così, ma è probabile che la decisione di non informare comunque gli italiani su quanto avvenuto, su che cosa sia avvenuto, non sia stata sua. Io mi auguro che la decisione abbia preso lui della serie: non diciamo niente, diciamo che mi sono sentito male e va bene, ok. Ma se la decisione non fosse stata presa da lui o da altri, cioè, sai, io dico sempre che questo è il concetto del dopo vedemo. A Roma il dopo vedemo è una filosofia. Io e te, Emiliano, abbiamo un problema e lo dobbiamo affrontare, e nel frattempo dobbiamo andare avanti su varie situazioni. Questo problema però dobbiamo risolverlo e non troviamo la quadra. Allora andiamo avanti, quel problema resta, e diciamo dopo vedemo, tanto quel problema si ripresenta. E il dopo vedemo significa che è una cosa irrisolta. La vicenda di Alessandro Di Battista lascia dentro di noi il dubbio che sia accaduto altro. Che cosa? Ma mica ve lo so dire. Non lo so, non ne ho la minima idea. Non ne ho la minima idea, quindi non. Che significa? Perché hai modificato. La vedo difficile, la vedo molto, molto difficile questo sabato, amico mio. La vedo molto, molto, molto difficile. Però sentiamoci. Insomma, mi diceva una cosa per sabato, io però sentiamoci. Dunque, ho notato molte persone sono intervenute sulla vicenda di Chimi Antonelli, e la cosa che mi ha fatto piacere è che tante persone hanno riflettuto su quello che ho detto, quindi sulla base di partenza. Chimi Antonelli è un fenomeno in pista, ma è un fenomeno che è stato pescato tra un numero ridottissimo di ragazzi fortunati, ricchi, che avevano la possibilità economica di poter praticare questa attività, che non è agonistica, ok? Tutto lì. È bravo tra pochi, ok? Se noi facciamo la gara di chi fa meglio la carbonara e ci vediamo in 10 a fare la carbonara e uno di voi vince, non è che quella è la miglior carbonara del mondo, è la miglior carbonara tra noi 10. Ok? Dai, così, vabbè, che bello quando mi dite che queste 3 ore sono volate. Che bello, mi fa molto molto... Guardate, per uno che lavora in radio sentirsi dire che le 3 ore sono volate. Però vi assicuro che restando all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, vi ritroverete a sera senza accorgervene. E il merito di questo sarà di Fabio Martini dalle 10 alle 13, di Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti dalle 13 alle 16 e di Andrea Torre dalle 16 alle 20. Quindi in ordine La strana nostalgia, Gli anni del jukebox e Torre 99. Io invece, per quel che mi riguarda,

99 00 99 0. Quindi restate qui su RTR 99, ti ricordi, ma mi raccomando, domani mattina alle 7 vi attendo tutti qui. Corveleno, corveleno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed in una telefonata lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore. Lorena Isheri era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia della 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma. Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Si

0: Il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana in campo l'Inter che alle 21 è ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho, domani Napoli-Arsenal, giovedì tocca a Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
6: Cuffia in testa, siamo pronti, sì che siamo pronti, buongiorno. RTR 99 ti ricordi, anche oggi, beh anche oggi un bel viaggio, il sole picchia forte sulla città di Roma anche oggi, eppure siamo all'8 settembre. Cominciamo allora con una canzone di un'estate fa, di tanto tempo fa, questa.

Era l'estate del 1980 e questa canzone su vinile o su musicassetta imperversava davvero. C'è un brano che mi fa venire in mente un mio vecchio amico, forse compagno di scuola, ma di tantissimi anni fa. Si chiamava come il cantante, Marco Masini. E ogni tanto veniva a casa mia insieme agli altri, si giocava a subbuteo, quelle cose del sabato pomeriggio, ecco, e ogni tanto ascoltavamo i dischi e lui portava sempre i dischi di Peter Frampton. Aveva ragione lui, perché davvero erano dischi eccezionali. Sentite un po'.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.

800. Copertina lucida e profumata, gli odori, parlavamo degli odori anche nella giornata di ieri, dei dischi avevano un odore, un profumo veramente particolare, e quando aleggiava in casa quel profumo lì, quell'odore lì, vuol dire che stava per arrivare, beh, in questo caso Ero Zero, perché quella copertina lucida di Ero Zero sapeva appunto di carta e di plastica, e quando poi si tirava fuori il vinile si mischiava anche il profumo e l'odore del vinile, ed era un mix veramente esaltante. Poi mettevamo la puntina sul vinile e partivano queste canzoni, ed era davvero uno show. Buongiorno, 10 e 21 RTR 99, ti ricordi la strana nostalgia? Io sono Fabio Martini, in onda su RTR 99, ti ricordi? Voi ci siete? E allora, se ci siete, gustatevi quest'altro successo memorabile.

Era Turn Your Love Around, appunto, George Benson, e queste canzoni mi fanno davvero venire in mente le piccole grandi riunioni che facevamo tanti anni fa ad ascoltare musica. Questo era un 45 giri, ce l'avevo davvero, e comunque era uno di quei brani che soprattutto di sabato si ascoltavano con grande piacere. Poi ogni tanto, comunque, sfrugugliando nei dischi di casa, capitava, arrivava anche il brano anni 70 che richiamava una canzone di tanti anni prima. Alla fine si faceva sempre un po' la faccia di quelli un po', non dico schifati, però diceva beh, ma insomma la nostra musica è migliore, e poi però alla fine mettevamo su anche Parlami d'amore, Mariù, e la canticchiavamo, perché poi in fondo queste canzoni sono quelle che ci sono rimaste dentro, ci piacevano, non lo dichiaravamo in maniera esplicita, però erano canzoni che ci piacevano. E questi dischi nelle varie case si sono sempre trovati, per la verità, perché comunque i traslochi che venivano fatti di qua o di là, cambio casa di qua, cambio casa di là, portavano alla perdita di moltissimi vinili, però anche al recupero di moltissimi altri vinili, e quindi nelle case comunque qualche 45 giri datato c'è sempre stato. In questo caso però era il 1975, e mentre nel mondo e anche nelle classifiche italiane imperversavano i Genesis, imperversavano i Pink Floyd, ma naturalmente c'erano anche altri artisti internazionali che comunque prendevano il largo anche nelle vendite, una parte di persone andava nel negozio di dischi e comprava il 45 giri di Mal intitolato Parlami d'amore, Mariù, che è stato al numero uno in Hit Parade proprio nell'anno 1975. E allora su RTR 99 ti ricordi Parlami d'amore, Mariù?

piaceva mal, piaceva anche fisicamente alle nostre mamme, alle ragazze degli anni 70, ma anche e soprattutto degli anni 60. Questa era Parlami d'amore, Mariù. E mentre andava questa canzone, così cercavo di riavvolgere il nastro un po' e pensavo anche a cosa c'era mentre sul nostro giradischi o nel mangiadischi girava Parlami d'amore, Mario. Che cosa c'era in televisione? Beh, per esempio mi è venuta in mente una trasmissione che andava in onda sul secondo canale. Rai 1 era chiamata canale nazionale, il secondo canale era appunto, come uso comune, veniva chiamato secondo canale, appunto. E c'era una trasmissione che era bella perché davvero ci incuriosiva tantissimo. Si chiamava Simsalabim ed era un programma televisivo di varietà, certamente, proprio tra il 73 e il 74. Ovviamente Simsalabim ci porta a Silvan, infatti la trasmissione era condotta proprio da Silvan, e piena di giochi di prestigio, sketch e altro, ed era un programma che funzionava davvero tantissimo e guardavamo con questi occhi veramente impigliati, fissi, il televisore, cercando di carpire e capire com'era il gioco di prestigio. Bravissimo Silvan, davvero. Simsalabim, appunto, vi ricordate? Poi fu anche ripreso questo programma condotto da sempre Silvan, ma qualche anno dopo, e anche Isabella Biaggini con Raffaella Carrà, e c'era anche Bruno Pizzul, il telecronista. Però la prima edizione me la ricordo ed era emozionante poter vedere appunto questi giochi di prestigio. Oggi è forse più facile guardare questi giochi di prestigio, non c'è lo stupore che c'era allora. Però Silvan, che poi Silvan era quello che era nel 73 anche adesso, effettivamente, e questi giochi di prestigio con la famosa assistente, che era un po' come la segretaria dell'avvocato, no? Sempre l'assistente di Silvan, sempre presente, e questi giochi, e noi alla fine guardavamo e diciamo: oh, ma come ha fatto? A proposito di televisione, anche sigle televisive, questa era la sigla di Rischia Tutto. Pensate che bello, questi programmi avevano anche delle musiche e delle sigle importantissime. E allora voglio ridere.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Lucio Battisti, che dire, questa era Dio mio no, uscì su 45 giri con microsolchi piuttosto strettini, devo dire. La qualità audio non era nel 45 giri perfetta, proprio perché i microsolchi erano molto stretti, la durata era tanta, 7 minuti. Dio mio no sul lato A e il brano Era sul lato B, undicesimo singolo di Lucio Battisti, uscì a luglio del 71 su etichetta Ricordi. Ora vorrei dirvi, no? Vi rendete conto che cosa è stato Lucio Battisti? Ascoltando una canzone come questa ci rendiamo conto dell'innovazione musicale, di testo e quant'altro Lucio Battisti ha portato. Era il 1971, eravamo appena usciti da un decennio musicalmente parlando frizzante, bello, certo avevamo avuto i Procol Harum, i Beatles, in Italia il beat. Però poi arrivò Lucio Battisti e decise di cambiare decisamente la musica qui nel nostro paese, perché nel 1971 a un certo punto arriva con Dio mio no, ed è una canzone bellissima, ma soprattutto un arrangiamento e una musica pazzesca. E tra l'altro la canzone Era, che era appunto sul lato B, per la verità era già stata pubblicata ed era un altro lato B anche del 45 giri di Luisa Rossi. Vi ricordate? Luisa Rossi, sì, Luisa Rossi, proprio quella lì. E vabbè, devo dire che questo 45 giri ottenne un buon successo, ma non raggiunse il primo posto in classifica, ma proprio per il motivo che vi stavo spiegando, perché comunque era un pezzo decisamente di rottura. 7 minuti e 31. In questa canzone c'è un protagonista che invita a cena una ragazza. Durante i preparativi, mentre cucina, lui sta tremando d'amore, una bella ragazza, e l'incontro quindi provoca emozioni, quasi turbamenti, e è talmente ansioso di questo incontro che arriva un dubbio: ma lei verrà o non verrà? Quando finalmente la bella ragazza arriva, la guarda mentre mangia di gusto la carne, il caviale ed il resto. Finita la cena, poi questa ragazza si alza, va in camera da letto e ne esce in pigiama. Le urla a fine canzone fanno pensare che i due, questo si dice, consumino un rapporto. Chissà. Mogol ne ha parlato anche di questo brano, dicendo che voleva mettere in mostra un po' l'uomo macio, ecco. Vabbè, comunque questo è un pochino il contenuto di questo brano, che comunque aveva la sua grande genialità. Evviva Lucio Battisti e viva la Love Unlimited Orchestra. Parlavamo di televisione prima. Questa era la sigla di inizio programmi di qualche televisione privata dell'epoca, utilizzata con effetti speciali che oggi farebbero sorridere, ma all'epoca sembravano il futuro. Forse era PTS, People Television Service. Comunque veniva usata per cominciare le trasmissioni. Sigla d'inizio.

E così cominciavano i programmi, un film, un programma realizzato negli studi televisivi con una semplice come scenografia tenda dietro, i giochi, cambiando televisione, vi ricordate per esempio... Caccia al rumore, con Elia, me la ricordo questa trasmissione, e poi con Claudio Moroni. Caccia al rumore fu un bel programma, ci teneva incollati lì alla televisione, giochi anche semplici se vogliamo, ma comunque giochi da televisioni private di un tempo, quando anche nelle televisioni private si inventava, comunque si cercava di fare una programmazione, non era soltanto una vendita di materassi, pentole o quant'altro, si facevano programmi anche semplici, ripeto, tante volte il fondo dietro era una semplice tenda, ma non era importante, l'importante era il contenuto del programma. E per esempio, parlando di televisioni private, la domenica su GBR, ve la ricordate, c'era Domenica in Piccolo, che riprendeva un po' Domenica in, però piccolo, e aveva una doppia valenza questo titolo, ma soprattutto si rivolgeva anche in piccolo ai bambini, ed era condotta da una, appunto, conduttrice, scusate il gioco di parole, molto brava per quel tempo e per quella stagione, Viviana, che appunto imperversava nelle televisioni in quelle stagioni, in quegli anni 70, primissimi anni 80. E poi mi piace ricordare anche la classifica, la super classifica, il super telegattone. Era un programma appunto creato da Sorrisi e Canzoni TV con la hit parade all'interno, ed era un programma che andava in onda spesso sulle televisioni private, ed era un po' un resoconto di quello che c'era sulla rivista, ma poi il momento culminante era appunto la hit parade con il volto di un uomo che non si vedeva, però in realtà, e su questo volto c'era la famosa palla specchio, famosissima in discoteca in quegli anni, e presentava Maurizio Seimandi, vi ricordate? Anche quello era un programma realizzato oggi, farebbe anche un po' sorridere, realizzato però con tanta passione e comunque con tanta curiosità, noi lo guardavamo perché potevamo scoprire quali erano le novità musicali. E nel frattempo, casomai capitava di ascoltare in lontananza una canzone di qualche anno prima, era il 68 quando Celentano con questo 45 giri imperversava, Una carezza in un pugno, Celentano.

0: 615-115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino Concessionario.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Dal 1986, senza un briciolo di testa, questo 45 giri fu un buon successo in quella stagione lì. In quella stagione lì un buon successo voleva dire tante copie vendute, ma veramente tante, perché comunque a metà degli anni 80 ancora i dischi si vendevano e parecchio, e anche dischi come questo appunto, 45 giri di Marcella. Un po' di voi adesso, perché sono arrivati dei messaggi al 338 99 00 990. E allora mi sembra giusto leggere un pochino dei vostri messaggi. Buongiorno, sono Rosa da Pomezia, grazie sempre per la compagnia e per questo bellissimo Renato Dannata. Prima abbiamo messo appunto da Ero Zero, proprio Renato Zero. Grazie per Peter Frampton, e quindi qui ci si riferisce a brani che hanno fatto parte dell'inizio della nostra e vostra strana nostalgia questa mattina qui su RTR 99, ti ricordi? E poi andiamo a un altro messaggio. Buongiorno, parlami d'amore Mariù, questa sì che mi emoziona, la canticchiava sempre mia mamma in cucina e mia nonna, erano lì con il vecchio vinile e quel tipo di grammofono, la mia infanzia in una canzone. Damiana, grazie di questo messaggio. Questa è un'immagine che io evoco spesso durante la strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? Noi da una parte e le nostre mamme, perché no, anche le nostre nonne in cucina ad ascoltare un'altra musica che però poi alla fine arrivava da lontano, ma in fondo piaceva anche a noi. Buongiorno, solo su RTR 99 ti ricordi si possono ascoltare certe cose. Per intero un gioiello davvero il pezzo di Lucio Battisti, e qui Gianluca si riferisce a Dio mio no, veramente un pezzo superlativo, ma come dico sempre superlativo anche perché si riesce ad ascoltare dall'inizio alla fine. Questo è molto importante. Oggi chi governa le radio, chi fa il guru delle radio, chi dice quello che bisogna fare e quello che non bisogna fare, ci sono anche delle scuole che fanno uscire dei ragazzi da queste scuole omologati sul nulla, sul niente, davvero. La radio è invenzione, la radio non è leggere da Google le cose, la radio non è il sondaggio Panettone e Pandoro, cos'è meglio, o caffè o cappuccino. Dovete inventare, non seguite questi guru che portano alla rovina le radio e voi che gli date pure credito, perché loro ti direbbero: Dio mio no, 7:30, ma che siete matti? Tagliare. E invece no, bisogna mandare in onda queste canzoni dall'inizio alla fine, perché l'essenza sta lì, la bellezza sta lì. Poi che grande musica, Dio mio no, di Battisti e grandi musicisti, verissimo. Buongiorno, oggi è martedì, ma ve li ricordate di San Francisco con Da lunedì? Certo, marito e moglie, come no, me li ricordo bene, ma spesso riusciamo anche ad ascoltarli qui su RTR 99, ti ricordi i San Francisco con appunto Da lunedì. Adesso vorrei fare una cosa che si faceva nelle radio di tanti anni fa. Sì, perché ogni tanto è bello, no? La strana nostalgia deve essere anche questo. Allora, voglio fare la radio come si faceva tanti anni fa. Che dite? Ci proviamo? Vi va di fare questo giochino? E lo facciamo con questo messaggio in arrivo.
1: Ciao, sono Roberta da Acropalati e vorrei dedicare Un mondo d'amore di Gianni Morandi alla mia nonna Akiro Pita. Vi guarda sempre e le tenete tanta compagnia, quindi grazie mille. Ciao ciao.
0: Ecco, come tanti anni fa, le dediche alla radio.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non devi,

Gianni Morandi, Un mondo d'amore. Abbiamo in questo momento di strana nostalgia abbiamo fatto una cosa che si faceva tanti anni fa, appunto le dediche alla radio con tanto di richiesta musicale. Sono andato anche a vedere bene dov'è, perché avevo qualche dubbio, poi invece più o meno avevo indovinato. Sono andato a vedere dov'è Cropalati ed è appunto un comune di, pensate, 945 abitanti ed è in provincia di Cosenza, in Calabria, però sapevo che era appunto in Calabria, sono andato a vedere meglio. Bene, dedica fatta per la nostra ascoltatrice, spero sia stata contenta e soddisfatta. Siamo alle 11:13, volevo dirvi una cosa importante, in questo caso riguarda chi ha un'attività commerciale. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi? In un attimo la vostra attività sarà in onda qui in radio, ma attenzione, non soltanto, anche in televisione, quindi radio e TV. Noi riusciamo a coprire tutto, radio, televisione, streaming, e sarete in un attimo veramente dentro la testa e dentro le orecchie di tantissime persone. E gli ascoltatori e le ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi, sono sempre di più. E poi sapete bene, facciamo una radio che è particolare, è diversa da tutte quante le altre, non è omologata, ecco perché è ascoltata. Non è soltanto un discorso di essere sintonizzata come radio, è un discorso di essere ascoltata come radio. Quindi quello che viene detto in radio viene seguito da chi l'ascolta. Allora, una giusta e intelligente campagna pubblicitaria su RTR 99, ti ricordi, può dare veramente tanto successo. C'è un contatto diretto, naturalmente, per parlare con noi di pubblicità. Potete chiamare questo numero 375 922 76 63, ripeto 375 922 76 63, contatto diretto via WhatsApp per inserire la vostra pubblicità nella programmazione di RTR 99, ti ricordi? Vi aspettiamo, 375 922 76 63, per la pubblicità su RTR 99, ti ricordi? E adesso Electric Light Orchestra, eccoli.

0: Beh, è bella anche questa, è bella, devo dirvi la verità, anche la copertina, la Electric Light Orchestra ha sempre brillato non solo per la musica bellissima, ma anche per le copertine, sempre molto colorate, belle, davvero belle. Poi nel tempo molti hanno iniziato a chiamare la Electric Light Orchestra ELO, un po' come è successo con la premiata Forneria Marconi PFM, però diciamoci la verità, la premiata Forneria Marconi sarà sempre premiata Forneria Marconi e la Electric Light Orchestra sempre Electric Light Orchestra e non ELO. Il tempo bello della musica vedeva anche i nomi dei complessi e dei gruppi citati per intero, era assolutamente fondamentale. Dunque, i messaggi sono tantissimi, io lo dico sempre, li ascolto e li leggo tutti quanti, poi mandarli in onda non è sempre possibile, ma non per una questione di scelta, ma proprio per una questione di tempi. Poi però qualcuno riusciamo a mandarlo in onda, e qui si torna, da quello che mi dicono, a parlare un po' di televisione, eh?
1: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
1: Meraviglioso questo programma, le tue canzoni, le tue scelte sono tutte meravigliose. A proposito di televisione, televisione privata,
0: sì,
1: mi è venuta in mente una cosa, non è che tu mi potresti dire, magari se lo sai, perché guarda, ho chiesto a tutti, nessuno mi sa dire nulla, ho chiamato non so quanti numeri, che fine ha fatto Lamberto Giorgi che non c'è più su Teleroma 56? Io lo seguo da una vita e purtroppo quest'anno non riesco a trovarlo, da quando è ricominciata, fanno sempre pubblicità su Teleroma, di lui non si dice una parola, ho provato a chiamare perché avevo il numero dove gli mandavo i messaggi, è bloccato. Se tu, visto che sei così bravo, sai qualcosa, me lo puoi sapere.
0: Va bene,
1: ti ringrazio.
0: Ciao, perfetto, grazie. Scusa. Lamberto Giorgi fa parte della storia della televisione privata qui di Roma. Che belli ricordi con Lamberto a Discoteca Sera e dedicato a voi, un precursore vero, eccezionale. Poi negli anni ha fatto tante puntate di In campo con Roma e Lazio. Oggi quei programmi lì sono un po', come dire, superati dal fatto che un tempo le partite bisognava immaginarsele, quindi c'erano le radiocronache, vi ricordate tutto il calcio minuto per minuto con i maestri della radio, Ameri, Ciotti, Provenzali e tanti altri. La partita la vedevamo alla radio, sì, la vedevamo, perché erano talmente bravi che descrivevano perfettamente le azioni e riuscivamo ad immaginare veramente tutto quanto. Poi da quando naturalmente le partite sono trasmesse su Sky, DAZN e quant'altro, e ovviamente tutta quella parte lì si è un pochino persa. Lamberto ha resistito, adesso io non so se quest'anno è ancora in onda o meno con la trasmissione, però mi informerò certamente. E poi mi piace di Lamberto Giorgi appunto ricordare però soprattutto quella Discoteca Sera è dedicato a voi, perché fu il primo davvero a portare la radio in televisione, anche se non faceva esattamente la radio, però c'era ricreato uno studio radiofonico in TV ed era dedicato a voi, andava in onda nel primissimo pomeriggio su TVR Voxon canale 51 e le persone telefonavano e c'erano le dediche e c'erano le richieste musicali e Lamberto metteva proprio fisicamente i dischi e li metteva in onda. Era un omaggio bellissimo secondo me anche proprio al mezzo radiofonico, la televisione che omaggiava la radio, e poi da lì, forse proprio da lì, sono nate le cosiddette visual radio come la nostra sul canale 87 e su altri canali sparpagliati naturalmente nell'Italia, ma nel Lazio il canale 87, che non è una televisione, è una visual radio, nel senso che vi fa vedere quello che succede nello studio della radio e soprattutto vi fa vedere le copertine delle canzoni che mandiamo in onda, come la prossima, per ricordare una grandissima Alice che nel 1982 ottenne un enorme successo con questo brano, uscì su 45 giri, messaggio su appunto RTR 99, ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Mancava da un po', almeno qui nella strana nostalgia, questa bella canzone di Riccardo Fogli, che ne sai, e fa strana nostalgia. Beh, un po' perché ci riporta ovviamente indietro nel tempo, a riavvolgere questa nostra ipotetica cassetta. Ci riporta questa canzone, pensate un po', nell'anno 1979, ma soprattutto il 33 giri, io l'ho consumato quell'album. C'era Che ne sai, Che amore vuoi che sia, Ricominciare, Giorno magico, Non mi lasciare, Festa, Bal, Bello o bella che sia, Pace, di Carla Vistarini e Luigi Lopez, tra l'altro. E davvero un gran bel disco, mi piaceva tantissimo e fu anche un gran bel successo, dobbiamo dire la verità, di Maurizio Fabrizio e Riccardo Fogli. Fu naturalmente anche un 45 giri, Che ne sai, poi inserita ovviamente nel disco. E mi ha fatto piacere ritrovare questo brano, certamente sì. 1979, su etichetta Paradiso. Il tempo vola e le canzoni rimangono però con noi. Tra l'altro mi piace parlarvi dell'etichetta anche Paradiso, CGD appunto, perché c'erano un po' come succedeva per la RCA. La RCA aveva anche delle etichette discografiche satellite tipo la ARC, e la CGD anche. L'etichetta Paradiso appunto è stata una casa discografica italiana proprio fondata tra il 78 e il 79, e fondata dal nostro amico Giancarlo Lucariello come etichetta per pubblicare i dischi degli artisti da lui prodotti. La distribuzione si affidava alla CGD, casa discografica che con il cessare poi dell'attività della Paradiso ne ha acquisito il catalogo. E chi erano quelli che incidevano per l'etichetta Paradiso CGD? Tutti quelli prodotti da Giancarlo Lucariello e creati da Giancarlo Lucariello, quindi Riccardo Fogli appunto, Gianni Togni, Viola Valentino e Vincenzo Spampinato. Un bel ricordo anche questo, quando veramente si inventava nella musica, non solo si inventava la musica, ma si inventava anche la distribuzione, le etichette discografiche. Era un tempo veramente pieno di grandissima bellezza, che comunque fortunatamente facciamo rivivere qui su RTR 99, ti ricordi? Volevo salutare anche un ascoltatore da Piacenza che ci ha raccontato di una televisione privata di un po' di anni fa di Piacenza, che parlava di sport. Beh, ma a un certo punto le televisioni hanno iniziato a parlare di sport. All'inizio lo facevano in maniera anche bella. Io ricordo per esempio su Teleroma Europa, canale 42, un programma appunto con Geppi Angeppi e Maurizio Catalani. Era un po' l'inizio di poi questa ondata esagerata, dove praticamente chi fino all'altro giorno ha fatto un mestiere poi si è improvvisato conduttore radiofonico perché si affitta lo spazio. E all'epoca i programmi erano comunque costruiti molto molto bene e molto meglio, assolutamente. Beh, questi tempi vanno ricordati, e qualcuno mi dice che il programma In campo con Romellazio, storico, con Lamberto Gioggi, riprenderà tra uno o due settimane, quindi ci siamo quasi. Allora, Lamberto tornerà ancora una volta in TV. Non so da quanti anni è sullo schermo, ma davvero è uno di quei personaggi che sono la storia della TV. Lui e Michele Plastino, assolutamente li voglio ricordare proprio con grandissimo piacere. E Gol di notte, naturalmente In campo con Roma e Lazio, tutte cose che vengono dal passato e che con forza rimangono ancora, anche se è sempre più difficile, ma è sempre più difficile davvero per tutti quanti. Cambiamo suoni e ritmi, perché poi ogni tanto bisogna dare anche una sferzata al nostro mattino, alla nostra strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? Altro che piaceva tantissimo alle nostre ragazze, lui

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Ah, questa mi ha ricordato proprio i tempi di Radio Nostalgie, quando facevamo questa radio qui negli anni 90, che era di gran lunga la radio più ascoltata a Roma a un certo punto, perché facevamo degli incontri con gli ascoltatori e le ascoltatrici con 10.000 persone, abbiamo fatto delle cose incredibili e le canzoni erano queste, e questa proprio mi ricorda quel tempo, quel periodo, Ma piano per non svegliarti. E abbiamo ricreato anche una radio simile proprio per ricordare quel tempo. La potete trovare sulla nostra app da scaricare, l'applicazione di RTR 99, ti ricordi? E sul nostro sito, su Alexa, potrete cercare questa radio che rievoca quel tempo, che si chiama 50-60 Story, davvero. Ma piano per non svegliarti, Cher, appunto, questa la cantava anche Nico Fidenco nel 1967. Tempi comunque di grande musica anche quelli, invece prima abbiamo parlato di Nick Kamen, non ve l'ho annunciato, però vabbè, sentendo il brano avrete subito capito che era lui. Le ragazze in quegli anni 80 erano tutte innamorate di Nick Kamen, assolutamente, ed erano i tempi in cui appunto c'erano i cosiddetti poster in camera o nell'anta dell'armadio, e Nick Kamen andava per la maggiore. E ce lo dice anche Samantha, che ci ha scritto e dice: caro Fabio, Nick Kamen il mio primo amore, il mio primo 33 giri, avevo 12 anni. Beata gioventù, che amori, abbiamo avuto tutti degli amori incredibili con il poster poi in camera. Certamente io avevo quello di Olivia Newton-John, davvero meravigliosa e bellissima in grease, ma non solo. Cambiamo dagli anni 60, andiamo al 1982. Ma quante canzoni sono uscite nel 1982?

182, davvero. Però ci sono state anche delle cose negative in quegli anni, in quel tempo, e anche nel 1982. A un certo punto, ai primi di settembre, una Fiat 131 venne affiancata da un commando mafioso e una raffica di Kalashnikov spezzò la vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa. E l'immagine è in bianco e nero di quella Fiat 131 è ancora davanti ai nostri occhi. Tanta musica bella, ma all'epoca si combatteva comunque, si combatteva ancora il terrorismo, la mafia. Poi le cose non è che siano cambiate così tanto, però è utile ogni tanto dire che era tutto meraviglioso nel nostro tempo, tutto bellissimo, ma anche in quei giorni avevamo le nostre paure, le nostre ansie. C'era comunque all'epoca, come adesso, tanta gente cattiva ancora purtroppo in giro e a guastare i nostri sogni e tante volte a generare le nostre paure. Alle 11.52 nel nostro giorno di strana nostalgia ho deciso di programmare questa canzone che rappresenta la bellezza in senso assoluto. Ed è una canzone degli anni 90, quindi possiamo lasciare per un attimo gli anni 60 con Cher, che abbiamo sentito prima, gli anni 70, gli anni 80, e possiamo arrivare alla cura di Franco Battiato qui su RTR 99. Ti ricordi? Ti proteggerò.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

nei nostri anni più belli ci siamo nutriti anche di canzoni che abbiamo a volte fatto anche nostre, decisamente, perché comunque un tempo anche la musica la ascoltavamo con più attenzione. In questo dobbiamo dirci anche la verità. Oggi abbiamo talmente tanta musica intorno che la ascoltiamo più distrattamente. Un tempo l'ascoltare musica era veramente un momento fondamentale della nostra giornata, delle nostre settimane. Decidevamo di ascoltare musica, ma anche quando andavamo a comprare la musica, prima di comprarla dovevamo essere sicuri, certi, e quindi provavamo ad ascoltare. C'erano alcuni negozi, i più belli, che avevano proprio la cabina d'ascolto, dove tu andavi, ti facevi mettere la canzone o a volte anche il 33 giri e ascoltavi un po' di tracce, ti mettevi la cuffia, erano come un po' cabine del telefono, e ti mettevi lì per un quarto d'ora ad ascoltare un po' di musica e decidevi dopo un ascolto attento cosa comprare e cosa lasciare nel negozio. E abbiamo avuto dei testi bellissimi, alcuni sono rimasti per sempre, alcuni sono passati un po' più velocemente. C'era una canzone nel 1988 che devo dire mi è sempre piaciuta tantissimo e probabilmente dice anche delle cose vere. Per esempio dice che quando un amore va è meglio lasciarlo andare, questo amore forse ritornerà come ritorna il mare. Dimmi tu cosa devo fare, forse chissà, forse potrei cambiare. E allora chiedilo a Shakespeare o alla gente che va in metro o alla donna che tanga nel bicchiere di un Montreux, alla borsa di Tokyo o alla posta di Charlie Brown, a una luna demonio che ti mette appunto KO. E insomma, quando un amore va, e questo è stato uno dei temi del passato ma anche del presente, bisogna lasciarlo andare oppure bisogna come dire, tenerselo stretto il più possibile. Era una bella canzone di Sergio Caputo. Oggi la ritroviamo dopo un bel po' di tempo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Menzogna assoluta, commenta il primo ministro, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, stavolta in Costa Azzurra. Quattro tele di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino a Nizza. Calcio, l'Inter inaugura stasera alle 21 la stagione degli italiani in Champions League, ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho e del fuoriclasse Mbappé, ma non trema capitan Lautaro.
3: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante.
2: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

Navighiamo spesso tra gli anni 80 e gli anni 70, due decenni veramente pazzeschi a livello musicale. E l'altro giorno un messaggio mi ha detto, dice, mettete poco Ivano Fossati. E allora sono andato un pochino a guardare, perché poi quando ci sono dei giudizi, quando c'è, ma neanche una critica, però un piccolo appunto, è giusto appurare. E ho visto che effettivamente nell'ultimo periodo, nella strana nostalgia, lo abbiamo messo poco Ivano Fossati. Allora oggi a un certo punto mi è venuta in mente questa Panama, e pezzo che mi è sempre piaciuto e l'ho voluto mandare in onda, spero sia stato di vostro gradimento. Adesso vi prendo per mano e vi porto all'inizio degli anni 70, visto che appunto siamo oggi ben dentro agli anni 80 e agli anni 70, inizio degli anni 70. Beh, tanti elementi ci sono. Per esempio nel 1972, prima della fine del 72, il presidente in carica Richard Nixon, ve lo ricordate, ottenne una schiacciante vittoria nella corsa alla presidenza contro il candidato McGovern. E le elezioni americane da sempre sono state al centro delle nostre attenzioni. Io ricordo quei telegiornali e addirittura le edizioni straordinarie col telegiornale in bianco e nero per dare appunto i risultati delle elezioni americane, quando sentivi il presidente Richard Nixon. Io almeno, essendo del 65, ero piccolino e quindi mi rendevo conto in parte, però quando sentivi Richard Nixon capivi che la televisione stava parlando di una delle persone più importanti del mondo. Dicevamo invece che tante cose sono cambiate, era meglio prima o è meglio adesso, ma tante cose sono rimaste sempre lì, perché per esempio nel 72 ci fu anche la giornata mondiale dell'ambiente, e quindi come vedete siamo sempre lì a parlare dell'ambiente, a parlare dei problemi del clima, se ne si fa oggi e si faceva anche tanti e tanti anni fa. E parlando del 72 mi viene in mente anche qualche sala cinematografica del tempo, quando andare al cinema era davvero un evento per la famiglia, quando arrivava nostro padre e ci diceva stasera andiamo al cinema. Era festa, perché andare al cinema era veramente un momento importante, non solo perché si andava a vedere un film che in televisione avremmo visto casomai dopo un anno, ma perché comunque andare al cinema era qualcosa di particolarmente affascinante in questi cinema molto grandi, tenuti benissimo, con lo schermo grande, e chi era un pochino più piccolino festeggiava anche perché poteva comprare i popcorn o la bomboniera. Nel 1972 fu l'anno, insomma, di alcuni film decisamente belli, tipo Il Padrino di Coppola o il famosissimo Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. E musicalmente parlando vi dico che c'era questa canzone qui che risuona nella mia testa dal 1972, forse anche nella vostra, su RTR 99, ti ricordi, e dove se no, Neil Diamond con Song.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

canzone consumata, vinile più che altro, consumato nel mio penny arancione, che era il mangiadischi dell'epoca, storico, meraviglioso e bellissimo, ancora quando capita di vederlo in qualche immagine, in qualche fotografia, viene in mente tutto, si riavvolge davvero in un attimo il nastro un po'. Questa è una canzone di origine brasiliana, che poi nel 1967, quindi più o meno un anno dopo, fu ripresa da Mina e fu un grande successo qui in Italia, e ha anche un bel significato questa canzone, perché tratta della disperazione e della solitudine delle persone. Poi però all'improvviso c'è il passaggio della banda, che dà un temporaneo sollievo, riaccende la speranza e, anche se per poco, riesce a farci stare bene. Bellissima la versione di Mina, comunque ne esistono tante versioni. È una canzone, è un termine orrendo, coverizzata da tantissimi, coverizzata, non mi è mai piaciuto, però per far capire che in tanti hanno preso l'originale e l'hanno fatto diventare un'altra canzone, in un'altra lingua, in un'altra musicalità. E questa canzone di Mina uscì, come vi ho detto, nel 1967. E sì, dai, riavvolgiamo il nastro un po', un 45 giri con il testo di Antonio Amurri, appunto, riadattato, e vedeva sul lato A la banda e, pensate, sul lato B un'altra canzone bellissima, Se c'è una cosa che mi fa impazzire. Fantastico questo 45 giri, lo avevo a casa, era uno dei miei preferiti, mi piaceva, dava allegria. Prima parlavamo del 1982, per la verità spesso andiamo in quell'anno a frugare tra le canzoni che abbiamo nella nostra cassapanca o nel nostro baule dei ricordi, e devo dire che il 1982, ma lo diciamo spesso, ci offre veramente una scelta incredibile a livello musicale. Che cosa sia successo in quell'anno è difficile da capire, però anche canzoni che in altre stagioni sarebbero state al primo posto in hit parade per 10 settimane, nel 1982 casomai non hanno raggiunto neanche la decima posizione, perché c'era talmente tanta musica e bella che anche grandissimi capolavori hanno arrancato in hit parade. Il 1982 è stato un anno pieno di musica, e per la musica internazionale vi voglio far ricordare un gruppo chiamato ABC. Beh, in quel 1982 spopolarono con The Look of Love.

La questa canzone ci divertiamo molto a programmarla nelle radio degli anni Ottanta. Questo finale si agganciava bene al brano poi casomai successivo. ABC, tra l'altro, che sono ancora in attività, hanno avuto 287.000 cambi di formazione, però comunque questa The Look of Love, ma non solo, fu un bel successo, ma hanno fatto almeno una trentina di album, cioè noi a volte rimaniamo ancorati e agganciati ad una canzone sola, però comunque poi ci sono delle storie che vanno avanti. E a proposito di storie, riavvolgiamo il nastro un po'. Chissà se vi ricordate di un gruppo. Si chiamavano Kim and the Cadillacs. Gruppo complesso, chiamiamoli come volete. Un po' multinazionale, perché c'era un po' di tutto. Con musicisti italiani, tedeschi e britannici, soprattutto tra fine anni 70 e primissimi anni 80, ebbero anche una certa popolarità. E c'è una storia, perché Kim and the Cadillacs in realtà hanno continuato un po' la storia di un gruppo britannico che ebbe anche un grande successo negli anni 60 in Italia. Sto parlando dei Renegades, ve li ricordate? Ecco, praticamente i Renegades hanno fatto parte buona parte della storia degli anni 60, musicalmente parlando, e la voce era quella di Kim Brown, appunto, e proprio Kim fu poi la voce anche dei Kim and the Cadillacs, appunto. Kim è perché c'era appunto Kim Brown, che era la voce anche dei Renegades, e c'era questo accento che tanto piaceva a noi in Italia, tra l'inglese e l'italiano, e loro ottennero comunque un buon successo anche di vendite, e finirono anche al Festival di Sanremo con la canzone C'era un'atmosfera, quindi cantata in italiano, e questa canzone fu anche un discreto successo, perché raggiunse l'ottavo posto in quel Festival di Sanremo del 1979. E mi piace ricordare una cosa importante: C'era un'atmosfera fu composta da Piero Cassano dei Mattia Bazar, con il testo di Aldo Stellita, sempre dei Mattia Bazar, quindi musica di Piero Cassano con il testo di Aldo Stellita, appunto. Festival Bar del 1979. Adesso vi chiamo a raccolta. Sì, voi che in questo momento siete all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Ve la ricordate? C'era un'atmosfera dei Kim and the Cadillacs? Voglio proprio sapere da voi se questa canzone ve la ricordate. Mandatemi un messaggio, se vi va, al numero WhatsApp 338 99 00 99 0. Vi aspetto, 338 99 00 99 0. Ve la faccio anche sentire, così casomai potete dirmi con certezza se ve la ricordate oppure no. Comunque, anche quella dei Kim and the Cadillacs è una storia che abbiamo raccontato nella strana nostalgia questa mattina, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Convenienza, ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mobili.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Grandissimo pezzo questo di Claudio Baglioni, naturalmente successo grande. Beh, turbamenti certamente. Beh, il protagonista di questa canzone finisce una storia e c'è un senso di grandissimo smarrimento, di solitudine dopo la fine di una storia. E allora che si fa? Ci si riempie la giornata con gesti che sono classici, potremmo dire a volte anche meccanici, da solo, quindi si gioca a carte o ci si fa compagnia con il proprio cane per non pensare al vuoto che la storia appena finita ha lasciato. Ci sono le domande che si fa: e tu come stai? Quasi in maniera ossessionata questa domanda viene rivolta a distanza alla sua ex, ormai ex certamente. E poi il rimpianto che spesso c'è nelle canzoni, ci si interroga chi adesso si prende cura di te, chi ti apre lo sportello. Bah, certo, questa è un'immagine d'altri tempi, l'apertura dello sportello alla propria donna. Chi ti fa delle domande, chi scopre le tue spalle, chi ti spoglia, insomma. Ed è una bellissima canzone, c'è un discorso sentimentale potente, ma anche un altro significato, secondo me, che guarda, anche se vogliamo, un po' alle incertezze generali della vita, che poi nel momento in cui finisce una storia importante diventano maggiori, perché quando tu vivi un rapporto, quando tu vivi una storia, alla fine comunque vivi bene e ti nascondi anche dietro questa storia per non pensare ai problemi che casomai vengono condivisi e quindi si acuiscono un po', ma quando sei solo tutto si ingigantisce. La leggo così, in questo modo. E leggo anche i vostri WhatsApp, dove almeno una trentina di persone ricordano perfettamente Kim and the Cadillacs, una decina no e 5-6 sì e no. Va bene. E poi c'è un messaggio vocale che possiamo ascoltare anche in rima.
1: Caro Fabio,
0: ciao.
1: Kim and Cadillacs me li ricordo perfettamente,
0: vedi?
1: A parte che comprai il disco quando vennero giù in 45, quando vennero al Festival di Sanremo, e poi li ho un po' seguiti, poi oltretutto da noi erano un po' spariti, qualche anno dopo li ritrovai che stavano abbastanza facendo successo anche in Germania, da dove erano poi praticamente quasi partiti.
0: Bravo, sì, esatto.
1: Loro hanno fatto, se non erro, i paesi scandinavi prima di approdare in Italia e poi la Germania. Ciao,
0: sì.
1: Paolo.
0: Ciao, grazie Paolo. Sì, perché erano un gruppo di tante nazionalità, tedesca, italiana e naturalmente inglese, e sono nati, come vi ho detto prima, dalle ceneri dei Renegades, importantissimi negli anni 60. Altra canzone, altro ricordo, d'altronde siamo su RTR 99, ti ricordi? Che è proprio un'affermazione, non quasi una domanda. Era il 1985, questo disco spopolava davvero nelle radio libere di quegli anni, ma anche nelle nostre discoteche casalinghe. Steve Wonder arriva con Part

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Una delle canzoni che amo di più di Ornella Vanoni, questa è Così per non morire, grandissimo pezzo con questo finale appunto che rievoca qualcosa, tra l'altro ribadiamolo sempre, pezzo che è uscito prima da Ornella Vanoni, poi solo successivamente questa musica fu inserita nella colonna sonora del film Rocky per una così, diciamo, dimenticanza di Bill Conti, che curò appunto le musiche di E così per non morire di Ornella Vanoni. E poi dopo un po' di tempo qualcuno gli chiese: ma c'è una musica per Rocky? E lui disse: io ho questa. Ma era già uscita questa musica in Italia con proprio questo 45 giri di Ornella Vanoni intitolato E così per non morire. 13:02 minuti, vi lascio a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri, poi arriva anche il capitano Andrea Torre e poi stasera il jukebox di RTR 99, ti ricordi, ve lo dico sempre, ve lo dico anche oggi, passate un buon tempo e i prossimi minuti saranno un gran bel tempo. 2 minuti e 17 secondi con Santo e Johnny. E vi porto nel 1959, questa chitarra, questo suono che in quegli anni e negli anni successivi fu importantissimo, campioni di vendite con la loro musica, criticati un po', osteggiati da tanti musicisti, Santo e Johnny hanno vinto con le loro melodie indimenticabili e bellissime. Ciao a tutti da Fabio Martini e rimanete all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? We'll be right back.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Le 13:06 in diretta su RTR 99, ti ricordi? Buon pomeriggio.

0: Da Paolo Famiglietti.
1: E buon pomeriggio da parte di David Guarnieri. Ciao.
0: Martedì 8 di settembre, anche una data importante. Era una
1: storica.
0: Data a scuola, 8 settembre 43, bisognava rispondere. E io rispondevo puntualmente con un buio proprio, perché non studiavo mai. Quindi,
1: bravo.
0: Insomma, bravo.
1: E fai bene a dirlo.
0: Poi faccio lo speaker radiofonico.
1: Appunto.
0: Un pensiero stupendo quale potrebbe essere?
1: Ma quello di Patty Pravo.
0: Assolutamente. Proprio qui,

Patti Pravo su RTR 99, ti ricordi pensiero stupendo. E dopo il 1978, così conturbante, così erotico, siamo nel 1983, anno in cui uscì il secondo album di Christopher Cross intitolato Another Page, non a caso. Il singolo scelto si intitola All Right e vede la presenza di tante star all'interno: Michael McDonald, ex leader dei Doobie Brothers, ai cori, e poi i componenti dei Toto, sia Steve Lukather, Jeff e Mike Porcaro. Quindi una parata di stelle per un bellissimo motivo che ascoltiamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Fiorella Mannoia, 13:21, come si cambia da Sanremo 84 qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E nei prossimi minuti ascolteremo il primo esempio di un brano che ne unisce, chiaramente con un medley, diversi altri. Parliamo di The Best Disco in Town delle Ricci Family, infatti si possono riconoscere, almeno così a memoria, alcuni brani come That's the Way della Christine and the Sunshine Band, Lady Marmalade delle La Belle e anche Fly Robin Fly. E allora ascoltiamo il miglior disco della città? Certo. The Best Disco in Town qui su RTR 99, ti ricordi?

Mango con Stella del Nord su RTR 99, ti ricordi, indimenticabile, il cantautore lucano. A proposito di personaggi, di nomi importantissimi, fondamentali per ciò che riguarda la musica italiana, l'8 di settembre del 1998 ci porta a ricordare la scomparsa di Lucio Battisti. Appunto, ad un anno, l'8 di settembre del 99, si segnalano manifestazioni in tutta Italia per ricordarlo. A Poggio Bustone, in provincia di Rieti, il suo paese natale, un concerto, l'inaugurazione di una statua in bronzo e la presentazione di una biografia. Invece a Roma, nella capitale, le sue più belle canzoni riecheggiano nelle stazioni della metropolitana. E tra poco, ve lo anticipo, ascolteremo proprio Lucio Battisti. Intanto, dal 99, She's the One con Robbie Williams su RTR 99. Ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Sono le 13:42 minuti primi all'orologio di RTR 99. Ti ricordi le ultime note di Ammuso Duro, uno dei motivi più famosi di Pierangelo Bertoli, naturalmente tratto dall'omonimo album del 1979. Invece l'8 di settembre del 1982, siamo in un clima veneziano come nel 2026, si chiude la 39esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della città lagunare, con la finale condotta da Vittorio Gassman e da Mariangela Melato. La giuria presieduta da Marcel Carnet assegna il Leone d'Oro al film famosissimo di Wim Wenders, Lo Stato delle Cose, mentre il Leone d'Argento va a Imperativo di Christoph Zanussi. 1982, anche l'anno del maggiore successo di F.R. David, si chiama Words, lo ascoltiamo nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: Proprio qualche minuto fa Davide Guarnieri di questa Words di Far David, una sorta di meteoro, ma come tutte le meteore ha lasciato il suo segno nel 1982. Da ritrovare questa canzone su RTR 99, ti ricordi. Da ritrovare e con piacere anche Simone Neri per parlare del chinottissimo. Simone, buon pomeriggio, buon martedì.
1: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Come stai, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Parliamo di una cosa molto importante, come appunto tutte queste bibite prodotte appunto dalla vostra azienda, ma a maggior ragione con questo caldo devo dire uno gradisce anche di più magari un buon chinotto, giusto?
1: Assolutamente, questo caldo prolungato ha un po' diciamo sfinito i nostri sentimenti, ma con una buona bevanda fresca magari un po' di refrigerio riusciamo a riprenderlo.
0: Ecco, noi parliamo di chinottissimo, ma ti chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori perché è il vero chinotto neri, chinottissimo?
1: È perché contiene la ricetta originale della famiglia Neri. Negli anni 60 e negli anni 50 mio nonno inventò il chinotto e lo chiamò appunto chinotto neri. Poi negli anni 65 circa fu ceduto il marchio, ma non le ricette originali, che oggi trovate dentro al chino ed esclusivamente dentro alle bevande chinottissime.
0: Ecco, quindi, hai detto le bevande perché ce ne sono anche altre.
1: Le bevande posseggono la ricetta originale della famiglia Neri.
0: Quindi ce ne sono anche altre oltre al chinottissimo. Io
1: sì,
0: sono partito da lì, ma insomma sappiamo che ce ne sono altre.
1: La classica spuma, spumissima, gasosissima, arancissima e limonissimo. Hanno tutti il suffisso issimo perché sono bevande superlative rispetto alle tradizionali. Hanno quel gusto e quel tocco in più che le rende totalmente differenti dalle bevande commerciali.
0: Certo, togliamoci anche l'idea di un prodotto che sembra appartenere al passato, perché sì, è vero, a noi piacciono le cose del passato, non a caso siamo RTR 99, ti ricordi, però abbiamo scoperto che anche i giovani così apprezzano, no, queste bibite, in particolar modo il chinotto che è tornato di gran moda.
1: Ma guarda, a proposito di giovani, noi lunedì e martedì saremo presenti alla Nuvola di Fux con il Bar Show 2026, che è un evento strepitoso per quello che riguarda la mixology, dove utilizzeremo tutte le nostre bevande in uno stand di nostra pertinenza tra le eccellenze della regione Lazio. Useremo tutte le nostre bevande, i nostri liquori. Un barman ha studiato delle drink list dedicate con i nostri prodotti, dove esporremo appunto nella mixology, che si avvicina molto comunque al pubblico più giovane, tutti i nostri prodotti, dal chinotto, l'amaro al chinotto, genziana, eccetera eccetera, una serie di prodotti che andremo a miscelare in quel di della Nuvola, insomma.
0: Certo,
1: ecco.
0: Molto molto bello quello che dici, ma ancora più bello, prima dei saluti finali, è l'offerta che facciamo e riserviamo solo agli ascoltatori di RTR 99, ti
1: sì.
0: Ricordi in cosa consiste, caro Simone?
1: Consiste nel ricevere 3 casse di prodotto al prezzo di 2 casse, ossia 50 euro per 3 cartoni invece che 75 euro, che sono 25 euro a cartone.
0: Certo.
1: Voi ricevete con 50 euro consegna inclusa su Roma 3 cartoni, quindi in teoria 72 bottiglie, andrete a pagare un qualcosa come nemmeno 65 centesimi a bottiglia.
0: Mamma mia.
1: Penso che nemmeno, non lo so,
0: nemmeno l'acqua minerale
1: possono fare questo prezzo.
0: Certo.
1: Non esiste questo prezzo, è proprio dedicato a voi e basta.
0: Assolutamente, insomma, chiamate subito lo 06 944 28 713, lo ripeto 06 944 28 713, e approfittate di questa offerta di Simone Neri, appunto di chinottissimo. Simone, ti auguro buon lavoro.
1: Grazie.
0: E alla prossima.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao, buona giornata. Buona giornata Simone Neri, e chinottissimo come sempre è uno dei preziosi consigli di RTR 99, ti ricordi? We'll be right back.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Pochi minuti e saranno le 14 su RTR 99. Ti ricordi anche il Blasco, Vasco Rossi, beh, con la sua bandiera, canzone bandiera come Vita Spericolata, che abbiamo ritrovato in questo pomeriggio di martedì. Parliamo ancora dell'8 settembre, perché nell'estate del 1960, esattamente nel luglio del 60, Benny King, il leggendario Benny King, aveva lasciato il gruppo, quello dei Drifters. Però l'8 settembre dello stesso anno i Drifters firmarono un contratto per la loro apparizione in uno storico show americano, l'American Bandstand, e ovviamente non mancò questa Save the Last Dance for Me, che ritroviamo su RTR 99. Ti ricordi?

1979, ti ricordi 1979, ennesimo boom per lui. A proposito di classifiche, vogliamo parlare di cinema? Continuiamo a farlo? La classifica degli incassi cinematografici in Italia nella settimana dell'8 di settembre 1981. In testa svetta ancora Ricomincio da tre di e con Massimo Troisi. Al secondo posto Storie di ordinaria follia di Marco Ferreri con Ben Gazzara e Ornella Muti. Al terzo posto tre film diversissimi: Sogni d'oro direttamente dal Festival di Venezia 1981, diretto e interpretato da Nanni Moretti, che è uno dei protagonisti anche di Venezia 2026. A proposito di protagonisti, l'album si chiama Pretenders 2, quindi i Pretenders inevitabilmente, quelli di Chrissy Hynde. Li ascoltiamo con Message of Love, un messaggio d'amore per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Insieme per questo 45 giri nei primi anni 80, Dario Baldambembo e Caterina Caselli, Amico è su RTR 99, ti ricordi? Il pomeriggio di martedì con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri e con la data dell'8 settembre 1978, quando i Jacksons pubblicano negli Stati Uniti questo brano, Blame It on the Boogie. Considerando che l'8 settembre è vicino ai Jackson, all'epoca erano Jackson 5, perché sempre l'8 settembre, ma nel 1970, pubblicavano un altro brano, un'altra hit, come I'll Be There. Ma restiamo a Blame It on the Boogie qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Nottuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, Nottuno. Vengo anch'io, Nottuno. Vengo anch'io, Nottuno. Ma perché? Perché no? Vengo
1: una canzone divertente, ironica, ma anche con un forte contenuto irriverente, come spesso è avvenuto nella carriera di Enzo Iannacci, pubblicata alla fine del 1967. Vengo anch'io, Nottuno, su RTR 99, ti ricordi? E continuiamo a parlare di Venezia 2026, questa 83esima mostra internazionale del cinema. Tra i protagonisti, senz'altro i fratelli Noel e Liam Gallagher, ossia gli Oasis, con questo docufilm dedicato alla reunion appunto del gruppo britannico Don't Look Back in Anger, diretto da Dylan Southern e da Will Lovelace, e tra l'altro uscirà tra due giorni, il 10 di settembre. In attesa di approdare nei cinema, intanto li ritroviamo con un successo del 1994, appunto gli Oasis su RTR 99, ti ricordi? Whatever.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Oh madam, sono passati 50 anni dal successo incontestabile di questo motivo di Renato Zero, che ritroviamo nel martedì di RTR 99, ti ricordi, in questo 8 di settembre. A proposito di 8 di settembre, parliamo di 50 anni fa con Renato Zero, beh, andiamo avanti di 10. 8 di settembre 1986, andiamo a dare una sbirciatina alla classifica di Billboard Top 200, di 200 album più venduti, e troviamo in prima posizione True Blue di Madonna, numero 2 la colonna sonora del film Top Gun con Tom Cruise, numero 3 Back in a High Life di Steve Winwood, ma scendendo fino al 61esimo posto troviamo l'album eponimo della band Mike and the Mechanics, Mike ovviamente sta per Mike Rutherford dei Genesis. Il secondo singolo si chiama Taken In, lo ritroviamo subito qui su RTR 99, ti ricordi?

a tutto ritmo con il gruppo italiano dall'estate del 1983 con Tropicana. Ed ora un ottimo consiglio che arriva da RTR 99, ti ricordi? Parliamo di Borgo Petroro. Avete deciso per una breve vacanza o anche una bella settimana di relax? E allora la sapienza delle maestranze ha creato in questo castello medievale di Borgo Petroro 13 camere, sono tutte molto belle, comode, eleganti, dalle classiche fino alla suite con spa. Avete l'opportunità della piscina all'aperto con una vista mozzafiato, la cantina privata, la spa, come dicevamo, volendo anche prenotabile per un gruppo di amici o anche solo per una coppia, e poi la possibilità di noleggiare bici elettriche e andare in giro in questo posto magico che è immerso nella campagna di Todi. Chiamatelo 075 9978 543 e godetevi il mondo di Borgo Petroro, fatto anche di sala colazione dove gustare prodotti freschi e rigorosamente artigianali, e poi il ristorante che è la Locanda Petreia, che non è solo bello ma ha anche una cucina legata al territorio grazie a queste materie prime di sola eccellenza. Insomma, scegliete Borgo Petroro sul sito borgopetroro.it oppure chiamando direttamente lo 075 9978 543. Borgo Petroro, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Ana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

tutto ritmo con Cobra ci ricorda l'estate del 1980 e soprattutto l'8 settembre del 1980 è una data da sottolineare su RTR 99, ti ricordi? Perché c'è proprio la storica finale di questa edizione, la 17ª del Festival Bar, che vide trionfare Miguel Bosé con Olympic Games, e uno dei brani che andò tantissimo in quell'estate e che insomma si affermò anche in questa finale all'Arena di Verona era proprio Cobra di Rettore. Adesso invece cambiamo completamente pagina, come si dice, con una canzone, il primo brano scritto da George Harrison per i Beatles, Something, che occupa il lato A di un singolo dei Favolosi 4. Fino a quel momento lo spazio era riservato solo a loro, all'accoppiata Paul McCartney e John Lennon. E allora andiamo alla fine degli anni 60, i Beatles con questa incantevole Something su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Nessun avvertimento sull'attentato del 7 ottobre dagli Emirati Arabi. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu nega vigorosamente di essere stato avvertito del piano di attacco di Hamas del 2023. Si tratta di una menzogna totale, la risposta alle rivelazioni di Haaretz che hanno suscitato grande clamore. Il predecessore Bennett, tra gli altri, dichiara Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano 12 civili uccisi stamane, e si allarga il conflitto nella penisola araba. Decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina Squinzano in provincia di Lecce i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ed è tutto, a più tardi.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
5: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

E insomma, ogni promessa è debito e siamo sempre ben felici di ritrovare Lucio Battisti anche in questa occasione, insomma, che ci rimanda, ci permette di ricordare purtroppo la sua scomparsa avvenuta l'8 di settembre del 1998, con tutta l'Italia praticamente in lutto per questa perdita musicale e artistica straordinaria. E penso a te, non c'è bisogno di ripresentarla, perché la conosciamo tutti perfettamente. E allora parliamo adesso del 1983, ascoltiamo un brano firmato da Frank Stallone e da Vince DiCola, tratto dalla colonna sonora del film Stayin' Alive, diretto dal fratello maggiore di Frank, ossia Sylvester Stallone, praticamente il seguito della Febbre del Sabato Sera, con John Travolta nei panni di Tony Manero per la seconda volta. Canzone che ebbe un grande successo, forse più del film stesso, si chiama Far From Over su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 2.100 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il

Festival di Sanremo del 1988, brava, bella, come al solito, Anoxa, Quando nasce un amore, su RTR 99, ti ricordi? 8 di settembre 1991, parliamo in questo caso di un concorso, Miss Italia, 52esima edizione, che si svolge a Salso Maggiore Terme nei pressi di Parma, naturalmente concorso organizzato da Enzo Mirigliani e condotto da Fabrizio Frizzi. A vincere questa 52esima edizione è una ragazza che conosciamo benissimo, sia Martina Colombari di Riccione, che supera Tatiana Zaghet, arrivata a seconda, una concorrente friulana. Beh, visto che di stelle si tratta e si parla, continuiamo a farlo e ad ascoltarle. Stars, Simply Red, su RTR 99, ti ricordi?

15:22 con questo acuto finale, Johnny Dorelli e l'immensità, un ricordo degli anni 60 che ci permette di viverli, i ricordi ovviamente qui su RTR 99. Ti ricordi come l'8 settembre del 1979 c'è questa serata finale del Festival Bar vinto da Alan Sorrenti proprio in quell'anno, e dalla splendida cornice dell'Arena di Verona ci sono anche tanti ospiti e persone che hanno portato le loro canzoni per quell'estate del 1979. Tra loro anche Donna Summer, che ritroviamo con Bad Girls qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

I giochi di parole e il nonsense sono state un po' la linea guida delle canzoni di Rino Gaetano, e quindi anche questa non te regge più dal 1978 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? A proposito della vostra radio preferita, avete deciso di fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi? E allora in un attimo la vostra attività sarà in onda in radio e si vedrà anche in televisione. Quindi per informazioni c'è un contatto diretto che abbiamo creato proprio per voi come telefono e anche come messaggio WhatsApp, che è il 375 922 7663. Quindi fai arrivare il tuo messaggio pubblicitario su RTR 99, ti ricordi? 375 922 7663.

La voce di Ligabue su RTR 99, ti ricordi, anche lui è tornato proprio recentissimamente col suo nuovo singolo, in questo caso l'abbiamo ritrovato con Una vita da mediano del 1999. Adesso invece parliamo del quarto album degli America, per gli America, pubblicato nell'estate del 74 in una casa intitolato Holiday, prodotto da George Martin, che molti ricorderanno come il cosiddetto quinto Beatle, il producer che appunto realizzò i capolavori per i Fab Four. In questo caso la canzone è ispirata al famoso uomo di latta, protagonista del libro Il mago di Oz di L. Frank Baum del 1900, poi è divenuto anche un celeberrimo film del 1939 di Victor Fleming. Tin Man su RTR 99, ti ricordi? Gli America.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Beh, se resta la musica è buon segno, perché vuol dire che insomma una grande arte ha ancora il suo spazio.
1: Certo, meno male che resiste la musica, disse qualcuno.
0: Pochi minuti saranno le 16, Cigarettes and Coffee, Scialpi, ricordo per quanto mi riguarda estivo legato al 1984,
1: a proposito,
0: con questa copertina anche un po' ammiccante di Scialpi, con sandalo,
1: esatto.
0: Un po' particolare.
1: Vabbè. Esatto.
0: Particolare sarà anche il proseguo del pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, non solo Paolo,
1: certo,
0: e Davide.
1: Certo, con Andrea Torre, Torre 99 fino alle 20, tante canzoni bellissime.
0: Per questo martedì 8 esatto. di settembre, seguiteci perché ne vale veramente la pena. Intanto noi andiamo via veloci.
1: Tipo con?
0: Vit con Speedy Gonzales, insomma.
1: Che veloce di così.
0: Un mito del Looney Tunes.
1: Pat Boone.
0: Certo. E allora un po' di anni 60 e da Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri.
1: L'auguro di una buona serata, a domani mi raccomando,
0: Ciao.
1: Ciao.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Ucraina, accordo tra i 27 per concedere una deroga sugli acquisti per i Patriot. Accolgo con favore insieme al segretario generale della NATO Rutte, scrive la presidente della Commissione europea von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, colpiti edifici e un condominio nella capitale, 2 morti e 10 di feriti. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate stanotte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino Nizza. È il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede la coppia di star per il film in concorso Bunker di Florian Zeller, fuori concorso Joy de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca una storia prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo?

c'è già chi sta evocando l'armistizio dell'8 settembre al 338 99 00 99 0, perché c'è un po' di tutto, c'è anche molta storia nella torre terapia a torre 99 su RTR 99, ti ricordi? È il solito, la solita canaglia Ezio che promette una presenza meno imponente con i suoi messaggi. Puoi fare quello che vuoi, poi dove si arriva si mette il punto. Oggi è una giornata molto particolare, perché non so voi, ma io non riesco a capire se odio di più il caldo o l'aria condizionata, perché si passa da un estremo all'altro, perché alla fine ci si scombussola un po' tutti. Insomma, capisco il piacere per la bella stagione, però dovendo combattere il caldo ovviamente si entra in ambienti che sono molto più freddi, e questa cosa non è che mi faccia sentire meglio. All'inizio sì, dopo 3 mesi, anche perché siamo a ridosso, essendo l'8 settembre, delle famose bollette dell'energia elettrica dell'estate. Quindi, per togliervi subito la serenità all'inizio della nostra navigazione pomeridiana, mi metto nei panni di tutti, insomma, cerco di rappresentare una preoccupazione che tutti quanti abbiamo, più o meno, insomma, ma secondo me ce l'abbiamo tutti questa preoccupazione, diciamo, fondamentalmente, ovvio, chi

possiede impianti di aria condizionata per le proprie abitazioni, per i propri uffici, e sono in questi giorni che arriva, quindi dobbiamo cercare, perché lo diciamo? Per esorcizzarlo, in modo che non ci si pensi più su, e per le prossime 4 ore l'aria che andremo a respirare è quella anche un po', se vogliamo, simbolica, ma sicuramente con la nostra fantasia, con la nostra concentrazione riusciremo a rendere quel tipo di effetto. L'aria del mare, l'aria ricca di iodio, un bel vento che ci porterà a raggiungere il largo, a conquistare il largo, i mari aperti, cielo infinito, mare infinito, la terra si allontana sempre di più, e allora possiamo far partire il nostro sogno anche questo martedì 8 settembre 2026 su RTR 99 ti ricordi. Io sono Andrea Torre, fresco e riposato comunque, assolutamente sì. Allora, con grande freschezza, per rappresentare la grande freschezza

0: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

E così, mentre in quel 1977 le strade si infuocavano, ma non solamente per il sole, si infuocavano perché si combatteva per le strade. C'erano i terroristi, le brigate rosse viravano verso un punto di non ritorno, la musica ci offriva una via di fuga che moltissimi hanno percorso, perché Ti Amo fu uno dei grandi, delle grandi sorprese, perché è un pezzo che uscì d'estate e riuscì a fine anno a mettersi in contrapposizione, arrivare pari merito con Amarsi un po' di Lucio Battisti alla fine di

pensava appunto di lottare per le strade e qualcun altro invece lavorava, quelle strade doveva percorrere per andare al lavoro, per tornare dal lavoro, e gli serviva sicuramente una via d'uscita che fosse il più possibile lontana da quell'atmosfera così incattivita di quel 1977, di quegli anni meravigliosi ma terribili per altri versi. Fatemi subito salutare al 338 99 00 99 0 chi si mette in contatto con RTR 99, ti ricordi? Questo è il numero del nostro WhatsApp. Da fuori Roma, da fuori Lazio, abbiamo due messaggi importanti. Uno di Franco da Rossiglione, in provincia di Genova, in Liguria ovviamente, il quale si dispiace un po' perché ha ricevuto la telefonata, quella dell'indagine di ascolto, ma RTR 99, ti ricordi, non è registrata in Liguria, quindi lui ce l'ha messa tutta. Comunque la nostra massima riconoscenza, ti ringrazio veramente tantissimo Franco. E poi dalla Sicilia invece, dalla Sicilia abbiamo Samuel che scopre oggi, può capitare insomma, non tutti sanno le cose della musica, certo se poi ascolti tutti i giorni la Torre Terapia sicuramente ne saprai qualcosa in più, ogni giorno di più, che Everything dei Real Thing fosse la versione originale di Primavera di Marina Rei. Ci comunica anche 31 gradi Samuel, ma ci siamo quasi, siamo vicinissimi alla svolta, vicinissimi al momento in cui potremo recuperare anche un po' di contezza di noi stessi, di lucidità mentale che ci consenta anche di respirare, quindi la vera aria pura e non condizionata, tenendo aperte le finestre, potendo passeggiare tranquillamente senza la cappa del caldo che ti fa sudare e ti fa fermare ogni tanto perché ti manca un po' il respiro, o no? Sembra che siamo veramente a ridosso. Questo riguarderà questa volta, riguarderà tutta l'Italia, un po' per volta, a partire da dopodomani. Andremo a verificare insieme. Questa invece è una canzone che fu molto ballata nell'estate del 1985, soprattutto dai turisti che andavano in Grecia, dove da lì partì il suo grandissimo successo, e alla fine vi spiego perché. C'è Sandra su RTR 99, ti ricordi?

Michael Cretu, produttore rumeno-tedesco. Michael Cretu. La sua donna era Sandra. Perché? Cosa c'entra la Grecia? La produzione era tedesca. Questa canzone non è che fosse andata così bene, però si portarono dietro questo disco i disc jockey che andavano a fare le stagioni nei villaggi, nelle varie discoteche delle isole greche, molto frequentate già ai tempi, prima ancora del boom di Ibiza, questo possiamo sicuramente dirlo. E a quel punto questa canzone, così promossa ampiamente dai disc jockey in Grecia, consentì di essere ascoltata e gradita dal pubblico europeo che andava in vacanza appunto in Grecia, tanto che alla fine di quell'estate diventò un pezzo importante, entrò anche in classifica. Invece nell'estate del 1962 Gino Paoli va in vacanza in Sicilia, vacanza tournée insomma, e lì conosce una ragazza, una giovanissima ragazza che si stava approcciando minorenne al mondo della cinematografia, e se ne innamora, quella ragazza che esce dall'acqua e va a sdraiarsi vicino a lui. Insomma, da lì nasce l'ispirazione per Sapore di sale. Dopo Ornella Vanoni era arrivata nella vita di Gino Paoli Stefania Sandrelli.

Sembra tra l'altro che quel proiettile al pericardio che si autoinflisse nel 1963 fosse figlio di un grande aumento di depressione dovuto alle difficoltà di questa relazione con una giovanissima Stefania Sandrelli. Naturalmente lo scandalo di questa differenza di età, soprattutto il fatto che lei fosse minorenne. In questi ultimi giorni ho visto tornare protagonista il tema delle differenze di età tra uomini e donne, ma non voglio addentrarmi perché ho un'altra volta qualcosa riferibile a Kevin Costner, che abbiamo avuto che è stato nominato ieri pomeriggio per The Bodyguard. Questa volta il film era quello dedicato a Robin Hood, il principe dei ladri, lui Bryan Adams.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

canzone meravigliosa, un testo che esprime la grande generosità in una relazione amorosa. Non amarmi ti farò soffrire, ma tu sai che invece non posso non amarti, nemmeno se non vuoi. Meravigliosa la canzone, meravigliosi loro a Sanremo nel 92, Aleandro Baldi e Francesca Alotta. La prossima canzone i Bee Gees la inclusero nella crona sonora della Febbre del sabato sera, ma per la famosa scena del ballo in cui Tony Manero e Stefani vinsero quella gara, scelsero l'interpretazione dei Tavares. Assolutamente sì, quindi ci tuffiamo ancora una volta in questa meravigliosa soundtrack, come dicono quelli preparati. Ci sono i Tavares.

La discoteca era la Odyssey 2001, tra l'altro leggevo che circa 3 anni fa è stata messa all'asta la famosa pista da ballo luminosa della discoteca Odyssey 2001. Chissà se è stata venduta, nel caso chissà chi si è aggiudicato e quanto possa essere stata pagata, insomma. Era il 1977, un anno che torna spesso nei racconti della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? E torna anche adesso, perché nel 1977 è nata a Roma Auto Centro Saxarubra, esattamente, Auto Centro Saxarubra è attiva dal 1977, quindi una struttura che opera da tantissimi anni supportando privati, aziende, flotte aziendali. È nata inizialmente come carrozzeria, nel corso degli anni ha voluto offrire ai propri clienti un servizio sempre più completo, ampliando la propria attività con l'aggiunta di officina meccanica, gommista, centro revisioni e autolavaggio. L'esperienza maturata nel tempo consente di affrontare ogni intervento con metodo, organizzazione e attenzione agli aspetti tecnici e pratici. Quindi vi ricordiamo che Autocentro Saxarubra non è solamente officina meccanica, ma è anche, non è solamente carrozzeria, ma è anche, scusate, officina meccanica e centro revisioni. Potete far controllare la vostra auto dopo un sinistro, se c'è bisogno di mettere le mani sul motore, ci pensano loro. Hanno le competenze per poterlo fare ai massimi livelli. E nel caso di incidente, se avete ragione, non dovete preoccuparvi di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà compito loro, sarà compito di Autocentro Saxarubra, il contatto con la vostra assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno senza che voi dobbiate anticipare un solo euro. Tanti altri servizi che vanno dal lavaggio della tappezzeria, alla lucidatura dei fari, al cambio gomme, che potete andare a verificare visitando il sito autocentrosaxarubra.it. L'indirizzo: via Falcade 48, Roma Nord. Il sito autocentrosaxarubra.it, vado a ribadirlo, e il contatto 06 3321 181, ripeto 06 3321 181. Quando li contatterete, mi raccomando, presentatevi sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Eccola qui, la banalità delle 16:48 di martedì 8 settembre nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi cosa sarebbe la nostra vita senza la musica? Cosa sarebbe la nostra vita senza l'attività principale collegata alla musica? E il ballo, sì, sono due cose che viaggiano parallelamente, viaggiano insieme, abbracciate strette strette, visto che sta ripartendo la stagione televisiva. Siamo nel mese in cui riparte un po' tutto e ogni programma torna nella sua collocazione, trova i suoi vecchi conduttori, trova i suoi nuovi conduttori, ma in questa televisione che ormai è sempre più preda delle trasmissioni di intrattenimento di genere crime, che non se ne può veramente più, il crime ha sostituito nell'importanza anche della comunicazione televisiva e dello share persino la politica, forse questo non so se sia un lato positivo o negativo. Rimane spazio per lo spettacolo, rimane spazio per il vecchio spettacolo, per i grandi show del sabato sera della televisione italiana, certo che rimane, perché proprio il 3 di ottobre, la data di riapertura della trasmissione Regina, lo show, lo spettacolo re del sabato sera della televisione nazionale, riparte questa trasmissione che vede gareggiare personaggi di un certo valore, di una certa importanza, a dominare, a dirigere le danze c'è la Regina, c'è Milly Carlucci. E poi c'è Paolo Belli, che quest'anno entra in qualità di concorrente, sarà un concorrente di Ballando con le Stelle. E allora questa musica non può che esserci gradita alle 16:50. Ho voglia di ballare!

0: soltanto io e te.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sì.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

svetta alta la bandiera dei Po su questa nave da crociera che andiamo a chiamare RTR 99, ti ricordi, durante la nostra torre terapia, la sveglia incubo non solamente di chi deve andare a scuola, non solamente di chi deve andare in ufficio, al lavoro, ma anche di chi deve svegliarsi perché per motivi comunque di lavoro, oltre che di piacere, visto che è il lavoro dei musicisti, deve coprire delle distanze per passare da una città, per andare da una città all'altra, da una località all'altra, e quindi dare luogo alla propria tournée. Che meraviglia! Sono le 16:59, io sono Andrea Torre, questa è RTR 99, ti ricordi la prima canzone, quella di esordio di Caterina Caselli, si titolava Sono qui con voi, uscì nel 1965, ma come da tradizione anche questa era una cover, la cover di un pezzo uscito l'anno prima a firma di Dem con i suoi, anzi i Dem con Van Morrison.

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

questo aspetto degli uomini di raccontare le donne come loro non sarebbero state in grado di raccontarsi a questi livelli. In questo caso Franco Califano, la musica di Dario Baldambembo, un'idea partita da Bruno Lauzi e Maurizio Piccoli. Gli uomini, seppur vituperati in quel periodo lì dal movimento femminista che li considerava l'oggetto delle loro contumelie, delle loro arrabbiature

mettiamola così. Eppure gli uomini hanno saputo rendere i sentimenti femminili meglio di tante donne, eh? Non tutte, tante. Hanno dimostrato questa grandissima capacità, qualità, questa profondità, questa delicatezza, insomma. Quando parliamo di Franco Califano, ovviamente sono tutte caratteristiche, aggettivi che diventano quasi addirittura scontati. One Hit Wonder girava moltissimo alla radio, ma fu l'unico successo di questo signore che si chiama Keith Marshall nel 1981. Only Crying su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

L'abbiamo sempre detto, oltre a essere una grande interprete, devi avere anche la capacità di scegliere bene il repertorio e i tuoi collaboratori, e in questo Loredana è sempre stata assolutamente vincente. Ha sempre operato scelte vincenti, a volte sono coincise anche con le sue storie sentimentali. E allora con Ivano Fossati, con Mario Lavezzi, in parte con Enrico Ruggeri anche. E poi il repertorio, insomma, bisogna avere anche un certo coraggio per prendere in mano capolavori assolutamente intoccabili come questa di Luigi Tenco. Era il 1984. Nel 1991 invece, amici e amiche, all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Esce questo disco pazzesco dei Nirvana, dove c'è una canzone in cui Kurt Cobain canta ripetutamente "Non ho una pistola". Sappiamo benissimo come è andata a finire.

così nel 1991 si entrava nell'era del grunge e quindi anche della depressione, dell'autocommiserazione, dell'autoindulgenza, delle tinte cupe che sono iniziate in quegli anni lì, negli anni 90, ma che ancora oggi mostrano i loro effetti. Insomma, è un movimento che riguarda soprattutto i giovani, che è andato semmai espandendosi, arrivando ai giorni nostri. Nasceva tutto da lì, ma sono anche anni che ci hanno regalato, proprio in virtù di questa grandissima sofferenza interiore, dell'ottima musica. E Nevermind dei Nirvana non penso che possa essere assolutamente discusso. Semmai il bambino ha discusso, il bambino raffigurato in foto ha discusso la sua presenza su quella copertina con il pipino di fuori, insomma, ha cercato di tirar fuori delle rivendicazioni in merito a quella foto. Non so poi come sia andata a finire, certamente anche in quel caso abbiamo avuto un piccolo accenno di quello che potrebbe avvenire tra 10-20 anni, quando i nostri piccoli bambini saranno diventati adulti e si ritroveranno su tantissime foto pubblicate sui social, e chissà se tra 20 o 30 anni prenderanno bene questa smania dei propri genitori e parenti di farli vedere in tutte le forme in questo luogo pubblico che ormai frequentiamo tutti. Sono più luoghi pubblici, ma in fondo è solamente uno. E allora, mentre gli anni 90 hanno portato questo velo di tristezza, per tornare invece a quella nostra sensazione di bellezza, di speranza per il futuro, bisogna inevitabilmente tornare agli anni 60 e a quegli spettacoli televisivi che ci hanno regalato delle emozioni così forti che sono ancora vive nella nostra memoria ogni volta che evochiamo una trasmissione, uno spettacolo televisivo degli anni 60, in questa epoca in cui abbiamo trovato, pensandoci bene, solamente Ballando con le stelle per ritrovare quel tipo di emozione, quel tipo di trasmissione televisiva, quella modalità televisiva di spettacolo televisivo, insomma, che è venuto un po' a mancare nel corso degli anni. Ne parla molto molto molto bene, come al solito, un grandissimo acume il nostro presidente Fabio Martini in un post, mi ha anche citato peraltro su Facebook e Instagram, e quindi lo ringrazio, mi sembra giusto ringraziarlo. Ma torniamo alla nostra bella televisione degli anni 60, canzonissima, ovviamente è stato riferimento per molti di noi, ancor più che Sanremo, almeno nel mio caso è stato così. E questa edizione che abbiamo citato molte volte per la sigla iniziale, dove tutti i concorrenti cantavano in coro Zoom Zoom Zoom, canzone che poi fu portata al successo con un apposito 45 giri da Sylvie Vartan, aveva un'altrettanto meravigliosa sigla finale. Considerate che l'edizione la presentavano Walter Chiari insieme a Mina, e lei interpretò la sigla finale che era questa qui.

dimentichiamo che da quegli anni lì fino agli anni 80 almeno la televisione ha viaggiato insieme alla radio. Noi facciamo la radio, noi abbiamo sempre apprezzato quando gli artisti hanno riconosciuto l'importanza di questo mezzo, oltre che di comunicazione anche di promozione musicale. E insomma negli anni 80 ancora era presente la radio nei testi, addirittura nei titoli delle canzoni o ancor più sulle copertine dei 33 giri. Lolli e Torre hanno ritrovato, recuperato, riscoperto questo terzo 33 giri di un artista molto famoso negli anni 80, si chiama Nick Cash, che proprio una radiolina a transistor andava a rappresentare, aveva messo sulla copertina di questo suo 33 giri intitolato per l'appunto Radio Musicola su RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: unica sede.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

uccidi inevitabilmente. In radio ma anche in TV su RTR 99, ti ricordi? Vado a ribadirlo, Angela Brambati, patrimonio assoluto, patrimonio vocale assoluto della musica italiana. Questa cosa va sottolineata, secondo me. E adesso ci rimettiamo in moto, signori, e ricomincia la ginnastica con Irene Cara.

e Grammy fu, Grammy Award fu nel 1983, non solo Grammy, anche Oscar. E Grammy e Oscar furono per Irene Cara, che cantò ma scrisse anche questa canzone, insieme condivise questi due premi con i coautori Giorgio Moroder e Keith Forsey. 17:42. Io sono sicuro che tra i tantissimi amici e le amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, ci sono dei titolari di azienda. Chi ha aziende che ha la necessità di spedire i propri prodotti non solo in Italia ma in tutto il mondo, casca bene in questo momento, perché arriva il suggerimento giusto. Arriva Edgar Trasporti. Qualunque oggetto voi dobbiate spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione. Edgar Trasporti, parliamo di trasporti nazionali, di trasporti internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra. Si occupa di pratiche doganali import-export Edgar Trasporti, e anche magazzino doganale e deposito IVA. Insomma, Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Il sito, per conoscere meglio questa azienda, vai sul sito edgartrasporti.com. I servizi sono veramente tantissimi e di altissima qualità. E poi contatta, segnati questo numero, 06 65 00 4225, ripeto 06 65 00 4225, presentandosi sempre come ascoltatore di RTR 99, ti ricordi, per avere accesso alle tariffe migliori. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. E come se la fanno? E sempre rivolto e rivolgendomi a titolari di aziende, a chi avesse un'attività commerciale e volesse promuoverla, beh, insomma, non posso che suggerirvi di fare pubblicità su RTR 99. Ti ricordi, qui la vostra azienda viene promossa, ma viene soprattutto raccontata. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, in un attimo la vostra attività sarà in onda in radio e si vedrà anche in televisione. Un importante valore aggiunto, secondo me. Per informazioni, il contatto diretto è un numero WhatsApp, quindi potete contattare scrivendo o chiamando in qualsiasi ora del giorno, ma anche della notte, 375 922 7663, ripeto 375 922 7663. Questo è il contatto per mettervi in comunicazione con l'ufficio commerciale di RTR 99, ti ricordi, e salire a bordo. E adesso, signore, andiamo al 92 con Ron.

Sì, quando la connessione è profonda, è vera e sincera, è alta, si entra in modalità terapia. Non abbiamo bisogno di parole, in modalità telepatia, scusate. Io invece ogni tanto qualche parola ve la lascio per strada. Signori, comunque il testo rimane ancora una volta un testo molto profondo, figlio di una penna nobile come quella di Ron. Nei prossimi 4 minuti invece torniamo a ballare. L'immagine è quella di Stefano Zandri, che come nome d'arte scelse Dan Arrow, ma la voce è quella di Tomu

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Ana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

E a voi che siete preparatissimi in torre terapia, qual è il tema che viene in mente? Qual è la lettura che si dà quando arriva Fabio Concato? Qual è l'elemento che va riportato alla luce, riportato in causa? È la delicatezza, bravi, ma le sapete veramente tutte. La grande delicatezza di Fabio Concato, la grande delicatezza per noi, valore assolutamente indissolubile, ma anche la leggerezza, ce n'è tantissima in questa meraviglia di Tom Jones del 1965.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri inglese Ed Miliband in un durissimo intervento. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. La frana di Nishem in provincia di Caltanissetta è risalita. La preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte di via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. Stamane nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano. Si indaga nel Padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera, senza targa, affiorata tra le acque di un bacino a San Giorgio delle Pertiche. La vittima aveva le mani legate. Ed è tutto, a più tardi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.

la chitarra di Phil Palmer, la magica chitarra di Phil Palmer che suggella nell'80 con il nastro rosa e nell'81 fotografie di Claudio Baglioni. Il produttore era lo stesso, Jeff Westley, questo l'abbiamo raccontato tantissime volte, e se vogliamo forse una connessione tra le due canzoni, tra con il nastro rosa e fotografie, secondo me possiamo anche trovarla. Una bella connessione, ci mancherebbe altro. Nel 1978 Chaka Khan inizia la sua carriera da solista, lascia i Rufus e si lancia nel mondo della musica, grande protagonista della musica nera americana. Per l'esordio sceglie un pezzo firmato da due grandi autori della Motown, Ashford & Simpson, e questa canzone è un bell'inno al femminismo, bello, I'm Every Woman.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Ercolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

è una palla come la Mirror Ball, la palla con gli specchi delle discoteche di quegli anni lì. Il cielo è un biliardo, sono le luci che vanno da una parte all'altra del soffitto, ma è anche il biliardo sul quale perdeva le sue serate, le sue giornate bighellonando Marco. Ma è proprio in quella discoteca che si incontrano e alla fine si presero per mano. Come al solito, Lucio Dalla ci rimette in connessione con cose molto superiori, eh? E questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Indiscutibilmente questa canzone è un nostro punto di riferimento. Ci rimettiamo in moto, signori? Questa volta ci dà un aiutino il grandissimo Eddie Grant, Gimme Hope Joanna. Well,

c'è anche Joanna, intesa come Johannesburg, a cui Eddie Grant dedicò questa canzone solo apparentemente leggera, ma è successo tante volte. Nel mondo della composizione musicale era il 1988. Negli anni 60 i 33 giri uscivano in doppia versione, in mono ma anche in stereo. Ma ci fu un 33 giri italiano che possiamo considerare il primo uscito solamente in versione stereo. È un disco dell'Equipe 84 che si titola proprio per l'appunto Stereo Equipe, e conteneva questa meraviglia qui su RTR 99. Ti ricordi?

nuove correnti musicali andarono ad attingere lì anche in questa occasione gli Equipe 84, un gruppo che si chiamava Honey Bus. Il titolo originale era Can't Let Maggie Go, diventò un angelo blu nel 1968, ma dall'Inghilterra arrivò un altro genere che poi è stato cavalcato, del quale sono innamorati tantissimi italiani, anche tantissimi ragazzi italiani: il rock progressivo, il progressive rock, che è ancora nel cuore di molti ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. Ma qui ho riservato per voi un colpo di tacco di una certa importanza, anche di una certa profondità. Qui voleremo molto alti, preparatevi al viaggio, perché il progressive rock non sono stati solamente Pink Floyd negli anni 70, lo sono stati anche Roger Hodgson e Rick Davies, vale a dire i Supertramp.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

E ti ricordi che in effetti spettinano un po' Crime of the Century dei Supertramp? Credo che sia una vera e propria rarità radiofonica, è un capolavoro assoluto dei Supertramp, però radiofonicamente non è assolutamente facile trovarlo. Lo avete trovato sulla nostra radio, lo troverete nel libro di futura uscita del nostro amico Max lo scrittore, che guarda caso in un capitolo cita proprio il crimine del secolo raccontato dai Supertramp, Crime of the Century. E poi Elisabetta, eccomi capitano, immersa fino all'ultima nota in questo colpo di tacco che non conoscevo. In molti non conoscevano quel disco o quell'album, bisognava essere ovviamente appassionati di quel genere musicale, di quel filone musicale, e tutti gli appassionati di quel genere, diciamo, hanno poi preso non troppo bene le varie svolte commerciali che ci sono state in tutti questi gruppi, insomma, compresi i Pink Floyd, compresi i Supertramp, compresi ovviamente i Genesis. Sono le 18:38 di martedì 8 settembre, questa è RTR 99, ti ricordi, una delle mie canzoni preferite quando si parla di ballare, e questa è cantata da Sheryl Lynn.

David Paich e David Foster che scrissero questo pezzo, alla chitarra c'era Ray Parker Jr. Insomma, non poteva che uscire un capolavoro. Sheryl Lynn, che tra l'altro poi restituì il favore quando i Toto si misero insieme, tanto è vero che era lei la voce di Gioggi Poggi. L'eccellenza musicale, ma anche i nostri partner commerciali che rappresentano l'eccellenza nel loro settore. E oggi voglio parlarvi adesso di un'eccellenza nel nostro territorio che da 35 anni affronta il tema della sicurezza in modo unico, la Gruben Italia Security. Molti di noi si sentono protetti da una porta blindata, ma in Gruben Italia Security hanno creato il laboratorio dello scasso, proprio per dimostrare quanto sia facile per un ladro aprire i serramenti tradizionali spesso in meno di 2 minuti, e potrete andare lì e avere assistere alle prove dirette presso la sede di Gruben Italia Security. La loro filosofia non è solamente vendere un prodotto, ma offrire una soluzione scientifica. Per questo hanno sviluppato ben 10 brevetti esclusivi, tra cui la celebre serratura Genius. Pensate, mentre una serratura normale cede quasi subito al piede di porco, la Genius è stata testata per resistere oltre 25 minuti ad attacchi brutali senza aprirsi. È una sicurezza massiccia progettata in classe anti-effrazione 4, ovvero quella protezione reale contro mazze e trapani che serve davvero nelle nostre case. Il punto di forza è che Gruben Italia Security produce tutto internamente nel proprio stabilimento, dalla lamiera alla verniciatura. Questo permette di saltare ogni intermediario e offrire ai clienti veri prezzi di fabbrica, rendendo l'alta sicurezza accessibile a tutte le famiglie. Inoltre vi seguono in tutto, dal sopralluogo al montaggio fino all'assistenza H24. Per proteggere davvero i vostri cari e le vostre cose care, visitate lo showroom di Gruben Italia Security a Riccia, via Nettunense, chilometro 7800, o scoprite i test sul sito gruben.com, dove sono pubblicati. Gruben Italia Security, la sicurezza che non teme confronti. Vi lascio anche il contatto telefonico 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005. Ovviamente vi presenterete, vi qualificherete come sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

sapete, no? La torre terapia di RTR 99 ti ricordi non può prescindere da RAF. Infatti non manca quasi mai in questi nostri incontri pomeridiani che servono a condividere le cose belle della nostra vita lasciando fuori quelle brutte, eh? O magari tornandoci con un ricordo ma utilizzandolo proprio come terapia per poi ripartire di slancio più carichi di prima, più positivi di prima. Sei la più bella del mondo, 1995, questa RTR 99 ti ricordi? Il rock è ben presente nella nostra programmazione, ma un gruppo rock per essere definito veramente completo deve essere molto bravo, oltre che nel rock, quello più spinto, quello più pieno, deve essere molto bravo nel fornire prove di senso romantico nelle ballad, e sulle ballad che si gioca secondo me il titolo di vero gruppo rock, e gli Europe questa prova la supera.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

ritorniamo in connessione con lo spirito primigenio di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Laddove l'amore per noi è uno degli argomenti guida. Beh, queste canzoni con questa semplicità, con questa purezza, con questa autenticità, questo sentimento lo risvegliano, sia quello antico, ma semmai anche oggi volessimo un po' lasciare spazio di nuovo a un sentimento che è stato insomma un po' lasciato da parte. Ma anche, non dimentichiamoci, quanto siano musicisti importanti, lo siano stati e lo siano, lo sono stati, perché purtroppo la vita è fatta così, alcuni ci hanno lasciati, se ne sono andati, però insomma la bottega dell'arte, come abbiamo imparato a conoscere noi di questa radio anche attraverso quelle bellissime esperienze a teatro dove hanno dimostrato le loro qualità, per chi non dovesse, per chi non le conoscesse, insomma, in queste canzoni troviamo sempre ogni volta qualcosa di nuovo, come mi suggerisce l'amico Ezio al 338 99 00 99 0. Ogni volta un suono, un arpeggio, un coretto, un fill di batteria e così via. E questo è un aspetto molto importante e sono contento che tu, fratello mio, lo abbia colto. Beh, non saresti stato fratello se non avessi colto insomma anche le qualità musicali di questa grandissima formazione che per noi è veramente parte della famiglia. E allora l'amore in tutte le sue declinazioni, anche in tutte le sue somme, anche nella sua versione aritmetica, la moltiplicazione dell'amore, ecco, chiudiamola così con George Benson, che proprio in questo senso cantò questo pezzo scritto da Rod Temperton, per l'appunto, Love Times Love.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

fino alla fine, compresa tutta la sfumata. RTR 99, ti ricordi? Questa canzone mi emoziona particolarmente. Sapete perché? Perché nel 1976 io, i Mattia Bazar degli anni 70, che continuo a ritenere forse gli unici veri Mattia Bazar, ma questo è un mio limite, ovviamente non vorrei offendere nessuno. E quindi con loro parte dei miei pomeriggi li ho passati ascoltando i loro 45 giri. A casa invece questo 45 giri lo trovai in quel posto dove iniziai a muovere i primi passi, in quella radio situata in una villa dell'agro romano, dove alle pareti c'erano i cartoni delle uova, non era ancora, diciamo, stato adottato dalle prime radio libere il sistema del piramidale, che peraltro ora è anche ampiamente superato. C'erano i cartoni delle uova, c'erano due giradischi, l'Enco L75S, e c'erano i dischi di Stevie Wonder, c'era Songs in the Key of Life, c'erano i Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, c'era la sigla di Tony Camillo Sbazuca Dynamite, e c'era il 45 giri, Che male fa, dei Mattia Bazar. Si faceva scendere la puntina sul disco e partiva questa meraviglia che mi ha messo in connessione lucidissima con quella estate del 1976. Verso la metà degli anni 80 invece in Inghilterra c'era un gruppo che si chiamava Spice, da non confondersi con le Spice Girls. La cantante però lasciò il gruppo di questi Spice, e così il chitarrista, che si chiama Jamie Kensett, propose di far entrare nel gruppo sua sorella Patsy, che all'epoca aveva solamente 15 anni, e da lì il gruppo cambiò nome in Eight Wonder.

0: i ricordi. Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

comunque con questa musica che ci sostiene, il nostro vento. Tra poco si torna in porto, quindi approfittiamo di questi ultimi minuti della Torre Terapia di martedì 8 settembre su RTR 99 Ti Ricordi. Adesso domandina per voi. Questa è stata una sigla molto molto importante per noi televisivi degli anni 80, per noi che guardavamo la TV nei pomeriggi degli anni 80. Vediamo se riuscite a ricordare, eh?

0: Last American Hero, il più grande eroe americano, ma non fu tradotto letteralmente, perché in Italia divenne Ralph Super Maxi Eroe, e lui era Joey Scarbury. Il piacere di mettersi davanti alla TV, la gioia in quei pomeriggi in cui alla fine, fatti i compiti, avevamo il permesso di metterci davanti alla TV e arrivava il nostro telefilm preferito. Ecco, io questo ho riavvertito, ho riassaporato ascoltando questa musica, anche se nell'81, diciamo, mi dividevo tra telefilm e anche prime esperienze di divertimento con gli amici, insomma, si usciva, ma si rimaneva anche molto a casa. In quegli anni si usciva molto di meno rispetto a come funziona oggi, e quel piacere, quel gusto, quella gioia di lasciare fuori le preoccupazioni, che peraltro nemmeno c'erano a quell'età lì, insomma, tra i 12, 13, 14, 15, i 16 anni, in attesa del nostro telefilm preferito. In questo caso era Ralph Super Maxi Eroe. Andiamo alla fine degli anni 50 adesso, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, perché la Torre Terapia mette in connessione varie epoche, varie decadi, vari decenni, e unisce i puntini, ci mette in collegamento. Questa volta andiamo un po' indietro, andiamo al 1957. Bene, in quegli anni lì, fine anni 50, lui era uno degli uomini di spettacolo più richiesti, e non solamente come cantante, era dappertutto, nella pubblicità, alla televisione, nei film, prima con delle apparizioni canore più brevi e poi con ruoli autonomi, incarnando quasi sempre la figura del simpatico spaccone. Si chiamava e si chiama Fred Buscaglione.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

sto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare...

quanto ci ha fatto divertire, quanto si è divertito lui insieme a Leo Chiosso, amico di gioventù, perché Fred Buscaglione veniva da Torino mentre Leo Chiosso veniva da Chieri, e entrambi avevano questa passione per la cronaca arrivava soprattutto prevalentemente dagli Stati Uniti d'America, insomma c'era questa grandissima attenzione alle storie criminali americane, quindi da lì nacque il testo di questa canzone. E Leo Chiosso ha accompagnato fino all'ultimo artisticamente Fred Buscaglione, si sono molto divertiti anche quella notte, anzi quell'albero, alle 6 di mattina del 3 febbraio del 1960, in cui a bordo della sua mitologica Ford Thunderbird di colore rosa, all'incrocio tra via Giovanni Paesiello e via Gioacchino Rossini, quartiere Pinciaro o Parioli se preferite, purtroppo, e scontrandosi con un camion, perse la vita, e aveva 38 anni quando ci lasciò Fred Buscaglione, aveva solamente 38 anni, incredibile. E Leo Chiosso quindi affiancò un altro grandissimo artista, anche lui ci ha lasciati, ha avuto una vita più lunga, e sotto un certo punto di vista forse Fred Buscaglione si è evitato anche una serie di dispiaceri, perché poi lui era alla partenza, al culmine della sua carriera, ma gli artisti, come sappiamo, vanno in alto con grande fatica, ma molto velocemente possono anche scendere. Questo accadde a Lelio Luttazzi, al triestino Lelio Luttazzi, il cui compagno di avventure musicali fu appunto Leo Chiosso, lo stesso che scrive i testi per le canzoni di Fred Buscaglione. 19:28, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Questo è il nostro riallacciare i ricordi o riavvolgere il nastro, come dice giustamente, correttamente, nella sua strana nostalgia il nostro Fabio Martini. Vi rimando alla prossima puntata, non perdiamola ovviamente nessuno di noi, domattina dalle 10 alle 13. Qui ci sarebbe da scrivere, anzi da scrivere, da parlare per un quarto d'ora.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Che penna il principe, mamma mia. Alice che guarda queste scene che non hanno nessun collegamento una con l'altra, tra di loro. L'unico punto di collegamento, l'unico punto di contatto è proprio Alice che guarda, assiste a queste scene, però non lo sa perché nei suoi occhi c'è il disincanto e c'è questo viaggio meraviglioso che ricorda, devo dire, abbastanza

1973. La nascita, anzi l'esplosione vera e propria della Italo Dance, grazie ai fratelli, miei fratelli, peraltro lo sapete, Paolo e Pietro Amici.

potete consentire, figuriamoci lui che ce lo insegna. Sono le 19:42. E adesso voglio ricordarvi che ci sono luoghi che non nascono per caso, ma nascono dal mare. Il ristorante Chinappi è uno di questi, a Formia 70 anni fa e ora a Roma, in via Augusto Valenziani 19. Qui, ogni giorno, il mare arriva con un rituale che non cambia mai. Il pescato del golfo viene selezionato all'asta di Formia e portato in tavola in base al pescato e alla fantasia dello chef, che quindi decide ogni giorno un menù per garantire freschezza e qualità. In più una carta dei vini ricca di bollicine francesi ed etichette selezionate. Per informazione e prenotazione potete chiamare lo 06 48 19005, ripeto 06 48 19005, oppure scrivete su WhatsApp al 360 615219, ripeto 360 615219. Il sito è chinappi.it. Il mare quando è vero parla da solo. C'è un trattamento speciale ovviamente per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Il nostro Franco Califano, ogni volta che si sposava un amico, non è che la prendesse benissimo, anzi ci ha scritto su anche una formidabile canzone.

Che altro aggiungere? È veramente difficile aggiungere qualcosa quando parla il maestro Franco Califano. Anzi, una cosa la possiamo aggiungere, secondo me. Alle 19:47 su RTR 99, ti ricordi? La chitarra di John Frusciante.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Campana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

il calare di una notte sulla capitale, sull'Italia, sul mondo, visto che siamo in connessione con tutto il mondo. RTR 99 ti ricordi, non vi abbandona mai, e quindi seguitela ovunque. E questa che è una delle canzoni preferite di Vasco, perché la firmò insieme a Guido Elmi, che era anche il produttore di questo album, insieme a Maurizio Biancani, ma soprattutto insieme al suo amico indimenticato Massimo Riva. Si chiude qui la Torre Terapia di martedì 8 settembre. Grazie a tutti, veramente grazie del vostro confermato calore al nostro WhatsApp al 338 99 00 990. Preparatevi, perché tra poco facciamo ripartire il jukebox in Riva al Mare, e poi domani ci troviamo alle 16 per un'altra puntata di Torre 99 su RTR 99 ti ricordi. Chiusura in stile molto psichedelico, perché negli anni 60 in Inghilterra, mi piace sempre ricordarlo, non c'erano solamente i Beatles e i Rolling Stones, c'erano anche The Zombies. Da Andrea Torre è tutto, buon proseguimento su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Ucraina telefonata tra Putin e Trump. Il presidente russo rassicura l'omologo americano: non abbiamo piani aggressivi verso l'Europa. Secondo il Cremlino, avrebbe detto al capo della Casa Bianca cosa fare per porre fine alle ostilità. Intanto il Pentagono avvisa l'Europa: si prepari a sostenere l'Ucraina per anni. Nelle stesse ore la Romania comunica di aver sventato un sabotaggio russo. Nuovi raid russi su Kiev al termine della tregua di 3 giorni. In questi 4 anni di governo abbiamo messo il debito al sicuro, emancipandolo dai rischi del mercato. Così il ministro dell'economia Giorgetti, che in un incontro a Roma si spiega con una metafora.
3: La barca si è portata in acque sicure, e questa è una cosa molto importante, perché non tutti i miei colleghi in questo momento si sentono così tranquilli in giro per il mondo, vedendo le turbolenze sui tassi di interesse e quant'altro.
2: Emma Bonino, ricoverata ieri d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma, è lucida, ma la situazione resta delicata. Non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria. È l'aggiornamento sulle condizioni di salute della leader di Più Europa date dall'ospedale. Ed è tutto, buona serata.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1976.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1981.

0: R99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1976.

0: jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi? La

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1980.
2: Se c'era un Dio da discutere, adesso non c'è più. Sei troppo ingenuo da credere.

Like me, your body.

0: RTR 99
1: ti ricordi. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Ercolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
3: dell'estate 1999.

0: jukebox vicino al mare e sulla spiaggia. E da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1979.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
0: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: Zanza, Topo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: siamo sulla macchina del tempo.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: R99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia? Che

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663. RTR

0: unica sede.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci porta la classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Mentre la macchina del tempo cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazze. Siamo noi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Piccio via, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.